0: Sono le 2:02.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona.
2: Siamo in grado di farci del bene.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 4 in punto.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, compilation 90.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.

Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

sogni sono i sintomi di ciò che siamo. Ci vuole tempo per svegliarsi e poterlo capire. Una crisalide chiama l'ultimo giorno la fine del mondo. Che bell'inizio c'era in quella fine. Tocchiamo il cielo come le altalene, sfidando il vuoto prima di cadere. Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini.

tornare a casa tardi, giornata piena. Mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: può essere l'unica condizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
1: Hai lasciato che ogni cosa, sento ancora i brividi che provavo quella sera, maledetto lunedì, io che leggevo un'altra stupida poesia.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Oggi è martedì 22 settembre 2026. Da Roberto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Invece di correre oggi, vi fermerete a osservare il funzionamento di un ingranaggio o di un processo burocratico che di solito subite. Capire come funziona vi darà un senso di potere molto più concreto. Toro, in amore la sintonia passerà per la scelta di un materiale, un nuovo copriletto, un tappeto o la consistenza di un oggetto che toccherete insieme. Il piacere tattile sostituirà le chiacchiere. Gemelli, sarete ossessionati da un dettaglio tecnico nel vostro lavoro o nel vostro hobby. Non vi darete pace finché quel particolare non sarà perfetto. Questa pignoleria vi farà scoprire un errore che nessuno aveva notato. Cancro, oggi la casa vi chiederà attenzione sotto forma di un odore o di un rumore diverso. Sistemare una guarnizione o cambiare il tipo di incenso modificherà radicalmente la vostra percezione dello spazio. Leone, qualcuno cercherà di coinvolgervi in una polemica banale. La vostra risposta non sarà un ruggito, ma un silenzio elegante che spiazzerà l'interlocutore molto più di mille parole. Vergine, vi troverete a riordinare non gli oggetti ma i contatti. Cancellerete numeri che non chiamate più e profili social che non vi dicono nulla. Avrete una sensazione di pulizia mentale incredibile. Bilancia, sarete molto attenti alle simmetrie. Noterete un quadro storto o una disposizione disarmonica in un luogo pubblico e la cosa vi darà fastidio. Riprenderete il controllo sulla giornata. Scorpione, in amore eviterete le domande dirette. Userete l'osservazione per capire cosa preoccupa il partner, agendo poi nell'ombra per risolvere il problema senza neanche farlo notare. Sagittario, vi sentirete attratti da una mappa, un mappamondo o un'applicazione di navigazione. Studiare un percorso che non farete mai vi darà lo stesso brivido di una partenza reale, nutrendo la vostra fame di spazi aperti. Capricorno, oggi deciderete di ignorare il prezzo delle cose per concentrarvi sulla loro durata. Sceglierete un oggetto o un servizio basandovi sulla solidità costruttiva, sentendovi fieri di questa vostra ritrovata saggezza pragmatica. Acquario, sarete incuriositi da un paradosso logico o da una notizia scientifica che sfida il buonsenso. Passerete la serata a ragionarci sopra e vi farà sentire molto più vivi che non guardando la solita serie TV. Pesci, la vostra sensibilità si concentrerà sull'acustica. Un rumore metallico o una voce troppo alta vi daranno fastidio, spingendovi a cercare angoli di città o di casa dove il suono è morbido e ovattato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a H degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
1: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
6: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: είσαι naughty.
1: Τι informa, τι informa, τι diverte, τι diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Radio Verona.
11: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Sei italiano, il risveglio italiano.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
7: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
6: pulizie, manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente. Iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner Zip Agency.

0: la vita.
1: Sono le 7 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. La nuova raccolta dei rifiuti arriva nel centro storico di Verona. Dopo l'estensione dei quartieri dell'Extra Ansa, Amia introduce nella città antica i cassonetti ad accesso controllato. Tessera o app saranno necessarie per umido e secco, mentre carta e plastica resteranno per ora ad accesso libero. L'obiettivo è portare la differenziata oggi sopra il 60%, oltre la soglia regionale del 65%. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 22 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Limitare il numero degli studenti stranieri nelle classi con un provvedimento che sarà al vaglio di un prossimo Consiglio dei Ministri. L'annuncio della Premier Meloni fa discutere il mondo della scuola. Per l'Associazione Nazionale Presidi è una legge inapplicabile. Nel servizio di Mario Puliero e il direttore CESTIM Verona Matteo Danese.
6: A Verona e provincia gli studenti con nazionalità straniera sono circa 22.000, il 17,5% dell'intera popolazione scolastica. In certi quartieri della città e in diversi comuni della provincia la concentrazione di stranieri è però ben superiore al tetto del 30% ipotizzato da Giorgia Meloni. A Verona dagli anni 90 il CESTIM opera per una scuola uguale per tutti, favorendo l'inclusione dei ragazzi stranieri.
7: Che guardando il nostro territorio ci sono quartieri dove la percentuale dei ragazzi e dei minori presenti sul territorio è ben superiore a questa cifra del 30%, per cui sarebbe chiaramente inapplicabile.
6: Diversa è la situazione per i nuovi arrivati, gli studenti che hanno scarsa o nulla conoscenza dell'italiano, ma i numeri sono decisamente ridotti.
7: Anche queste concentrazioni di alunni di recente immigrazione nelle nostre scuole non c'è, o almeno è ampiamente inferiore a questo 30%, anche perché ci sono politiche dei dirigenti che già cercano in qualche modo di fare in modo che siano inseriti in classi diverse.
6: Tra le proposte della Meloni anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico, così ha detto, di imparare l'italiano. Il problema è che a Verona per i corsi di italiano proposti dal Ministero restano fuori ogni anno più di 2.000 stranieri perché non ci sono né aule né professori. Servono risorse. Danese plaude all'impegno del ministro Valditara per l'inserimento di nuovi insegnanti di italiano L2, ma è amaro il commento sulle parole della Premier.
7: C'è un grande lavoro che si fa tutti i giorni per fare in modo che tutti gli alunni, specialmente anche chi ha più difficoltà, abbia le stesse opportunità. Un annuncio di questo tipo svilisce il lavoro che si fa, ma soprattutto dà un'idea sbagliata ai cittadini, che ci sia una componente della popolazione scolastica, in questo caso i cittadini stranieri o gli alunni stranieri,

0: segretario che però entro un mese vuole un congresso straordinario aperto anche ad altri candidati. Compatto anche il fronte veneto e veronese. Il segretario provinciale Paolo Borchia invita chi propone un cambio di linea a candidarsi. Resta centrale per i veneti il richiamo al nord e all'autonomia. E proprio mentre raggiungeva Milano, incidente stradale a Treviglio per il presidente del Veneto Alberto Stefani, con lui la sottosegretaria Mara Bizzotto. Solo contusioni ed escoriazioni. Entrambi stanno bene. Difendere l'industria europea dalla concorrenza cinese e tutelare le filiere strategiche è il confronto promosso ieri in Camera di Commercio a Verona dall'europarlamentare Daniele Polato sull'Industrial Acceleration Act. Il ministro Adolfo Urso ha sottolineato l'introduzione del principio del Made in Europe per gli incentivi comunitari. Da Confindustria a Verona la richiesta di regole rapide e senza nuova burocrazia. Emendamenti possibili fino al 30 settembre. È tutto, adesso la viabilità e poi le previsioni del tempo.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona. Viabilità.
0: Sulla viabilità ordinaria abbiamo un incolonnamento su via Dalla Chiesa, sarebbe via tra il pozzo di San Giovanni Lupatoto e l'altezza con l'intersezione di via 24 Maggio. Abbiamo poi delle code anche sulla 434 Transpolesana, qui sono 5 minuti di ritardo per un incidente. Le code vanno dall'altezza di via Maffea e fino all'altezza di via Cimitero Vecchio, questo in direzione di Verona. Per quel che riguarda invece le autostrade non ci sono al momento segnalazioni, ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni su via Unità d'Italia, Corso Venezia, via Lugagnano, via Bassone, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
6: Meteo.
0: Pressioni medio-alte interessano la nostra regione garantendo tempo stabile per lo più soleggiato con ampi rastrenamenti pomeridiani. Nello specifico oggi a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 25 gradi, minima a 18, non ci sono allerte meteo.
6: Radio Verona, flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: E allora buongiorno, sono le 7:13 minuti, 18 secondi di martedì 22 settembre. Buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori, alle amiche e agli amici di Radio Verona. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Io sono Luca Del Ponte e come ogni mattina potete entrare anche voi nella nostra diretta WhatsApp 335 6011 610, messaggi scritti e vocali. Partiamo dalle rotte che in queste ore tengono insieme guerra, energia ed economia. La Francia sta lavorando ad una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Emmanuel Macron ne ha parlato a New York con Donald Trump. Sul tavolo anche il Mar Rosso e l'Ucraina, e proprio nel Mar Rosso l'Europa ammette di non avere abbastanza mezzi. Kaya Kallas dice che alla missione Aspides servirebbero più di 10 navi oltre a maggiori capacità aeree. Intanto negli Stati Uniti lo scontro tra Donald Trump e una parte dell'informazione diventa anche una battaglia giudiziaria, perché CNN, MS Now e Politico fanno causa alla Casa Bianca dopo la revoca degli accrediti. Le principali TV americane sospendono per protesta la copertura congiunta degli appuntamenti presidenziali, quindi in solidarietà alle TV e alle testate che sono state estromesse appunto dalla Casa Bianca, e quest'ultima lancia invece una propria piattaforma di streaming, si chiama Trump TV, attiva 24 ore su 24. Trump respinge l'accusa di attaccare la libertà di stampa, dice che vuole colpire quelle che definisce fake news. E veniamo all'Italia, perché questa mattina pesano soprattutto le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ieri Giorgia Meloni ha annunciato un tetto alla presenza di studenti stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab a scuola. Poche ore dopo, inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice, Mattarella non ha nominato la Presidente del Consiglio, ma ha ricordato l'articolo 34 della Costituzione. La scuola è aperta a tutti e ha indicato la scuola come la più efficace leva di integrazione per chi arriva da altri paesi e per i ragazzi nati in Italia da genitori immigrati. Il compito, ha ricordato il capo dello Stato, è non formare ghetti, non alzare barriere, unire e non lacerare. Parole che entrano inevitabilmente nel confronto politico aperto dalle proposte del governo e nel dibattito, chiamiamolo così, nella sparata sulle classi differenziate sostenute da Roberto Vannacci. E arriviamo a Verona. Da ieri non c'è più soltanto il cartello, sono operative le multe automatiche per chi viola i divieti di transito in piazza Bra, sulla preferenziale di Ponte alle Ardi e lungo le corsie riservate della filovia a Verona Sud. I divieti erano già in vigore, la novità sono appunto gli occhi elettronici che adesso si fanno rispettare. Cambia anche la raccolta dei rifiuti nel cuore della città. Il nuovo sistema con i cassonetti ad accesso controllato arriva nel centro storico. Per umido e secco serviranno tessera o app di Amia, carta e plastica almeno per questa prima fase, resteranno invece ad accesso libero. E sul fronte politico la Lega si prepara al congresso straordinario. Il Consiglio federale ha intanto confermato l'unanimità la fiducia a Matteo Salvini, che però vuole lasciare l'ultima parola al congresso e invita eventuali sfidanti a farsi avanti. Ieri, mentre raggiungeva Milano per la riunione, incidente stradale a Treviglio per il presidente del Veneto Alberto Stefani in auto con la sottosegretaria Mara Bizzotto, contusioni ed escoriazioni, ma entrambi fortunatamente stanno bene. Questi alcuni dei fili che seguiremo questa mattina e più avanti alleggeriremo anche il passo, però adesso allarghiamo il quadro. Giornali italiani e internazionali, titoli, analisi e punti di vista per capire non soltanto cosa è successo, ma che cosa può significare nella giornata che comincia. Tempo reale è appena iniziato.
0: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.

0: Tornata Malika Yan con questa canzone dal titolo Detto tra noi. Sono le 7:20, 51 secondi, la nostra edicola che si apre con i fatti locali, con il giornale L'Arena, poi andremo a spasso per la regione con gli altri quotidiani del Veneto. Il taglio alto è dedicato, come già hanno cominciato ieri i vari quotidiani della nostra regione, alla proposta, più che la proposta, all'annuncio di Meloni, alla reunion dei giovani di Fratelli d'Italia, di voler porre un tetto ai figli dei genitori immigrati. E il tetto agli stranieri in classe. A Verona i dubbi dei presidi, quindi dubbi anche dalla nostra città. E poi il discorso del Colle, appunto, viene sottolineato in questo passaggio del giornale L'Arena, e gli articoli li troviamo alle pagine 4, 12 e 13. Quindi nel capo dello Stato Mattarella, dopo la proposta di Meloni, la scuola unisca. Altri titoli, l'industria, difendere le nostre filiere, l'appello appunto ieri dalla Camera di Commercio all'Unione Europea, e ancora invece le telecamere accese e le multe con i divieti in centro che sono scattati ieri formalmente, nel senso che già erano state installate le telecamere mesi prima, chiaramente non si applicavano le multe in modo che la gente potesse in qualche modo abituarsi. Adesso da ieri scattano anche le multe. Sembra che non ci sia ancora, secondo quanto riporta Ilaria Nora, pagina 14, un bilancio delle prime infrazioni commesse. Il centro pagina invece è una fotonotizia di Alberto Stefani con un cerottone su uno zigomo, lo zigomo destro, vittima di un incidente stradale per andare al consiglio della Lega. Però dice: io sono subito al lavoro, fortunatamente per lui e per la segretaria Bizzotto che era con lui in auto, soltanto qualche contusione ed escoriazione lieve. Paura dunque del viaggio verso la sede della Lega a Milano. Stefani ha postato anche una foto su Instagram, appunto, in cui lo si ritrae con questo cerottone di cui vi abbiamo dato notizia, ma chiaramente il fatto politico è che il consiglio per ora ha validato la fiducia a Matteo Salvini, il quale invita gli sfidanti a farsi avanti come se non li conoscesse. Mi viene da aggiungere sorridendo, perché insomma un po' di sorrisi alla mattina ci stanno. Comunque andiamo di spalla sul giornale L'Arena, perché c'è una notizia di cronaca: scappa e aggredisce un carabiniere, l'accusa è di tentato omicidio, c'è stato un inseguimento in auto, la violenta aggressione ai carabinieri e poi la caccia all'uomo. E l'arrestato è un cittadino marocchino di 38 anni, residente nel Veronese, con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, al termine appunto di un movimentato episodio avvenuto venerdì notte tra Colonia Veneta e i comuni vicentini di Asigliano e Orgiano. Appunto la procura ha formulato per lui l'ipotesi di tentato omicidio. A pagina 28 del giornale L'Arena, tra pochissimo torniamo sui titoli di questo giornale e di altri della nostra regione in diretta su Radio Verona.
1: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
3: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
7: Mamma!

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
7: Radio Verona, tempo reale.
8: Ecco, tra l'altro vedo che questa notizia del marocchino di 38 anni arrestato per tentato omicidio dopo aver aggredito i carabinieri, appunto un inseguimento roccambolesco tra il veronese e il vicentino, viene riportato anche dal giornale di Vicenza questa mattina. Il titolo è: Asigliano Orgiano fugge all'alto e tenta di uccidere un carabiniere, raggiunto e arrestato, appunto viene riportato anche sul giornale di Vicenza. Torniamo adesso sul giornale L'Arena, perché c'è un'altra notizia di cronaca che troviamo in taglio basso. Travolto il podista d'acciaio, grave incidente ieri sulla provinciale 7 a Pressana. Alle 8.40 in via Carbon, un auto articolato ha travolto un ciclista 86enne trascinandolo per qualche metro lungo via Roma. L'autista si è subito fermato e ha prestato soccorso al ferito, che ha battuto però il capo a terra ed è rimasto incastrato sotto la bicicletta. Il ferito è Emilio Foletto, 86 anni, agricoltore in pensione, residente in paese. Uno sportivo molto conosciuto, soprannominato podista d'acciaio, poiché in grado di vincere un titolo nazionale master l'anno scorso alla veneranda età di 85 anni, senza contare le decine di titoli provinciali e regionali. Ora Foletto è ricoverato in terapia intensiva. La notizia ovviamente ci riporta subito alla cronaca, diciamo, amministrativa, perché quanto è importante garantire la sicurezza a tutti i mezzi su strada, compreso e soprattutto le persone più fragili e le categorie più fragili, come per esempio i ciclisti. L'importanza di creare dei percorsi sicuri per i ciclisti. Questa è la notizia di cronaca, che poi quindi diventa necessariamente anche una notizia di riflessione a livello proprio amministrativo. E sugli altri giornali del Veneto, molto brevemente, sul Corriere del Veneto, anche qui tetto agli stranieri, i dubbi delle scuole. In Veneto sono 110.000 i bambini immigrati, presidi e sindacati sono scettici su questo piano annunziato al convegno dei giovani di Fratelli d'Italia dalla Meloni. Si dicono è un'organizzazione difficile, in regione oltre il 17% degli studenti non ha cittadinanza italiana, distribuirli in maniera omogenea sarebbe complicato, ma ne parleremo più tardi, perché poi sentiremo anche l'assessora all'istruzione del comune di Verona, Elisa Lapaglia, su questo, perché cerchiamo di entrare nel merito come si potrebbe gestire una situazione di questo tipo. Però adesso arrivano le ultime news Italia Mondo e subito dopo gli aggiornamenti sulla viabilità.
7: Radio Verona Notizie.
9: Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi. Ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Marchionne ad Amatrice. Le sue parole arrivano dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe. Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York. Dopo le sue parole, le opposizioni lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. Medio Oriente, i contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi Houthi degli ultimi giorni. È il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi e dedicata allo stretto di Bab el Mandeb. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona. Forti è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio, primo allenamento delle Mancini bis per la nazionale italiana. Col CT ha dimostrato di avere le idee chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo entro i prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.
7: Viabilità.
8: Non cambia la situazione per quel che riguarda le autostrade, o meglio, sulla 4 Milano-Venezia si rallenta adesso, ma siamo comunque nel veneziano tra il bivio A57 e il bivio A4-A13, questo in direzione di Milano, mentre invece per quel che riguarda la viabilità ordinaria continuo a segnalarvi rallentamenti su via Dalla Chiesa, ritardi di 6 minuti da Pozzo di San Giovanni Lupatoto verso Verona fino a via Camacici. Perché? Perché c'è un incidente in corso. Un altro incidente riguarda invece la Transpolesana 434, ora sono 9 i minuti di ritardo dall'altezza di Raldon, poco dopo Raldon, dall'altezza di Cabianca fino a ad un tratto che si estende alla, diciamo, intersezione con via 4 novembre e via 24 maggio, e appunto dicevamo, appunto, 9 minuti di ritardo in questo caso. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo. Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla
8: fuori. Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
13: Radio Verona.
14: Radio Verona, tempo reale.
15: Allora, molto velocemente gli altri quotidiani questa mattina della nostra regione, perché sul Mattino di Padova c'è la storia di un violento, ma non un bullo, così come dice la madre. Dopo un episodio avvenuto a Padova, la scuola sospende per un mese lo studente che ha picchiato il compagno nei bagni della scuola mentre altri riprendevano la scena, ma la madre lo difende. Ha ricevuto anche lui 2 pugni alle costole, poi ha reagito, sanzioni anche a chi ha filmato l'aggressione. Quindi insomma, la rissa scoppiata giovedì scorso nei bagni dell'ENAIP Veneto di Conselve nel Padovano ha comportato dei provvedimenti a raffica sulla vicenda e la famiglia ha condannato appunto l'atto di violenza da parte del figlio. La violenza si condanna sempre, non deve passare però nostro figlio per un bullo, spiega la madre appunto dell'adolescente, perché dice è stato provocato per giorni e in quel momento stava reagendo ad un attacco. È interessante questa lettura, perché non è sbagliata, o meglio forse aggiunta una riflessione. Molto spesso si è bulli perché si è stati bullizzati e quindi torna il tema. C'è un altro racconto che ci viene fatto sui quotidiani NEM questa mattina, e cioè la vicenda dei Serenissimi, quelli che assaltarono il campanile di San Marco. Il regista Sossai porta al cinema l'assalto dei Serenissimi. Sto cercando di leggere velocemente. la locandina tra qualche giorno, qualche giorno fa, annunciava il casting per la ricerca di comparse e figuranti per questo nuovo film prodotto da Cinema 11. Le cui riprese sono previste dal 5 ottobre al 14 novembre in provincia di Treviso e ovviamente in quella di Venezia. Così sui giornali NEM. Ancora sulla Nuova Venezia si torna ad analizzare l'annuncio di Meloni, limite a chi non sa l'italiano, e forse qualche passo in più il quotidiano lo fa precisando che il provvedimento annunciato dalla Premier non riguarda il 30% di stranieri a scuola, ma soltanto di quanti non conoscono la lingua. L'obiettivo è di non concentrare in singole classi studenti neo arrivati in Italia, una situazione che però è frequente in alcuni istituti del veneziano. E dunque, quindi, dice Marco Busetti, direttore dell'ufficio scolastico regionale, raggiunto al telefono dai cronisti della Nuova Venezia: non abbiamo ancora i dati del numero dei NAI, cioè gli studenti stranieri neo arrivati in Italia, li hanno le singole scuole. Insomma, quindi è tutta da organizzare questa cosa, così come viene raccontata dai quotidiani NEM. Tra pochissimo però cambiamo argomento, parliamo di una commemorazione che si terrà questa mattina a Verona, e ne parleremo appunto con l'esponente che ci racconta di questa commemorazione.
13: Tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.

0: canzone di Primogenito dal titolo Scusa Caterina alle 7:46 minuti. Questa mattina Verona ricorda una delle pagine più tragiche della storia dell'esercito italiano nella Seconda Guerra Mondiale. Alle 10 al Monumento Nazionale di Circonvallazione Oriani la cerimonia per l'83° anniversario dell'eccidio della divisione Acqui a Cefalonia e Corfù. Ricordiamo brevemente, dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43, i militari italiani della Acqui rifiutarono di consegnare le armi alle truppe armate, alle forze armate naziste, e combatterono alla resa. Seguirono fucilazioni di massa, migliaia di ufficiali e soldati italiani furono uccisi, altri morirono durante i combattimenti o nella successiva deportazione. Una strage che questa mattina Verona torna a ricordare. Ne parliamo con Claudio Toninel, presidente dell'Associazione Nazionale Divisione Acqui. Buongiorno Toninel, benvenuto a Tempo Reale.
1: Buongiorno Luca e buongiorno a chi è in ascolto, e grazie per l'attenzione che ci riservate.
0: Allora, senta Toninel, siccome appunto la storia purtroppo la si dimentica in fretta, io volevo un po' chiederle una cosa, perché a Cefalonia non morirono soltanto soldati durante una battaglia, dopo la resa ci furono delle esecuzioni sommarie di massa. Perché le forze armate naziste decisero di trattare in questo modo gli uomini della divisione Acqui, e che cosa dobbiamo ricordare storicamente di quei giorni?
1: Beh, il fatto più grave non è stato tanto quello che è successo durante i combattimenti, morti durante il combattimento, ma quello che è successo dopo la resa. I nostri soldati sono stati considerati come traditori e in quanto tali non rispettati secondo le convenzioni di Ginevra, non rispettati come prigionieri e trucidati sommariamente. Il numero è ancora molto molto impreciso, si parla di 4-5 mila soldati che sono stati appunto sommariamente trucidati dopo che erano stati catturati.
0: Ecco, presidente Toninel, oggi arriva anche il messaggio del ministro Crosetto, che dice che ricordare significa trasformare la memoria in conoscenza, consapevolezza e responsabilità, e cita anche la storia personale di suo zio. Ce la racconta?
1: Io mi occupo della divisione Acqui, mi interesso dei fatti della divisione Acqui perché con mio fratello siamo nipoti dello zio Mario, che nel settembre del 43 si trovava a Cefalonia. Papà era bersaglieri in Africa settentrionale, il fratello maggiore, appunto lo zio Mario, era a Cefalonia, è stato coinvolto in questa tragedia, è stato fatto prigioniero, è scampato una fucilazione, è stato nuovamente catturato dai tedeschi, portato in terraferma, imprigionato ad Atene, liberato dai partigiani greci e poi è rimasto con i partigiani fino alla liberazione. È ritornato in Italia e fino a tarda età non ha mai parlato di questi fatti, come spesso succede, sì. È successo da parte dei reduci che per una serie di motivi non raccontavano quello che è successo. In tarda età ha iniziato a parlare di questi fatti. Abbiamo perso papà in giovane età e abbiamo adottato lo zio Mario, finché nel 2002, quando è morto, si è raccomandato soprattutto con me di occuparmi della divisione Acqui, e dal 2002 io porto avanti questo impegno nel ricordo appunto del caro zio Mario.
0: Sì, certo, fa pensare il fatto che le persone appunto che furono internate nei campi di concentramento poi fanno fatica a raccontare queste esperienze proprio per le violenze e l'umiliazione subita, proprio la difficoltà di verbalizzare quanto accaduto in quei mesi e in quegli anni. Tra l'altro quest'anno alla cerimonia non ci saranno superstiti o reduci, per ovviamente ragioni anagrafiche, i pochissimi ancora in vita non riescono comunque ad essere presenti, e quindi è anche difficile ricordare, diciamo, da testimonianze dirette.
1: E noi abbiamo, allora noi siamo la seconda generazione, noi abbiamo ereditato i ricordi dai racconti dei superstiti. Fino a qualche anno fa la cerimonia era molto frequentata, erano molto presenti i reduci. Attualmente ce ne sono soltanto tre, uno a Bolzano che ha 107 anni, uno a Milano 104 e uno a Lecce, però, 103 anni.
0: Però,
1: sono tutti scomparsi e noi abbiamo da loro ricevuto il testimone per ricordare questi fatti, ricordare questa pagina di storia. E spesso i ragazzi non si rendono conto del bene così generale che stanno vivendo, la pace, la tranquillità, la serenità, tutto quello che noi stiamo vivendo lo dobbiamo al sacrificio dei nostri nonni, dei nostri padri. E la pace che noi abbiamo non è una pace garantita al 100%, perché i fatti internazionali ci raccontano che in un Fiat tutto può cambiare,
0: sì.
1: Per cui tutti siamo impegnati nel raccontare la storia per far sì che sia memorizzata soprattutto dalle nuove generazioni, e con l'impegno a trasmettere loro la volontà che tutto quanto non possa tragicamente risuccedere da un momento all'altro.
0: Toninel, però evidentemente non basta, perché insomma oggi vediamo ancora civili uccisi nelle guerre, da Gaza alla Cisgiordania e in altri conflitti. Domando, a cosa serve commemorare Cefalonia se poi questa memoria non diventa anche uno strumento con cui guardare alle stragi e alla violenza contro le persone nel nostro tempo?
1: Purtroppo la storia insegna, cioè i fatti insegnano che l'uomo non ha mai finito di imparare, insomma, l'uomo sì. è sempre l'uomo, le persone che si trovano al potere vengono travolte da istinti che non sono sempre corretti, sempre giusti, corretti, puliti, e spesso purtroppo si ricade nelle tragiche vicende che noi raccontiamo. Però l'impegno non dobbiamo demordere, dobbiamo continuare a trasmettere questo messaggio soprattutto alle nuove generazioni. Ecco perché questa mattina nel piazzale davanti al monumento ci saranno 120 alunni delle scuole medie ai quali alunni cerchiamo di trasmettere questo impegno, questo insegnamento, sperando che qualcosa rimanga nel loro cuore, nella loro testa.
0: Ecco, alle 10 al Monumento Nazionale di Circonvallazione Oriani, la cerimonia appunto per l'83° anniversario dell'eccidio della divisione Acque a Cefalonia e Corfù. Grazie a Claudio Toninel, presidente dell'Associazione Nazionale Divisione Acque, di essere stato con noi. Buona giornata e buona commemorazione.
1: Grazie Luca, grazie a voi, e vi aspettiamo numerosi questa mattina al Monumento della Divisione Acque. Ancora grazie per l'attenzione, buona giornata a lei e a tutti.
0: Questa è Radio Verona.
2: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
3: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
2: Vuoto.
3: Ma no, il sotto
2: Marino.
3: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
2: Galassia!
3: L'iperrisparmio per tutti!
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Distributori al Risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
12: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
14: Radio Verona, tempo reale.
0: Torniamo sui titoli dei quotidiani, ma questa volta nazionali, per i fatti Italia Mondo. Molto spazio viene dato ovviamente al monitor di Mattarella sul Corriere della Sera. Il Colle, scuola no ai ghetti. Il monitor di Mattarella: deve unire la scuola, deve unire la CEI, sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Tetto agli stranieri in classe, Valditara in un'intervista al Corriere della Sera spiega, riguarda anche i cittadini europei che non conoscono l'italiano. Il discrimine è l'italiano, poi appunto spiega il ministro dell'istruzione sul Corriere della Sera. Su Repubblica, la scuola di Mattarella, il presidente in classe ad Amatrice, sia aperta a tutti, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione, anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà soltanto 2000 classi. Sulla Stampa, Mattarella, scuola senza ghetti, il presidente dice che la scuola integra e deve essere aperta a tutti, anche la CEI fa scudo, il cardinale Zuppi dice nessuno sia escluso, ma il governo va avanti e giovedì potrebbe portare il decreto in CDM, il via già da quest'anno. Polemica sulle misure annunciate dalla Premier per limitare il numero degli studenti stranieri negli istituti. E su Libero la prende di petto questa cosa Alessandro Sallusti, che scrive nell'editoriale: le classi ghetto e le falsità dei progressisti, quindi insomma prende di petto anche le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, in un certo senso, seppur indirettamente. E scrive Sallusti: questa levata di scudi della sinistra contro l'annuncio di una revisione delle quote di ragazzi immigrati nelle classi delle scuole italiane è basata su un falso. Alt, momento, calma, qui dice della sinistra, in realtà sappiamo che Mattarella non rappresenta la sinistra, e però del resto sappiamo anche che Mattarella non ha criticato direttamente il provvedimento, ma ha lanciato però un monito, un'attenzione, attenzione che non, la scuola però in questo modo non diventi un ghetto. Dunque, qual è il falso su cui, secondo Sallusti, la sinistra basa la propria premessa? Cioè che qualcuno abbia in mente di escludere i nuovi arrivati dal processo educativo. Semmai è esattamente il contrario. Se in una classe, faccio un esempio, ci sono 8 alunni stranieri che parlano poco o male la nostra lingua e soli 2 italiani, non soltanto si rallenta il percorso di apprendimento dei 2, cosa che più conta è che oggi non ci sarà mai un processo di integrazione, dice Sallusti. E poi andiamo sul Giornale, che scrive: migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle, verso un tetto al 30% di stranieri che non parlano italiano, l'altolà di Mattarella, la scuola aiuti a non formare ghetti. Verso il Congresso poi Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza, insomma il tentativo di Salvini di una sorta di rimonta in pratica. Il Fatto Quotidiano, velocemente poi chiudiamo, Meloni e Lollo sta per Lollobrigida, comprano voti, 500 euro in arrivo ad aprile, social card dopo il bollo auto, l'anticipo di metà sussidio. Achille Lauro bis, sapete, Achille Lauro era quel parlamento, quel sì, deputato che prima delle elezioni dava una scarpa e diceva: se mi votate vi do anche l'altra, vi do la scarpa destra. Elezioni a primavera, quindi vengono paragonati ad Achille Lauro, la premier e Lollo, Brigida. La premier va in tour con annuncio in TV e nel paese. Saraceno dice: mi ricorda le scarpe di Lauro, e sui poveri nessuna autocritica. Immagino che riguardi il tema del salario minimo o addirittura quello del reddito di cittadinanza, che fu tanto caro ai 5 Stelle. Questo è una mia immagino che vadano a parare su questo. È tutto, adesso si chiude per ora Temporeale, che torna alle 8.45 con un approfondimento proprio sulla scuola. Adesso invece le ultime news locali con me. Io sono Luca Del Ponte.
15: Sono le 8:01.
16: Ora esatta, in collaborazione con...
17: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
16: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. La nuova raccolta rifiuti arriva nel centro storico di Verona. Dopo l'estensione nei quartieri dell'extra ansa dell'Adige, Amia introduce nella città antica i cassonetti ad accesso controllato. La tessera o la app saranno necessarie per umido e secco, mentre carta e plastica resteranno per ora ad accesso libero. L'obiettivo è portare la differenziata, oggi sopra il 60%, oltre la soglia regionale del 65%. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
16: Radio Verona Notizie.
0: È martedì 22 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Limitare il numero degli studenti stranieri nelle classi con un provvedimento che sarà al vaglio in un prossimo Consiglio dei Ministri. L'annuncio della Premier Meloni fa discutere il mondo della scuola. Per l'Associazione Nazionale Presidi è una legge inapplicabile. Nel servizio di Mario Pugliero, il direttore CESTIM Verona, Matteo Danese.
18: A Verona e provincia gli studenti con nazionalità straniera sono circa 22.000, il 17,5% dell'intera popolazione scolastica. In certi quartieri della città e in diversi comuni della provincia la concentrazione di stranieri è però ben superiore al tetto del 30% ipotizzato da Giorgia Meloni. A Verona dagli anni 90 il CESTIM opera per una scuola uguale per tutti, favorendo l'inclusione dei ragazzi stranieri.
19: Che guardando il nostro territorio ci sono quartieri dove la percentuale di ragazzi e dei minori presenti sul territorio è ben superiore a questa cifra del 30%, per cui sarebbe chiaramente inapplicabile.
18: Diversa è la situazione per i nuovi arrivati, gli studenti che hanno scarsa o nulla conoscenza dell'italiano, ma i numeri sono decisamente ridotti.
19: Anche queste concentrazioni di alunni di recente immigrazione nelle nostre scuole non c'è, o almeno è ampiamente inferiore a questo 30%, anche perché ci sono politiche dei dirigenti che già cercano in qualche modo di fare in modo che siano inseriti in classi diverse.
18: Tra le proposte della Meloni anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico, così ha detto, di imparare l'italiano. Il problema è che a Verona per i corsi di italiano proposti dal Ministero restano fuori ogni anno più di 2.000 stranieri perché non ci sono né aule né professori. Servono risorse. Danese plaude all'impegno del ministro Valditara per l'inserimento di nuovi insegnanti di italiano L2, ma è amaro il commento sulle parole della Premier.
19: C'è un grande lavoro.

0: gli fanno rispettare limitazioni già esistenti. In Bra lo stop ai mezzi privati vale sempre, su Ponte Leardi in uscita dal centro la preferenziale è riservata al trasporto pubblico dalle 7 alle 18, salvo autorizzati. Non ha ancora comunicato il numero delle prime sanzioni. La politica, la Lega conferma per ora la fiducia a Matteo Salvini. Il Consiglio federale riunito ieri a Milano si è espresso all'unanimità per il segretario, che però entro un mese vuole un congresso straordinario aperto anche ad altri candidati. Compatto anche il Fronte Veneto e Veronese. Il segretario provinciale Paolo Borchia invita chi propone un cambio di linea a candidarsi. Resta centrale per i veneti il richiamo al nord e all'autonomia. E proprio mentre raggiungeva Milano, incidente stradale a Treviglio per il presidente del Veneto Alberto Stefani, con lui la sottosegretaria Mara Bizzotto, solo contusioni ed escoriazioni, entrambi stanno bene. Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, è serio anche l'infortunio di Coraz, legamento crociato anteriore del ginocchio destro, così come per Compagnon, identica diagnosi, intervento alle porte per entrambi. Verona che perderà Compagnon e Coraz per tanti mesi, di fatto per gran parte della stagione, sottrazioni notevolissime per Baroni, soprattutto in difesa, in una difesa non esattamente estesissima quanto ad opzioni come quella di Baroni, così come in attacco con gli spunti di Compagnon, tanto incidente soprattutto nei primissimi passi della stagione. Verona che si ritrova all'improvviso con un posto libero nella lista principale, con 17 giocatori nel momento in cui entrerà presto Frese, anche lui infortunato, lista over che potrà essere asciugata con la sottrazione di Compagnon e di Coraz, proprio perché infortuni di lungo corso. Per il Verona 3 settimane intanto di pausa per quella che è la lunga sosta per le nazionali, con i vari nazionali dell'Hellas 6 impegnati soprattutto in Nation League, così come in vari test soprattutto per Solskjaer e per Cerbone, con le Under 20 danese e azzurra, con Baroni a guardare già verso la partita con il Modena dell'11 di ottobre al 19:30 al Braia, soprattutto a sistemare quello che non ha funzionato in questo inizio di campionato, a partire proprio da quella fase difensiva costretta a fare a meno di Coraz, con un extra utilizzo adesso necessariamente per Solskjaer, così come per Davidovic, al di là di Edmundson, al di là di quelli che possono essere gli adattamenti al centro sia di Zappa sia di Frese. Ed è tutto per lo sport.
0: Tra poco alle 8:20 a Med si parla di dermatologia, argomento assolutamente attuale dopo i bagni di sole presi quest'estate. Ci sarà la dottoressa Federica Tomelleri, mentre Tempo Reale torna alle 8:47. Parleremo ancora di scuola con l'assessora all'istruzione del Comune di Verona, Elisa Lapaglia.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona. Meteo.
0: Pressioni medio-alte interessano la nostra regione, determinando tempo stabile e soleggiato con ampi rastrenamenti pomeridiani. Nello specifico oggi a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 25 gradi, minima che scende a 18. Non ci sono allerte meteo.
8: Radio Verona, flashback.

0: motivi d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Ca degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Oggi è martedì 22 settembre 2026. Da Roberto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Invece di correre oggi, vi fermerete a osservare il funzionamento di un ingranaggio o di un processo burocratico che di solito subite. Capire come funziona vi darà un senso di potere molto più concreto. Toro, in amore la sintonia passerà per la scelta di un materiale, un nuovo copriletto, un tappeto o la consistenza di un oggetto che toccherete insieme. Il piacere tattile sostituirà le chiacchiere. Gemelli, sarete ossessionati da un dettaglio tecnico nel vostro lavoro o nel vostro hobby. Non vi darete pace finché quel particolare non sarà perfetto. Questa pignoleria vi farà scoprire un errore che nessuno aveva notato. Cancro, oggi la casa vi chiederà attenzione sotto forma di un odore o di un rumore diverso. Sistemare una guarnizione o cambiare il tipo di incenso modificherà radicalmente la vostra percezione dello spazio. Leone, qualcuno cercherà di coinvolgervi in una polemica banale. La vostra risposta non sarà un ruggito ma un silenzio elegante che spiazzerà l'interlocutore molto più di mille parole. Vergine, vi troverete a riordinare non gli oggetti ma i contatti. Cancellerete numeri che non chiamate più e profili social che non vi dicono nulla. Avrete una sensazione di pulizia mentale incredibile. Bilancia, sarete molto attenti alle simmetrie. Noterete un quadro storto o una disposizione disarmonica in un luogo pubblico e la cosa vi darà fastidio. Riprenderete il controllo sulla giornata. Scorpione, in amore eviterete le domande dirette. Userete l'osservazione per capire cosa preoccupa il partner, agendo poi nell'ombra per risolvere il problema senza neanche farlo notare. Sagittario, vi sentirete attratti da una mappa, un mappamondo o un'applicazione di navigazione. Studiare un percorso che non farete mai vi darà lo stesso brivido di una partenza reale, nutrendo la vostra fame di spazi aperti. Capricorno, oggi deciderete di ignorare il prezzo delle cose per concentrarvi sulla loro durata. Sceglierete un oggetto o un servizio basandovi sulla solidità costruttiva, sentendovi fieri di questa vostra ritrovata saggezza pragmatica. Acquario, sarete incuriositi da un paradosso logico o da una notizia scientifica che sfida il buonsenso. Passerete la serata a ragionarci sopra e vi farà sentire molto più vivi che non guardando la solita serie TV. Pesci, la vostra sensibilità si concentrerà sull'acustica. Un rumore metallico o una voce troppo alta vi daranno fastidio, spingendovi a cercare angoli di città o di casa dove il suono è morbido e ovattato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio Med. Il medico risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: E ben ritrovati a questo Dammi un consiglio Med. Subito in apertura vi ricordo che siamo in diretta su Telearena e Radio Verona. Oggi ritornano i medici, oggi e domani, come sapete Dammi un consiglio, tutti i giorni affronta argomenti diversi, il martedì e il mercoledì abbiamo l'angolo dedicato alla medicina. Le infezioni cutanee sono particolarmente, si proliferano in modo particolare durante l'estate, perché l'estate crea le condizioni particolari perché si verifichino queste infezioni cutanee. Non sono pericolose, ma bisogna tenerle sotto controllo perché sono molto contagiose. Per parlare di questo abbiamo la dottoressa Federica Tomelleri. Buongiorno dottoressa, dermatologa, è un ritorno per lei qui negli studi di Radio Verona e Telearena.
2: Grazie.
1: Dermatologa e responsabile del servizio di dermatologia dell'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrarra. Dottoressa, abbiamo deciso insieme di fare questa puntata, questa trasmissione, incentrandoci su questo argomento proprio perché immagino che gli ambulatori dei dermatologi verso la fine dell'estate e durante l'estate siano comunque tempestati, diciamo così, di chiamate per queste infezioni cutanee. Poi ci soffermeremo su quelle virali. Intanto, che cosa sono queste infezioni?
2: Sicuramente, io dico sempre la dura vita del dermatologo durante l'estate, in quanto l'aumento delle facile trasmissibilità di queste infezioni per frequentazione di ambienti promiscui, aumento delle temperature, procura un'aumentata incidenza di infezioni batteriche, micotiche e anche virali. Sono di tanti tipi, le popolazioni più a rischio sono sicuramente quelle pediatriche, ma anche nei giovani adulti c'è un incremento estivo assolutamente di quella che è la trasmissibilità e la contagiosità di queste infezioni.
1: Facciamo un esempio, un'infezione cutanea, che cosa può essere? Per far capire ai nostri ascoltatori, magari i termini sono un po' scientifici, un po' medici, per cui
2: sì, per essere un po' meno scientifici parliamo di infezioni batteriche, una delle più gettonate infezioni estive più viste nei nostri ambulatori è sicuramente l'impetigine volgare, impetigine bollosa.
1: Impetigine. Che cos'è?
2: Che è un'infezione appunto batterica causata da streptococchi, stafilococchi che vivono in realtà sulla nostra pelle prevalentemente e che durante l'estate proliferano in maniera importante per collegamento appunto con l'aumento dell'umidità, della temperatura e della trasmissibilità appunto per contatto, specialmente durante l'esposizione solare.
1: Il caldo favorisce la trasmissione di questa infezione?
2: Assolutamente sì, perché la temperatura è uno dei fattori di attivazione della proliferazione batterica, quindi il batterio sta bene al caldo e prolifera più velocemente.
1: E come si manifesta questa impetigine? Giusto per far capire, non abbiamo le immagini ma vogliamo rendere l'idea.
2: Certo, la impetigine bollosa si manifesta con delle croste, parte a volte con delle bolle, papule, è difficile per chi non fa il mio lavoro ovviamente riconoscerle alla primo impatto. Una delle caratteristiche che le può far riconoscere anche a chi non è del mestiere è l'aspetto melicerico, definiamo noi, della crosta, cioè un aspetto dorato, giallastro, che poi vede aumentare numericamente progressivamente su tutta la superficie cutanea. E quindi già riconoscerlo alla prima lesione è importante per bloccare la manifestazione, che peraltro è contagiosa per contatto anche per i contatti stretti e ravvicinati.
1: Che sintomi dà?
2: Può dare inizialmente nessun sintomo, poi procura prurito spesso, fino a creare anche fastidioso bruciore, fino al dolore se le croste si rompono e si sovrainfettano ulteriormente, possono diventare anche sanguinanti talvolta.
1: Quindi, è simile al dolore, quello del fuoco cosiddetto di Sant'Antonio, o siamo su livelli diversi?
2: No, direi che siamo in un altro capitolo, perché l'herpes zoster, detto popolarmente fuoco di Sant'Antonio, procura una nevrite collegata e quindi c'è tutta una complicità profonda. Mentre l'impetigine è ancora attualmente un'infezione superficiale, quindi che coinvolge epidermide, derma, ipoderma, cioè il primo strato cutaneo, e di conseguenza non ha una complicazione neurologica.
1: E questo è già un aspetto positivo.
2: Assolutamente.
1: Dottoressa Tomellieri, come si contrae? Ecco, appunto.
2: Allora, si contrae sviluppandola o spontaneamente, come dicevo, per i batteri della pelle che entrano nelle strutture follicolari o da piccole abrasioni superficiali cutanee o per contatto diretto. Spesso noi nei nostri ambulatori vediamo i fratellini che hanno, il primo fratello ha avuto l'impetigine, il secondo arriva con una macchietta similare e c'è già il segno del primo contagio per contatto diretto,
1: asciugamani,
2: asciugamani, condivisioni, certo, assolutamente,
1: condivisioni. Assolutamente. È molto comune, frequente nei bambini?
2: Assolutamente sì, è una delle patologie estive per noi dermatologi più reperibile, diciamo. Sì.
1: Sì. 335 6011 610, numeri per i vostri WhatsApp, WhatsApp audio, fatelo, prenotatevi. 045 96 00 103 invece per le vostre chiamate in diretta. Se volete chiedere una cosa ovviamente alla dottoressa Tomellieri inerente alle infezioni, ma anche a qualsiasi altro, diciamo, problema dermatologico che, di cui volete avere una risposta. Dottoressa, l'impetigine, poi ce ne sono altre di queste infezioni comuni, ovviamente parliamo di quelle più comuni.
2: Allora, le infezioni più comuni estivi sono sicuramente virali, la verruca volgare, il mollusco contagioso sono le infezioni virali più diffuse e che noi dermatologi in estate siamo portati a trattare e a curare, ovviamente. Anche queste sono forme benigne, parliamo sempre di forme benigne superficiali,
1: non
2: ma
1: pericolose.
2: Non pericolose per la vita assolutamente, ma comunque contagiose e trasmissibili. A volte si creano delle infezioni abbastanza ampie, specie nei bimbi più piccoli, diventa un po' più problematico gestirle. Il mollusco contagioso diffuso.
1: Che cos'è il mollusco contagioso? Il nome è simpatico.
2: È un nome simpatico, è un'infezione un po' capricciosa che si manifesta con delle piccole papulette, con un'ombelicatura superficiale molto caratteristica e che si moltiplicano anche velocemente, hanno un tempo di incubazione anche breve e se non trattato a volte si espande in maniera importante con numerose lesioni, anche qualche decina, per cui per noi dermatologi il trattamento diventa un po' complicato, specie, ripeto, se l'età del piccolo paziente non ci consente di fare anestesie locali o trattamenti un po' dolorosi per asportarli. Vengono asportati semplicemente con un piccolo scucchiaiamento che un adulto sopporta bene, un ragazzo un po' meno, un piccolino richiede un'anestesia locale e un trattamento un po' più particolare.
1: Molto contagioso anche questo.
2: Molto
1: mollusco,
2: contagioso.
1: Già il nome lo dice.
2: Direi più dell'infezione virale della verruca.
1: Più dell'impetigine anche.
2: Ma adesso non è difficile fare una proporzione diretta, parliamo di due tipi di germi completamente diversi, però più di una verruca volgare probabilmente, che invece è altrettanto diffusa ma non così automaticamente trasmissibile per contatto anche in un ambiente di convivenza promiscuo, diretto, d'accordo, una famiglia.
1: Sì, la verruca per esempio al mare, in piscina, ecco, queste sono le classiche situazioni,
2: classiche
1: in cui,
2: sedi dove ti puoi contagiare più facilmente, il bordo della piscina camminando scalzi, l'immersione in acqua dove il virus sopravvive in realtà per poco tempo, non è che il virus ha bisogno della pelle per vivere, ma se si frequentano ambienti dove tanta gente vive contemporaneamente è più facile ovviamente contaminarsi.
1: Ecco, le verruche come si tolgono? Con la crioterapia è il vecchio metodo sempre efficace?
2: Sì, la crioterapia è uno dei metodi che possiamo adottare, ma non è esclusivo per appunto i piccoli pazientini. A volte non si riesce a fare una crioterapia, ci sono metodiche per uso locale meno aggressive, meno dolorose. Nell'adulto si può passare anche ad asportazione con laser, bisturi elettrico, altre metodiche, specie se sono verruche più voluminose che con la crioterapia non riesci a gestire in una seduta.
1: Poi ci sono le infezioni anche micotiche, no? Ne abbiamo accennato appunto d'inizio trasmissione. Che cosa sono? Come si manifestano?
2: Ecco, le micosi anche sono un grande capitolo delle infezioni cutanee che con l'estate sicuramente aumentano come incidenza, specialmente quelle legate alle infezioni lievitiformi. Io spiego sempre ai miei pazienti che i lieviti sono un po' come i funghi quando li coltiviamo sotto il capannone con il clima caldo-umido, figuriamoci con le nostre estati caldo-umide che abbiamo, è molto facile che le spore fungine, specialmente che sono commensali abituali nella nostra superficie cutanea, proliferino e diano atto a una manifestazione. Una delle cose più frequenti che osserviamo è la pityriasi versicolor, che è una forma benigna, anch'essa superficiale, ma che crea quelle antiestetiche macchie caffè latte o biancastre.
1: Classici funghi, insomma, per capirci, volgarmente detti.
2: Sono i funghi della pelle che spesso vengono sovrastimati in realtà. Comunque la pityriasi versicolor viene proprio scatenata, diciamo, dall'aumento della temperatura caldo umida estiva, e con conseguente comparsa di queste chiazze tipicamente al tronco, al V del décolleté, al V dorsale, a volte si espandono anche le zone laterocervicali, e sono spesso asintomatiche ma assolutamente antiestetiche, e tutti i pazienti chiedono di avere una terapia per uniformare l'incarnato, che spesso alla fine dell'estate risulta così maculoso.
1: Ecco, come si trattano questi funghi? Come si trattano? Magari lo anticipiamo e poi andiamo in pubblicità e ne parliamo più diffusamente nella seconda parte.
2: Le terapie della pityriasi versicolor sono abbastanza comunemente prescritte e genericamente da tutti noi dermatologi come terapie locali prevalenti. Quando la situazione è un po' più complicata si può passare anche a una terapia sistemica con compresse, antimicotici per via generale.
1: Bene, dottoressa Tomelleri, intanto grazie per essere stata così chiara. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo qui a Dammi un Consiglio Med.

0: su Radio Verona. Dammi un consiglio Med. Il medico risponde. Per intervenire, linea diretta 045 9600 103. WhatsApp 335 60 11 610.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito anche DKB e UTA per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
10: A Verona in corso Milano è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
11: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
12: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Su Radio Verona, dammi un consiglio Med. Il medico risponde.
13: Seconda parte di Med con la dottoressa Federica Tomelleri, dermatologa, e a questo proposito abbiamo anche un audio, un messaggio vocale, lo ascoltiamo.
14: Buongiorno a tutti e tutte. Volevo chiedere a proposito dei becconi, delle zanzare, che di solito nei miei figli si infiammano tantissimo, si gonfiano. Vorrei chiedere se è possibile fare qualcosa per intervenire prima ancora che l'infiammazione, che il gonfiore si presenti, perché una volta che si presenta di solito ci si mette molto molto di più a guarire, e in più vedo che i piccoli grattano tantissimo, formando anche delle lesioni. Quindi volevo capire se c'è qualcosa che possiamo intervenire appena è successo il beccone per evitare che la situazione peggiori. Grazie mille, buona giornata.
13: Grazie signora. Dottoressa, che rispondere?
15: Sì, un altro dei problemi estivi, sicuramente un flagello con questo cambio climatico, aumento appunto delle temperature, caldo umido, aumentano le infestazioni da insetti. Per i piccolini ovviamente la puntura di insetto rappresenta un momento infiammatorio, perché il sistema immunitario dei piccoli è molto attivo e reattivo, specie nei bambini atopici o che hanno problematiche anche di altro tipo cutaneo. purtroppo non esiste la modalità facciamo questa anticipatoria terapia. Esiste la possibilità di trattare al momento della puntura d'insetto avvenuta con una crema mediamente antibiotico cortisonica, e ce ne sono di dedicate all'età pediatrica, e io consiglio spesso alle mamme di utilizzare dei cerotti, delle protezioni affinché i bimbi non tornino a rigrattugiare la lesione puntoria ricevuta, perché si rischia veramente quella impetigine di cui parlavamo prima, appunto il grattugiamento e il creare una soluzione di continuo, una feritina, facilita l'ingresso dei batteri, sì, e quindi diventa una infezione che si sovrappone ad un'altra. Usare ovviamente gli spray antiparassitari più possibile nel momento in cui ci si espone a ambiente esterno, giardini, parco giochi, per limitare al massimo il contatto con questi insetti. Non esiste alternativa, non esistono terapie sistemiche per bocca che possano aiutare a prevenire la puntura d'insetto, la disinfestazione.
13: Quindi gli spray che si comprano anche al supermercato,
15: gli spray più comuni,
13: più comuni, e poi queste creme, mi diceva, cortisoniche,
15: antibiotico-cortisoniche che possono aiutare.
13: Cortisoniche che si trovano ovviamente su prescrizione medica, immagino.
15: Preferibilmente.
13: Il medico, sì, in farmacia, senza alcun tipo di problema. Dottoressa, anche le zecche sono un ospite sgradito per chi soprattutto va in montagna, questa è la stagione degli escursionisti, settembre-ottobre. Anche lì esistono degli spray.
15: Esistono degli spray dedicati, esiste una vaccinazione anticipatoria per chi fa ripetutamente escursioni in montagna. Ovviamente si consiglia caldamente all'escursionista, una volta rientrato dalla giornata in mezzo ai boschi, di fare un'attenta sorveglianza a tutta la superficie cutanea.
13: Sì, spesso è difficile.
15: Spesso attecchiscono in zone nascoste, piccolissime, e quindi recuperarle non è così istantaneo e facile. Ovviamente la nostra è una zona, tra l'altro la nostra Lessinia è una zona endemica, quindi è il caso di essere molto cauti. A volte anche da completamente vestiti la zecca riesce a insinuarsi al di sotto del pantalone o dal calzettone, quindi è utile stare molto attenti.
13: Quando si torna a ispezionare, come si presenta, diciamo?
15: Ma è molto facile da reperire perché è un piccolo puntino scuro. Ovviamente avvicinandoti bene vedi che è munito di zampette e quindi riesci a distinguerlo da un'impurità cutanea o da un residuo di erboristico di qualsiasi tipo.
13: Certo. In quel caso andare al pronto soccorso, al centro antiveleni, oppure meglio fare da sé, perché spesso non si riesce ad estrarle.
15: Allora, quando sono così piccole si riesce ad estrarle, fai più fatica quando è già qualche tempo che è inserita, il rostro della zecca si insinua nel derma, nella cute, e crea un rigonfiamento progressivo dell'animaletto, di conseguenza lì si è bella agganciata e fai fatica ad asportarlo. Si sconsiglia di toglierlo da soli, ma se c'è qualcuno che ti può aiutare, io consiglio sempre di mettere un batuffolo imbevuto di alcol per qualche minuto, in maniera da rendere la zecca meno attiva, riesci con una pinzetta da sopracciglia ad estrarlo.
13: C'è una domanda che non è prettamente medica, ma buongiorno, chiedo se nella casa di comunità è previsto un dermatologo per i primi soccorsi. Le case di comunità, che sono state anche finanziate dal PNRR, fanno un po' fatica a prendere il via. Ce ne sono alcune a Verona, in provincia, però sì dovrebbe esserci la figura di medico specialista, di un medico di base, di un infermiere, di uno psicologo, ma è una, diciamo, una genesi un po' difficile, vero dottoressa?
15: Siamo ancora in costruzione, e purtroppo la figura del dermatologo è abbastanza difficile da reperire. Mediamente siamo chiamati come consulenti esterni, e per esempio dall'ospedale Sacro Cuore ovviamente esiste la possibilità di un nostro consulto, perché siamo in sei che lavoriamo e quindi riusciamo a dare supporto a queste richieste. Non è così automatico, a volte le case di comunità magari in zone più periferiche hanno bisogno di una richiesta scritta, inviata all'ASL, eccetera. Tutto fattibile ovviamente. Ricordo sempre che la dermatologia non è una specialità di emergenza, quindi sono visite programmabili anche con qualche giorno di attesa sicuramente. Sì.
13: Ecco, per tornare al nostro discorso iniziale delle infezioni cutanee, di micosi ce ne sono altre, abbiamo parlato dei cosiddetti e volgarmente detti funghi, per capirci, ce ne sono altre di altro tipo, dottoressa? Ovviamente siete libere di fare qualsiasi tipo di domanda, vi ricordo i numeri 335 6011 610 045 346 66 00 103, se volete intervenire in diretta. Prego.
15: Sì, sotto il nome di funghi raccogliamo, ovviamente popolarmente chiamati, raccogliamo una serie di infezioni micotiche della cute. La pityriasi che abbiamo prima nominato è una infezione micotica transitoria estiva, ma ci sono altri tipi di infezioni procurate da dermatofiti, che sono altri tipi di funghi che si trovano nella terra, nella sabbia, funghi che vengono trasmessi dagli animali all'essere umano. Questo tipo di infezioni procurano immagini cliniche completamente diverse da quelle della pityriasi versicolor e richiedono anche terapie differenti, spesso, anzi assolutamente, anche per via orale, con a volte prolungate terapie per distruggere quello che è stato l'infestante superficiale. Dal punto di vista del contagio però esiste altrettanta facile contagiosità anche per i dermatofiti o le infezioni cutanee domiciliari, che spesso arrivano da piccoli animali domestici non curati adeguatamente,
13: cani, gatti,
15: sì, criceti, spesso conigli, adesso c'è stata la moda del coniglietto eccetera, quindi più spesso, ma in ogni caso bisogna stare attenti perché c'è un'iperdiagnosi, cioè vengono diagnosticate in eccesso. Queste dermatomicosi vanno documentate con un tampone cutaneo che ne dimostra la presenza e quindi che ci giustifica anche una terapia per via generale.
13: Dottoressa, quindi quale consiglio dare ai nostri teleradioascoltatori? Perché siamo rimasti un po', non dico spaventati, però ce ne sono tantissime di infezioni non pericolose, come abbiamo detto, per cui nessun problema nessun problema, diciamo, dal punto di vista della
15: sopravvivenza,
13: salute,
15: sicuramente,
13: per la sopravvivenza chiaramente sì. Però come regolarsi? Cioè in casa è meglio avere ognuno il proprio asciugamano, sa, quando si vive ovviamente in coppia è difficile essere così attenti.
15: Allora, l'asciugamano proprio per igiene quotidiana si consiglia, ovvio che se non c'è un motivo per essere così attenti,
13: scrupolosi,
15: il nostro sistema immunitario cutaneo ci protegge bene. Noi fortunatamente abbiamo una cute che ha una barriera eccellente. Queste sono occasionali eventi, quindi se capitano è il caso di avere delle cautele e quindi magari utilizzare un detergente a base di clorexidina in caso di infezioni superficiali o di altre sostanze che ti aiutano a ridurre il rischio di proliferazione batterica, o a base di climbazolo, altre sostanze che ti aiutano a ridurre il rischio di infezione fungina, per detergere, asciugamani personali, ma ripeto, sempre in caso ci sia
13: la presenza
15: di un'infezione,
13: sì.
15: Insomma, direi che non è il caso di vivere nella tensione perpetua, adesso sì, mi sta aggredendo qualcosa. Ecco.
13: Chiaro, c'è una domanda: i gatti d'appartamento possono portare malattie o infezioni cutanee agli umani e ai bambini in special modo?
15: Allora, non è il gatto che porta, il gatto può avere sulla sua superficie cutanea barra peli delle spore fungine che sono i suoi abituali commensali conviventi, come noi abbiamo i nostri. Ogni specie ha la sua popolazione fungina, batterica, eccetera.
13: Che è utile
15: alla nostra pelle e anche a quella degli animali. Se occasionalmente qualche spora fungina di un animale domestico si insinua o in un piccolo taglietto, deve crearsi la condizione ambientale per cui la spora fungina vada ad attaccare l'essere umano, può crearsi questa infezione superficiale, oppure l'animale stesso ha di suo una patologia, quindi va portato dal veterinario per valutare se si tratta di un'infezione che ha superato la soglia minima della quota superficiale di questi funghi. Io sono a favore della convivenza dei bambini con gli animali, la condivisione, certo. L'importante è adottare delle regole igieniche di base. Tutto qua.
13: Dottoressa, siamo proprio in chiusura. Un consiglio per la pelle per il dopo estate: idratare, pelle, viso, corpo, un booster, qualcosa in più potrebbe servire?
15: Ovviamente la pelle dopo l'esposizione solare estiva intensiva è assolutamente in fase di desquamazione potenziata e quindi è quella che noi viviamo come secchezza superficiale, quindi idratazione certo, creme a base di urea, acido ialuronico che possono migliorare il trattenere l'acqua da parte della barriera cutanea superficiale, ma anche si può fare qualche cosa per via generale utilizzando degli integratori a base anche di collagene, acido ialuronico, che possono aiutarci a migliorare quello che è l'aspetto, la texture della
13: servono
15: nostra pelle.
13: Servono qualcosa questi integratori?
15: Assolutamente, sì, sono sì, un sì, aiuto dall'interno che può migliorare, ripeto, integrare appunto integrare quello che è la nostra alimentazione, che deve essere sempre corretta, ricca di acqua e di alimenti anche di tutte le macro specie, sì, che ci sì, sono. Sì, sì.
13: Non mi ha citato l'esfoliazione, è importante anche quella? L'esfoliazione, quella meccanica?
15: Allora, l'esfoliazione meccanica con i peeling, sì, con gli scrub, è utile per asportare più velocemente quella morte, che è questa desquamazione automatica, non necessaria ma utile.
13: Bene, grazie mille dottoressa Federica Tomelleri, responsabile del servizio di dermatologia dell'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Grazie a voi teleradioascoltatori, domani invece avremo in studio a Dammi un Consiglio Med l'oculista, il dottor Guido Prigione. Quindi se volete già prenotare i messaggi, ovviamente in tema di salute degli occhi lo potete fare. Grazie e buona giornata.
15: Buongiorno.

0: Avete ascoltato Dammi un consiglio Med. Il medico risponde. Solo su Radio Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: si intitola Tastes Like Summer, questa canzone di James Blunt. Sono le 8:50 minuti, 48 secondi, l'ultima parte di tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Parliamo di un tetto agli studenti stranieri nelle classi e del divieto di burka e niqab a scuola. Sono due delle misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Meloni sul palco di Gioventù Nazionale, destinate ad arrivare in Consiglio dei Ministri. Una discussione che riguarda molto da vicino anche Verona. In città e provincia gli studenti senza cittadinanza italiana sono il 17,2%, ma in 118 plessi superano già il 30%. Ne parliamo con Elisa La Paglia, assessora all'istruzione del Comune di Verona. Buongiorno assessora e benvenuta a Tempo Reale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora assessora, partiamo da questo 30% di media. Sembrerebbe che il limite non riguardi proprio il 30% di questi bambini o ragazzi stranieri a scuola, ma soltanto quella parte dei cosiddetti neo arrivati. Riassunti nell'acronimo NAI, no? Se non sbaglio. E volevo capire, insomma, qual è anche dal suo osservatorio il problema reale, cioè insomma, la cittadinanza dei bambini, il tetto massimo, com'è la situazione nelle classi veronesi?
1: Guardate, allora, il tema del 30% era stato posto nel 2010 con una circolare dove però si faceva esplicito riferimento a livello linguistico, che è poi il tema, cioè le classi vanno in difficoltà se il livello di apprendimento dell'italiano non è buono, ma bambini che sono nati qui anche senza cittadinanza, ma sono nati qui, hanno fatto già il percorso nei vivi infanzia, nelle scuole dell'infanzia, arrivano agli elementari che hanno già padronanza dell'italiano e spesso anche del dialetto. Quindi non è quello il vulnus, però è evidente che siamo in un momento di campagna elettorale, di competizione tra Fratelli d'Italia e la lista del generale Vannazzi, e quindi invece di parlare di come migliorare la scuola, che ha bisogno assolutamente di risorse, ha bisogno di più insegnanti anche della categoria L2, che nel 2024 sono stati inseriti nelle nostre
0: scusi,
1: scuole.
0: Scusi, assessora La Paglia, le chiedo cosa vuol dire categoria L2, le chiedo perché non lo so.
1: Italiano lingua seconda vuol dire, praticamente sono degli insegnanti che sanno insegnare l'italiano appunto a chi parla come prima lingua.
0: Infatti le volevo chiedere proprio questo, poi le chiedo il dato politico, perché insomma giustamente lei è anche del Partito Democratico, quindi ci sta pure il dato politico, però appunto non sarebbe il caso di aumentare il numero di insegnanti di lingua italiana in queste
1: ma
0: classi?
1: Ma infatti questo era il problema, è che ne sono stati inseriti davvero pochissimi. Prima questi insegnanti erano solo nelle scuole di italiano per adulti, adesso invece giustamente sono stati inseriti dagli elementari in poi proprio per accogliere e affiancare i nuovi arrivati. Noi pensiamo al nostro territorio quanto è ricco, quindi quante anche solo dall'est Europa quante famiglie arrivano per lavorare qui nelle nostre fabbriche, nella nostra edilizia.
0: Infatti,
1: siamo un territorio attrattivo di stranieri, io dico anche per fortuna, ma anche i madrelingua inglesi arrivano e hanno bisogno di una scuola che sappia accogliere.
0: Ma infatti,
1: e purtroppo però questi insegnanti sono 10 in tutta la provincia di Verona, quindi sono veramente niente.
0: No, perché Valditara, proprio intervistato dal Corriere questa mattina, diceva che il discrimine all'italiano riguarda appunto anche i bambini dei neo arrivati europei, no? Appunto, come dice.
1: Sì, però abbiamo un territorio ricco anche di opportunità e per fortuna qui abbiamo Fondazione San Zeno che da oltre 20 anni finanzia un progetto appunto di apprendimento dell'italiano. Abbiamo la rete Tante Tinte che tramite fondi FAMI crea anche una rete di mediazione culturale, quindi nella nostra provincia siamo più fortunati del resto d'Italia, perché con risorse proprie mettiamo le scuole in condizioni di accogliere, perché, essere inclusive.
0: Eh sì, perché c'è tanta ricchezza e assieme alla ricchezza ci sono anche tante associazioni, tante fondazioni che comunque stimolano il processo appunto di evoluzione sociale per quel che riguarda appunto l'educazione e l'istruzione. Quindi forse bisognerebbe investire su questo. Mi sembra che il problema a Verona quindi non si ponga più di tanto.
1: No, allora dov'è che si pone? Sì. Si pone in alcuni quartieri dove la concentrazione di stranieri è particolarmente elevata. elevata e le concentrazioni in generale impoveriscono sempre. Quando non c'è diversità all'interno di una classe,
0: perché appunto ci sono alcune classi, anche nel veneziano dicevano appunto che alcune classi sono, a Verona appunto, dove la maggioranza è costituita da bambini stranieri che non parlano l'italiano.
1: Allora, ripetiamo, noi non abbiamo il problema che non parlino italiano, perché la stragrande maggioranza, direi il 98%, è nato qui e quindi sa già l'italiano e la lingua. In quelle scuole, in quelle classi, tra l'altro, da noi fanno una didattica multilivello, innovativa, aperta, quindi davvero attiva, scusate. Quindi sì, stiamo parlando delle, tra le migliori scuole statali sono nostre, sono proprio nei quartieri dove si registra il livello più alto di stranieri.
0: Sì.
1: Senza cittadinanza ma con padronanza della lingua, mi verrebbe da dire.
0: Senta,
1: però la segregazione, sì, la concentrazione non è un problema da poco. Noi siamo, quello di cui non ci si rende conto oggi, è che per tutta una serie di servizi collaterali, anticipi, posticipi, servizi extrascolastici, sempre di più la scuola italiana sta diventando una scuola per censo. La scuola dei ricchi e la scuola dei poveri. Io penso che sia depauperi la nostra scuola più questa stratificazione che il tema linguistico, che oggi non è un'emergenza.
0: Quindi,
1: se non utile alla campagna elettorale.
0: Ecco, appunto, allora le chiedo proprio il dato politico, senza parlare appunto di quello che ha detto ieri Mattarella, ricordando con un monito che la scuola appunto non deve creare ghetti, non ci devono essere ghetti nelle scuole, ma appunto le chiedo il dato politico, lei che appunto è anche del Partito Democratico, ma secondo lei con questi annunci ci fanno capire che si va alle elezioni alla primavera prossima?
1: Sì, tra il bollo finto e il solo per un anno. E questo si sente proprio campagna elettorale, quindi
0: si va
1: a questo
0: presto
1: punto
0: elezioni,
1: siamo
0: sì,
1: sicuri che il voto sarà tra gennaio e aprile, le direi. C'erano delle ipotesi di mandare a novembre, ma visti gli annunci di questi giorni lo escluderei.
0: Sì, adesso non voglio allargare troppo il discorso, però dall'altra parte c'è un campo largo che ancora non ha deciso cosa seminare in questo campo, insomma, se seminare del mais oppure dei ciclamini o altre cose, però vabbè, insomma, è un discorso piuttosto complesso. Ma torniamo a scuola, assessore La Paglia, perché il secondo tema invece è il burka e il niqab, e appunto vorrei partire dai fatti. Vi risulta che nelle scuole comunali vi sia il problema di bimbe chiuse dentro questi, o ragazze insomma chiuse dentro questi involucri?
1: No, allora da noi a me non risultano casi. Il tema ovviamente a scuola si va a volto scoperto, la questione è come lo vogliamo gestire, quindi appunto se vogliamo dare intanto questa scuola aperta a tutte e a tutti, perché se si esclude qualcuno da scuola il rischio è solo la dispersione, è il rischio che venga sia ancora più chiusa in casa, in quella casa che le chiede di indossare il burka magari. Allora qual è la cosa più efficace per la nostra società per dare gli strumenti a quella bambina di sapere, di poter scegliere liberamente quando sarà grande? Quindi io penso che veramente quello che dice Mattarella, l'applicazione dell'articolo 34 della nostra Costituzione, questa scuola aperta a tutte e a tutti, a maggior ragione se ci sono culture nelle quali riteniamo che le donne si debbano e si possano emancipare.
0: Però insomma una,
1: con
0: in
1: la
0: Francia,
1: libertà di scelta del marito, eccetera.
0: In
1: ci
0: Francia si è scelta una scuola laica e insomma sono vietati ogni riferimento a simboli religiosi, insomma vale per tutti, no, il discorso mi pare di capire.
1: Sì, in Francia vale per tutti, noi non abbiamo fatto questa scelta, abbiamo la religione cattolica pagata dallo Stato in classe, quindi abbiamo fatto delle scelte diverse dalla Francia per tante ragioni. Ora il tema è, ripeto, da una parte il volto scoperto a scuola è necessario per anche solo la registrazione di un voto, quindi veramente il nostro sistema oggi non prevede di poter stare a volto coperto in classe.
0: Comunque non
1: ma
0: vi risulta,
1: in più questo
0: insomma,
1: lavoro sull'emancipazione femminile, ripeto, si fa ascoltandosi, conoscendosi, integrandosi profondamente e non lasciando fuori bambine che invece proprio quelle che hanno più bisogno dell'istruzione.
0: Va bene, insomma questa è la posizione insomma espressa dall'assessore Elisa La Paglia che abbiamo ascoltato questa mattina sul tema tetto agli studenti stranieri e in burka e niqab. Grazie assessore di essere stata con noi e a presto, come si dice.
1: Grazie, buon lavoro, a presto.
0: Qui si chiude Tempo Reale.
2: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia?
12: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
11: Vuoto.
12: Ma no, il sotto...
11: Marino.
12: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
11: Galassia.
12: L'iperrisparmio per tutti.
13: Ora esatta, in collaborazione con...
14: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
13: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. Incidente conferiti questa mattina sulla tangenziale di Verona all'uscita di Caselle in direzione aeroporto. L'allarme è scattato poco dopo le 7:15. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, nello scontro sono rimasti coinvolti un Iveco e una Peugeot. Il 118 segnala feriti di media gravità. Sul posto anche gli agenti dell'ufficio infortunistica per i rilievi. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
15: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
13: Radio Verona Notizie.
0: È martedì 22 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Resta in gravissime condizioni Emilio Foletto, 86 anni, storico atleta dell'Atletica Cerea e campione italiano master. Ieri mattina sulla provinciale 7 a Pressana è stato travolto da un auto articolato mentre viaggiava in bicicletta, trasportato in elicottero a Borgo Trento, ricoverato in prognosi riservata. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Rimane in carcere Abdelilah Gandour, 38enne marocchino residente nel Veronese, arrestato dopo un inseguimento iniziato venerdì notte a Cologna Veneta. Ieri il giudice ha convalidato il fermo. Secondo l'accusa, ad Asigliano avrebbe aggredito due carabinieri tentando di strangolarne uno. È stato catturato dopo ore di ricerche in un casolare a Orgiano, contestati tentato omicidio, lesioni e resistenza. La nuova raccolta rifiuti arriva nel centro storico di Verona dopo l'estensione nei quartieri dell'extra Ansa Adige. Amia introduce nella città antica i cassonetti ad accesso controllato. Tessera o app saranno necessarie per umido e secco, mentre carta e plastica resteranno per ora ad accesso libero. L'obiettivo è portare la differenziata, oggi sopra il 60%, oltre la soglia regionale del 65%. Dopo le liste d'attesa sono ora le case di comunità nel mirino dei comitati veronesi per la sanità pubblica. Partono 4.000 firme dei cittadini che chiedono provvedimenti per ridurre i ritardi nelle prestazioni. Nel servizio di Alessandro Del Rico.

0: daremo una PEC in regione all'assessore Gerosa, al presidente Stefani e per conoscenza al ministro Schillaci.
1: A essere penalizzate soprattutto le zone a sud della provincia. I servizi mancano un po' macchia di leopardo, le liste d'attesa più significative riguardano oculistica, dermatologia, gli ecodoppler cardiaci, l'ecoaddome e anche la neuropsichiatria infantile, che arriva persino a 2 anni prima di avere una visita. Va un po' meglio per le richieste di prestazione urgente entro i 10 giorni, le altre invece possono superare anche i 100 giorni di attesa. Almeno adesso i CUP fanno i preappuntamenti, vale a dire che annotano la richiesta e richiamano quando si libera un posto, altrimenti, perché si mette al telefono, spesso si sta mezz'ora in linea e poi la comunicazione cade. E c'è anche un problema a case di comunità che avanza. Sono partite quasi tutte in regione, ma i servizi sono incompleti, è stato detto, vanificando l'idea di trovare nello stesso posto le equipe multidisciplinari per integrare servizi sanitari e socioassistenziali. L'unica consigliera regionale che ha accolto l'invito a partecipare è stata Anna Maria Bigon.
2: Dobbiamo fare un investimento straordinario per il personale, perché per quanto riguarda il personale sanitario abbiamo 2 problemi. Il primo che di fatto i bandi spesso, come dicono, vanno deserti. Ma perché vanno deserti? Vanno deserti perché spesso non sono attrattivi. L'altro aspetto sono tutti medici e infermieri che se ne vanno. 1 su 4 in media dà le dimissioni volontarie prima della pensione, per cui di fatto noi dobbiamo intervenire con risorse importanti a salvaguardia proprio del personale.
1: La Bigon ha anche inoltrato un'interrogazione in regione per l'interruzione di 2 ore sabato sera nei servizi informatici dell'azienda ospedaliera. Un blackout ovviato tornando al cartaceo prima che l'unità di crisi riavviasse i sistemi. E la Bigon vuole sapere se procedure così strategiche sono state testate a dovere prima di entrare in regime.
3: Uno sguardo alla borsa con Milano che vede le banche deboli, bene invece gli oli, l'Europa parte in rialzo e poi però invece Milano è sulla parità a meno 0,03% e tutto il traffico.
4: Viabilità.
3: Sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia, 5 km di coda per un incidente tra Brescia Est e Desenzano. Ancora in A4, sempre verso Venezia, si rallenta tra Somma Campagna e Verona Sud per traffico intenso. Più giù in A4, in direzione opposta verso Milano, all'altezza del Veneziano, ci sono delle file tra Spinea e il Bivio A4 e A13. Sulla 22 del Brennero, carreggiata sud, 2 km di colonna per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Anche in direzione opposta, dunque verso nord, sono 4 km di fila per traffico intenso tra Nogarole, Rocca e Verona Nord. Infine in città il traffico è molto sostenuto ovunque, ma in particolare via Legnago abbiamo 10 minuti di ritardo in direzione di Verona e siamo già in comune di Verona. E poi ancora sulla statale 12, in questo caso però via Centro in direzione di Borgo Roma. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Galvan Mobili e H degli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
4: Oggi è martedì 22 settembre 2026. Da Roberto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Invece di correre oggi, vi fermerete a osservare il funzionamento di un ingranaggio o di un processo burocratico che di solito subite. Capire come funziona vi darà un senso di potere molto più concreto. Toro, in amore la sintonia passerà per la scelta di un materiale, un nuovo copriletto, un tappeto o la consistenza di un oggetto che toccherete insieme. Il piacere tattile sostituirà le chiacchiere. Gemelli, sarete ossessionati da un dettaglio tecnico nel vostro lavoro o nel vostro hobby. Non vi darete pace finché quel particolare non sarà perfetto. Questa pignoleria vi farà scoprire un errore che nessuno aveva notato. Cancro, oggi la casa vi chiederà attenzione sotto forma di un odore o di un rumore diverso. Sistemare una guarnizione o cambiare il tipo di incenso modificherà radicalmente la vostra percezione dello spazio. Leone, qualcuno cercherà di coinvolgervi in una polemica banale. La vostra risposta non sarà un ruggito ma un silenzio elegante che spiazzerà l'interlocutore molto più di 1000 parole. Vergine, vi troverete a riordinare non gli oggetti ma i contatti. Cancellerete numeri che non chiamate più e profili social che non vi dicono nulla. Avrete una sensazione di pulizia mentale incredibile. Bilancia, sarete molto attenti alle simmetrie. Noterete un quadro storto o una disposizione disarmonica in un luogo pubblico e la cosa vi darà fastidio. Riprenderete il controllo sulla giornata. Scorpione, in amore eviterete le domande dirette. Userete lo

0: osservazione per capire cosa preoccupa il partner, agendo poi nell'ombra per risolvere il problema senza neanche farlo notare. Sagittario, vi sentirete attratti da una mappa, un mappamondo o un'applicazione di navigazione. Studiare un percorso che non farete mai vi darà lo stesso brivido di una partenza reale, nutrendo la vostra fame di spazi aperti. Capricorno, oggi deciderete di ignorare il prezzo delle cose per concentrarvi sulla loro durata. Sceglierete un oggetto o un servizio basandovi sulla solidità costruttiva, sentendovi fieri di questa vostra ritrovata saggezza pragmatica. Acquario, sarete incuriositi da un paradosso logico o da una notizia scientifica che sfida il buonsenso. Passerete la serata a ragionarci sopra e vi farà sentire molto più vivi che non guardando la solita serie TV. Pesci, la vostra sensibilità si concentrerà sull'acustica. Un rumore metallico o una voce troppo alta vi daranno fastidio, spingendovi a cercare angoli di città o di casa dove il suono è morbido e ovattato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
8: And now, the moment you've all been waiting for.
1: Radio Verona giravoce. Giravoce. Radio Verona flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Occasioni di settembre, da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi. Ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
8: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
9: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
10: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
9: Vuoto.
10: Ma no, il sotto...
9: Marino.
10: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
9: Galassia.
10: L'iperrisparmio per tutti.
8: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada. Strada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency,

quanta grinta. Teo Cross, Kylie Minogue, Higher. 9:26 minuti, questa è Radio Verona, la nostra mattinata da vivere insieme. Il martedì, secondo giorno della settimana. Buongiorno, bentrovati. 22 di settembre, manca una settimana e anche settembre, puff, finisce. I giorni che volano. Subito vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi. Potete farlo tramite WhatsApp, radioverona.it, il nostro sito. C'è ovviamente la nostra app, basta cercare Radio Verona, e poi ci sono le pagine social, Instagram e Facebook. Insieme fino alle 13, fino all'arrivo di Chiara, Tira, The Bowser, Lose Myself.

0: Saliamo subito in redazione per scoprire quali sono le ultime notizie che riguardano non solo la nostra penisola, ma anche tutto il mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente francese Macron ha avuto colloqui definiti positivi con il suo omologo statunitense Trump sui conflitti in Ucraina e nel Mar Rosso. Un tema di cui abbiamo parlato è stata la situazione nel Mar Rosso, è importante per i prezzi globali. Poi abbiamo avuto una lunga discussione sull'Ucraina e sulla Russia, ha detto Macron. Una persona non ancora identificata ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutu in provincia di Manisa nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti a causa dell'attacco. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 4 giovanissimi residenti in provincia e in quelle di Rimini e Bologna. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Il calcio, primo allenamento della Mancini bis con il CT, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: la mia.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Salto negli anni 90 con Luciano Ligabue. Hai un momento di
1: Radio Verona. Radio Verona.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Nuovo singolo anche per Sam Smith su Radio Verona, 9:48 minuti, ancora buon martedì. Da ieri nel cuore della città di Verona, in Piazza Bra, sono state attivate le telecamere che controllano l'accesso, perché c'è il divieto alle auto private. Lo ricordiamo, in Piazza Bra con la macchina non ci si va, fa quasi rima. Sono arrivate, comunque se ci sono dei dati, raffiche di sanzioni, moltissime infrazioni nel primo giorno con i controlli elettronici, quindi lo ricordiamo di nuovo, ormai in Piazza Bra non si può andare in automobile, ci sono le telecamere e si rischiano davvero delle multe alquanto salate. Fate davvero tanta attenzione, parliamo di Piazza Bra, Verona, nel cuore della città. Marshmallow Number.

0: 9:51, questa è Radio Verona, prima ora dedicata un pochino alle notizie più interessanti che riguardano la nostra città, la città di Verona. E i cassonetti per la spazzatura, quelli ad accesso controllato, arrivano anche nel centro storico. A Verona si allarga l'utilizzo dei cassonetti e c'è questo nuovo sistema che arriva anche proprio nel cuore della città. Ma non ci sarà la raccolta porta a porta. Tra questo autunno e l'inizio dell'anno nuovo il piano si completerà nella terza e nella seconda circoscrizione, quindi arrivano anche in centro città i cassonetti ad accesso controllato. Restando sempre a Verona, una notizia che riguarda tutti coloro che utilizzano normalmente gli ascensori del sottopasso, quello di Lungarice Galtarossa, e chiudono fino a fine dicembre per manutenzione. Quindi questi ascensori del sottopasso pedonale di Lungarice Galtarossa a Verona saranno chiusi a partire dal 28 di settembre, quindi tra 6 giorni, perché si effettueranno dei lavori di manutenzione. Secondo le stime, i tempi per completare il tutto dureranno fino a dicembre. Ci saranno dei percorsi per chi non potrà usare le scale mobili, dei percorsi alternativi esterni per riuscire in ogni caso a oltrepassare Lungadige e Galtarossa, quindi ci sarà un percorso alternativo. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo insieme con Camera da Love Sober.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: Occasioni di settembre, da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champion, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
11: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotalevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Torniamo insieme in redazione per scoprire le ultime notizie che riguardano la città di Verona, la provincia, la nostra regione. Edizione informativa completata anche dal meteo. Pronto Luca Del Ponte.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Incidente con feriti questa mattina sulla tangenziale di Verona all'uscita di Caselle in direzione aeroporto. L'allarme è scattato poco dopo le 7:15. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, nello scontro sono rimasti coinvolti un Iveco e un Peugeot. Il 118 segnala feriti di media gravità, sul posto anche gli agenti dell'ufficio infortunistica per i rilievi. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 22 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Resta in gravissime condizioni Emilio Foletto, 86 anni, storico atleta dell'Atletica Cerea e campione italiano master. Ieri mattina sulla provinciale 7 a Pressana è stato travolto da un auto articolato mentre viaggiava in bicicletta, trasportato in elicottero a Borgo Trento e ricoverato in prognosi riservate. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Rimane in carcere Abdedila Gandur, 38enne marocchino, residente nel veronese, arrestato dopo un inseguimento iniziato venerdì notte a Colonia Veneta. Ieri il giudice ha convalidato il fermo. Secondo l'accusa, ad Asigliano avrebbe aggredito due carabinieri tentando di strangolarne uno. È stato catturato dopo ore di ricerche in un casolare a Orgiano. Contestati tentato omicidio, lesioni e resistenza. La nuova raccolta dei rifiuti arriva nel centro storico di Verona dopo l'estensione dei quartieri dell'extra Ansa Adige. Amia introduce infatti nella città antica i cassonetti ad accesso controllato. Tessera o app saranno necessarie per umido secco, mentre carta e plastica resteranno per ora ad accesso libero. L'obiettivo è portare la differenziata, oggi sopra il 60%, oltre la soglia regionale del 65%. A Verona sono scattate le multe automatiche per chi viola i divieti di transito in piazza Bra, su Ponte alle Ardi e sulle preferenziali della filovia Verona Sud. Le telecamere operative da ieri fanno rispettare limitazioni già esistenti. In Bra lo stop ai mezzi privati vale sempre, su Ponte alle Ardi in uscita dal centro la preferenziale è riservata al trasporto pubblico dalle 7 alle 18 salvo autorizzati. Non ancora comunicato il numero delle prime sanzioni elevate. Difendere l'industria europea dalla concorrenza cinese e tutelare le filiere strategiche è il confronto promosso ieri in Camera di Commercio a Verona dall'europarlamentare Daniele Polato sull'Industrial Acceleration Act. Il ministro Adolfo Urso ha sottolineato l'introduzione del principio del Made in Europe per gli incentivi comunitari. Da Confindustria a Verona la richiesta di regole rapide senza nuova burocrazia. Emendamenti possibili fino al 30 settembre. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
7: Meteo.
4: Le previsioni per oggi, martedì 22 settembre, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato. Nello specifico, oggi a Verona ci attendono cieli poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 25 gradi, minima che scende a 18. Non ci sono allerte meteo.
7: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Siamo dentro i grandi successi di quest'anno, 10 e 13 minuti. A proposito di grandi successi, non musicali, ma di grandi eventi che riguardano il nostro territorio, ieri è stato inaugurato Marmomac e Verona si è trasformata anche in un museo a cielo aperto, dove la pietra naturale ha dato il via a installazioni, design, architettura, anche nel cuore della città, e ci sono tutte queste installazioni, e la filiera internazionale della pietra naturale è tornata protagonista proprio in fiera a Verona, oltre che in città, con la 60esima edizione di Marmomac, che continuerà fino al prossimo venerdì, fino al 25 di settembre. La manifestazione festeggia il traguardo dei 60 anni con oltre 1300 espositori provenienti da ben 54 paesi, pensate, oltre 50.000 operatori e professionisti che vivranno la fiera in questi giorni, arriveranno da ben 140 nazioni. E la possibilità di vivere questa bellissima fiera dedicata al marmo, alla pietra, a Verona, proprio in zona fiera. Come dicevo, ci sono tante installazioni anche in giro proprio per la città scaligera. Chaka Khan ora con Sia, Cool You Down, nuovo singolo.

0: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
1: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
2: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo. www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
10: Chiama 045 561 500.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Lost Frequencies, Paraíso, 10 e 27 minuti, il nuovo singolo nel nostro martedì 22 di settembre, Neri, in diretta con me che sono Nadia De Nicolò, versione della De Nicolò un po' raffreddata quest'oggi, abbiate pazienza. È stato un grande successo, un enorme successo, l'evento Music Awards in Arena, doppio evento, doppio successo, record di ascolti sia in Arena, evento sold out, ma anche in TV. È stato un weekend, quello che abbiamo vissuto lo scorso weekend, con i riflettori accesi sulla musica italiana e sugli interpreti più amati dal pubblico, tra tutti coloro che praticamente hanno presenziato il nostro airplay radiofonico, i brani italiani più trasmessi. È vero, ne è tornata nuovamente la ribalta televisiva per le due serate poi trasmesse sulla Rai, anfiteatro sold out, tutto esaurito, record di ascolti anche per ciò che concerne la televisione, un bel evento che ha animato proprio l'anfiteatro Scaligero, la nostra arena di Verona e tutto il cuore della città.
1: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli scontri in Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi due giorni. Il Regno Unito ha intanto accettato di fornire sostegno aereo difensivo all'Arabia Saudita per contribuire a contrastare gli attacchi degli Houthi. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo Stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Macron ha avuto un incontro con Trump e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia e in quelle di Rimini e Bologna. Ancora in rialzo i prezzi del carburante alla pompa nonostante il tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali. Staffetta quotidiana evidenzia come prosegua la serie di record storici per il prezzo del gasolio alla pompa, oggi sopra quota 2,34 euro. Il calcio, il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Annalisa insieme a Madame, bella novità discografica, amica su Radio Verona Top Record.
1: Radio Verona.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta a far da
4: fuori. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Nuovo messaggio da Genitori Terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di Classe.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: Radio Verona. La tua radio. Radio Verona. Radio Verona.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia. Poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: Alle 10:47 minuti anche il nuovo singolo di Benji e Fede su Radio Verona. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. Siete sempre con Nadia De Nicolò insieme fino alle 13. Vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi. Arriva Fabri Fibra, stavo pensando a te.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: parola anche di Selsam su Radio Verona, 10:54 minuti. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo insieme con Natalia Water.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
13: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
15: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
14: Vuoto.
15: Ma no, il sotto...
14: Marino.
15: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
14: Galassia.
15: L'iper risparmio per tutti.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. C'è anche Verona nella maxi operazione antidroga Aquila Nera, scattata all'alba in 9 province. 20 le misure cautelari eseguite dai carabinieri di Trento. L'indagine ha smantellato 3 gruppi dediti al traffico internazionale di cocaina e di migranti. Tra Verona e Trento ha contestato anche il sequestro a scopo di estorsione di un uomo per debiti di droga. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 22 settembre, ancora una buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Resta in gravissime condizioni Emilio Foletto, 86 anni, storico atleta dell'Atletica Acerea e campione italiano master. Ieri mattina sulla provinciale 7 a Pressane è stato travolto da un auto articolato mentre viaggiava in bicicletta, trasportato in elicottero a Borgo Trento e ricoverato in prognosi riservata. La dinamica è al vaglio della polizia locale. Anche a Verona avrebbe un impatto il tetto del 30% di studenti stranieri per classe annunciato dalla Premier Giorgia Meloni. Secondo i dati CESTIM, nel veronese gli alunni senza cittadinanza italiana sono circa il 17%, ma inoltre una scuola su 10 si supera già il 30%. Il governo punta a varare la misura in Consiglio dei Ministri. Intanto parte questa sera a Borgo Roma un ciclo di 5 incontri dedicati all'immigrazione e all'integrazione. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale Un Volto Nuovo, si apre alle 20.30 nella Sala San Giacomo con una serata di musica etnica. Fino al 20 ottobre incontri su stranieri residenti, scuola, servizi e comunità migranti di Verona Sud, ingresso libero. Torna alla comunità la Pieve di Santa Giustina a Palazzolo di Sona dopo i lavori di restauro realizzati dal comune. L'inaugurazione è in programma giovedì sera alle 20.30 alla presenza del vescovo Domenico Pompili. Nella Pieve sarà ricollocato anche il prezioso tabernacolo del 400. A seguire visita guidata aperta al pubblico. Ci spostiamo sul lago, apre eccezionalmente al pubblico il cantiere dell'ex caserma La Rocca a Peschiera. Sabato e domenica per le giornate europee del patrimonio, comune e soprintendenza organizzano visite guidate gratuite al complesso storico in restauro. Saranno visibili anche i resti del castello Scaligero, una parte dell'edificio ospiterà il futuro museo civico. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
1: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Eddie Jackson, Meteor Man, 11-10 minuti, il flashback, il nostro salto nel passato, nel nostro martedì on air in diretta. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò, arriva anche Benny Blanco con Selena Gomez.

0: Rihanna, DJ Khaled insieme, 11 e 15 minuti, questa è Radio Verona, 335 60 11 610 se volete scriverci, interagire con noi, raccontarci cosa state facendo di bello in questa mattinata. Torna a Verona il Festival della Bellezza, ben 6 appuntamenti al Teatro Romano tra arte, letteratura, musica, monologhi, tanti spettacoli ideati appositamente per questa 13ª edizione del Festival, e Festival dedicato al tema del simbolico. Il Festival della Bellezza fa ritorno al Teatro Romano di Verona a partire dal 24 di settembre e continuerà fino al 30 settembre, proponendo ben 6 appuntamenti da vivere tutti quanti insieme in questa location iconica storica del nostro territorio. Giovanotti ora, Gabri Ponte, Diana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldavano

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
13: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
14: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
15: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346-0269-811.
14: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
16: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
17: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.

Con My Soul, Bruno Mars su Radio Verona, 11 e 28 minuti nel nostro martedì. Ancora ben trovati, un abbraccione radiofonico a tutti coloro che ci stanno messaggiando. A quale età noi italiani iniziamo a preoccuparci perché stiamo invecchiando? Beh, c'è uno studio che è stato da poco pubblicato che ci dice che noi italiani cominciamo a preoccuparci già un pochino a partire dai 30 anni. Tra poco vi spiego tutti i dettagli. Subito arriva anche Bea

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini di appena 3 anni dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura della Capitale. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Nella serata di ieri la polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origine egiziana, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 9.55 locali, le 15.55 in Italia, mentre alle 10.40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Trump incontrerà anche Zelensky. Il tennis a Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bra.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Ma settembre sta finendo.
8: Allora direi buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Anche i Cranberries Dream, 11:43 minuti, questo è Radio Verona, un altro saltone negli anni 90 vissuto insieme. Lo accennavamo poc'anzi, quando è che si inizia a sentirsi un po' vecchi? Voi penserete, beh, dopo i 60 anni magari, dopo i 50. In realtà non è così, secondo uno studio ci si comincia a sentire un po' più vecchi già a 30 anni, per uno strano paradosso, più passa il tempo e poi meno le persone si sentono vecchie. Secondo questo studio, che è stato pubblicato da pochissimo, c'è proprio un vero cambiamento sociale e culturale. Infatti un italiano su 4 tra i 25 e i 34 anni pensa al proprio invecchiamento, mentre la percezione di essere un po' più vecchi, un po' più anziani, si allontana soprattutto dopo i 60. Gli over 65 sono quelli che si sentono assolutamente più giovani. La ricerca è stata fatta su un campione di circa 2000 persone e quello che è emerso è che l'età in cui si vive è diversa da quella che si percepisce. L'età la si sente non in base alle percezioni corporee, ma quando il futuro inizia a pesare un po' addosso e si sentono le responsabilità. Quindi dopo i 30 anni, a 30 anni è l'età in cui è finita proprio la spensieratezza e si deve iniziare a pensare al proprio futuro, e questo secondo lo studio per il 26% di noi italiani è uno dei momenti in cui si inizia a sentirsi più vecchi, più maturi. Per il 13% l'età che avanza viene avvertita anche da chi ha addirittura solo 25 anni. In ogni caso, più della metà degli italiani, 51%, ha ammesso di aver pensato al proprio invecchiamento qualche volta. C'è da dire che quest'oggi, cioè al giorno d'oggi, l'autonomia economica si raggiunge tardino, motivo in cui ci si sente un po' in ritardo magari nel percorrere alcuni step, alcuni passi che prima si compivano da più giovani. L'invecchiamento diventa quindi più una percezione personale rispetto a quello che si sta vivendo, che è un fattore di numero ed età. Alex Warren.

0: 2005 Negramaro, mentre tutto scorre dal festival di quell'anno, premio per loro, premio della critica. Stiamo un po' parlando della sensazione che abbiamo, insomma, quando è che ci sentiamo, incominciamo a sentirci vecchi? Beh, secondo questo studio, a partire già da 30 anni, la consapevolezza del tempo che scorre è più comune tra le donne, forse anche un po' a causa dell'orologio biologico. La cosa paradossale è che la percezione, invece di sentirsi più giovani della proprietà, cresce invece con gli anni. Superati i 35-44 anni o tra gli over 65 ci si sente più giovani, insomma a 30 anni ci si sente più vecchi e poi con il passare degli anni ci si sente sempre un pochettino più giovani. Il 41% considera poi l'invecchiamento una conseguenza naturale della vita, quindi lo accetta, mentre il 19% è spaventato dall'invecchiare, il 15% sente la necessità di gestire meglio il tempo e le proprie energie, e il 13% man mano che passano gli anni vorrebbe prendersi un pochino più cura di se stesso. L'invecchiamento quindi permette di rivedere un po' quelle che sono le proprie priorità. È emerso anche che il 14% di noi italiani conosce bene il significato del termine longevità, quindi più passa il tempo più abbiamo voglia di prenderci cura di noi stessi. Tra poco torniamo ancora insieme con Alvaro Soler.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizione di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Se stiamo insieme.
8: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
10: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Simon World in My Dreams su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato dalla nostra redazione. Già pronto il nostro Luca Del Ponte per raccontarci le ultime notizie che riguardano non solo la città di Verona ma anche la nostra regione, la nostra provincia. Edizione informativa completata dalla viabilità delle ultime di sport.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. C'è anche Verona nella maxi operazione antidroga Aquila Nera, scattata all'alba in 9 province. 20 le misure cautelari eseguite dai carabinieri di Trento. L'indagine ha smantellato 3 gruppi dediti al traffico internazionale di cocaina e di migranti. Tra Verona e Trento ha contestato anche il sequestro a scopo di estorsione di un uomo per debiti di droga. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 22 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Anche a Verona avrebbe un impatto il tetto del 30% di studenti stranieri per classe annunciato dalla Premier Giorgia Meloni. Secondo i dati CESTIM, nel veronese gli alunni senza cittadinanza sono circa il 17%, ma inoltre una scuola su 10 si supera già il 30%. Il governo punta a varare la misura in Consiglio dei Ministri. Le osservazioni dell'assessore all'istruzione del Comune di Verona, Elisa Lapaglia, intervenuta stamani a tempo reale.
5: Il tema del 30% era stato posto nel 2010 con una circolare dove però si faceva esplicito riferimento al livello linguistico, che è poi il tema, cioè le classi vanno in difficoltà se il livello di apprendimento dell'italiano non è buono, ma bambini che sono nati qui anche senza cittadinanza, ma sono nati qui, hanno fatto già il percorso nei vivi infanzia, nelle scuole dell'infanzia, arrivano agli elementari che hanno già padronanza dell'italiano e spesso anche del dialetto. Quindi non è quello il vulnus, però è evidente che siamo in un momento di campagna elettorale, di competizione tra Fratelli d'Italia e la lista del generale Vannazzi, e quindi invece di parlare di come migliorare la scuola, che ha bisogno assolutamente di risorse, ha bisogno di più insegnanti anche della categoria L2, italiano lingua seconda, vuol dire praticamente sono degli insegnanti che sanno insegnare l'italiano appunto a chi parla come prima lingua.
4: Infatti le volevo chiedere proprio questo, poi le chiedo il dato politico, perché insomma giustamente lei è anche del Partito Democratico, quindi ci sta pure il dato politico, però appunto non sarebbe il caso di aumentare il numero di insegnanti di lingua italiana in queste classi?
5: Ma infatti questo era il problema, è che ne sono stati inseriti davvero pochissimi. Prima questi insegnanti erano solo nelle scuole di italiano per adulti, invece giustamente sono stati inseriti dagli elementari in poi proprio per accogliere e affiancare i nuovi arrivati. Noi pensiamo il nostro territorio quanto è ricco, quindi quante anche solo dall'est Europa quante famiglie arrivano per lavorare qui nelle nostre edilizie.
4: Infatti,
5: siamo un territorio attrattivo di stranieri, io dico anche per fortuna, ma anche i madrelingua inglesi arrivano e hanno bisogno di una scuola che sappia accogliere.
4: Ma infatti,
5: e purtroppo però questi insegnanti sono 10 in tutta la provincia di Verona.
4: Resta in gravissime condizioni Emilio Foletto, 86 anni, storico atleta dell'Atletica Cerea e campione italiano master. Ieri mattina sulla provinciale 7 a Bressana è stato travolto da un auto articolato mentre viaggiava in bicicletta, trasportato in elicottero a Borgo Trento e ricoverato in prognosi riservata. La dinamica è al vaglio della polizia locale. La questura di Verona ha un nuovo questore vicario e Antonio D'Urso, 55 anni, siciliano, reduce da 25 anni di servizio a Milano tra volanti, squadra mobile e commissariati. Succede a Girolamo Lacquaniti, prevenzione e coinvolgimento dei cittadini e le sue priorità. Sentiamo D'Urso.
6: Però forse quello che è più appagante è che restituisce una soddisfazione nel reagire con il cittadino è quello della microcriminalità. Cioè lo spaccio di sostanze stupefacenti che ovviamente impensierisce i genitori nelle scuole, l'andare nelle scuole a parlare con i giovani e soprattutto cercare di evitare quelle o di prevenire quelle azioni criminali da metropolitana o da piazza, che sono lo strappo delle collanine, i furti in appartamento, le truffe agli anziani, che sono proprio quegli aspetti che incidono, diciamo, più pesantemente sulla percezione di sicurezza dei cittadini.
4: E adesso le ultime di sport, calcio con Alessandro De Pietro, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio Luca, una difesa da ricalibrare quella del Verona per l'assenza di Coraz, assenza lunga quasi per tutta la stagione, legamento crociato del ginocchio destro, così come Compagnon, ma mentre in attacco Baroni ha tante alternative, più sofferente è la difesa senza la velocità, senza l'adrenalina di Coraz, che sarà ben inserito nei meccanismi di Baroni, al netto di qualche errore con l'infortunio di domenica, a dover costringere Baroni a ripensare a quelle che possono essere alternative comunque valide, quelle alternative che il Verona ha già in casa, come potrebbe essere Calabrese, propenso più ad una difesa a 3 che a una difesa a 4, ma comunque malleabile il giusto per potersi inserire anche nello spazio lasciato vuoto da Coraz, così come il vicino rientro di Frese, così come l'adattamento anche di Zappa, tutti e due sempre più in linea con una difesa a 5, ma adattabili anche ad una linea a 4. Pensieri da parte di Baroni dopo quella che è stata la vittoria con il Vicenza, il sospiro di sollievo del Bentegodi, la doppietta di Moschera, una lunga sosta serena per il Verona prima della partita, la prossima lontana, l'11 di ottobre in casa del Modena. Ed è tutto per lo sport.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Nord, quindi verso il Brennero, permane una coda di mezzi pesanti tra Mantova Nord e l'allacciamento con la A4 Milano-Venezia. Sulla viabilità ordinaria, infine, lunghe file su via Ponte Perez tra Zevio e Busolo in direzione Vago di Lavagno, con tempi di percorrenza aumentati di circa 7 minuti. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona, flashback.

0: New Trick, nuovo singolo, 12 e 16 minuti, questa è Radio Verona. E siamo al 22 di settembre, ormai le vacanze le abbiamo praticamente dimenticate, quelle estive. Ma c'è chi pianifica anche in questo periodo qualche viaggio al last minute. Poi si avvicinano, ahimè, già le vacanze natalizie, perché manca davvero poco. Manca meno di 2 mesi e mezzo, in tantissimi opzioneranno qualche giorno di vacanza. Parlando di viaggi last minute, cioè quelli che si decidono all'ultimo minuto, quando proprio magari abbiamo voglia di staccare la spina, abbiamo voglia di organizzare qualcosa velocemente, ci sono delle destinazioni, ben 10 destinazioni, che si scelgono soprattutto quando si decide di effettuare un viaggio all'ultimo secondo. In tutte le prime 10 destinazioni di questa classifica, che è stata da poco stilata, più della metà delle prenotazioni viene effettuata proprio nell'ultima settimana prima di arrivo nella location, quindi delle vacanze, diciamo, prenotate proprio all'ultimo, nell'ultima settimana. C'è chi ovviamente è abituato a pianificare le proprie vacanze mesi e mesi prima, con mesi in anticipo, senza lasciare nulla a caso, ma c'è anche chi a un certo punto pianifica all'ultimo minuto e si trova anche bene. C'è questo studio che ha preso in considerazione soprattutto le prenotazioni effettuate entro 7 giorni dal check-in, quindi dall'arrivo nel luogo prescelto. Il dato è curioso: in tutte le prime 10 destinazioni della classifica, tra le più ambite per i viaggi last second, oserei dire più che last minute, perché si parla di viaggi prenotati meno di una settimana prima, in più della metà delle prenotazioni viene proprio effettuata, come dicevo, nell'ultima settimana prima dell'arrivo. Quali sono le mete assolutamente più cercate per questa tipologia di viaggio, per i viaggi prenotati proprio all'ultimo? Per ciò che concerne le mete internazionali, a conquistare proprio la prima posizione la bellissima Thailandia. Qua il 74,8% delle prenotazioni analizzate viene effettuato entro una settimana dal check-in, quindi all'ultimo minuto, oserei dire. Spiagge tropicali, grandi città come Bangkok, un'offerta molto ampia di strutture ricettive, ma anche specialità non gastronomiche che piacciono tantissimo. Secondo posto per i viaggi last minute, quelli organizzati nell'ultima settimana prima della partenza, occupato dalle Filippine, con il 71,7% delle prenotazioni. Stranamente, a mio avviso, nonostante sia il costo che la lontananza che anche le restrizioni per giungerci, in terza posizione, sul gradino più basso del podio, c'è l'Australia. A Sydney soprattutto, Sydney è una meta davvero ambita per chi organizza il viaggio all'ultimo, e subito fuori dal podio ci sono il Messico e la Nuova Zelanda. Queste le location scelte per fare una breve vacanza decisa all'ultimo minuto. Ovviamente parliamo di location mondiali, location estere. Tra poco torniamo insieme invece con la musica nazionale di Vasco Rossi.
1: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
2: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
1: Vuoto.
2: Ma no, il sotto...
1: Marino.
2: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 €. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 €.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
7: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
6: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
12: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
13: Chiama 045 561 500.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

La voce di Vasco Rossi a ogni costo su Radio Verona, 12:27 minuti il nostro martedì. Stavo leggendo che domani e dopodomani le temperature scenderanno ancora un pochino nel nostro territorio, quindi farà più fresco, no? Perché freddo non si può dire in questo periodo, soprattutto al mattino e alla sera, un calo di 3-4 gradi, un calo termico e qualche rovescio in alcune zone della nostra penisola. Per ciò che concerne proprio il nostro territorio non sono previsti dei rovesci, non sono previste delle piogge, ma le temperature scenderanno. Possibile una perturbazione invece durante il weekend, questo quanto viene sottoscritto dagli esperti, quindi dobbiamo vestirci un po' di più, soprattutto al mattino e alla sera. Achille Lauro ora, La città degli angeli.

0: Torniamo insieme in redazione per scoprire le ultime notizie che riguardano non solo la nostra penisola ma anche il mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale, seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. La donna ha ferite profonde ed è in pericolo di vita. Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini di appena 3 anni dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura della Capitale. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori, 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Un altro saltone negli anni 90, Luciano Ligabue, quella che non sei, su Radio Verona, 12:42 minuti. Che saltone! A proposito di bella musica italiana, tornano anche in onda i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

critici nucleari su Radio Verona. Poc'anzi abbiamo parlato delle mete internazionali scelte proprio come last minute, l'ultimo minuto per fare una vacanza. Ricerca che ci dice che primeggia Bangkok per ciò che concerne proprio l'internazionale, quindi la Thailandia. E torniamo invece in Italia, perché? Perché la stagione al Lido, al nostro Lido, parliamo del Lido di Venezia nella nostra regione, e si prolunga fino ad ottobre. Questa è la strategia di Venezia Spiagge per dare servizi in più anche oltre il periodo estivo. È stato deciso quindi che la stagione balneare andrà avanti fino al 31 di ottobre, complice anche il caldo, il bel tempo che stiamo ancora vivendo, perché abbiamo detto sì che magari di qualche grado le temperature scenderanno nei prossimi giorni, ma grandi perturbazioni non ce ne sono all'orizzonte. Quindi stagione che continua dal 26 settembre fino al 31 ottobre, e ci sarà questa bella iniziativa accompagnata da un programma di tantissime attività rivolte a giovani e famiglie proprio sul nostro Lido, il Lido veneziano, su tutte le spiagge del capoluogo del Veneto. Arrivano i Moda ora, torniamo nel 2011, la notte.

0: singolo degli Swedish House Mafia con Likili, la stessa di Fall of the River, ve lo ricordate? Happiness is sad. 12:51 minuti, siamo giunti ai saluti finali. Noi ci ritroviamo come sempre domani per vivere la mattinata di Radio Verona Neri in diretta. Tra poco con voi Davide Chelotto, l'appuntamento sportivo con Chiaria Tira. In arrivo anche l'informazione curata da nostro Luca Del Ponte. Vi aspetto domani mattina.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
10: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
11: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
12: Verona Top News.
13: Bentrovati e bentrovate. Torna alla comunità la pieve di Santa Giustina a Palazzolo di Sona dopo i lavori di restauro realizzati dal comune. L'inaugurazione è in programma giovedì sera alle 20:30 alla presenza del vescovo Domenico Pompili. Nella pieve sarà ricollocato anche il prezioso tabernacolo del 400. A seguire visita guidata aperta al pubblico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: Radio Verona Notizie.
13: È martedì 22 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Inaugurata stamani a Verona Fiere la 60esima edizione di Marmomac. Sul posto c'è Lucio Salgaro.
14: Una manifestazione che porta il mondo della pietra naturale e delle tecnologie per la sua lavorazione a Verona per la 60esima volta. Una manifestazione che era nata a Sant'Ambrogio di Valpolicella e poi dopo vicende anche sofferte è diventata patrimonio di Verona Fiere. Una manifestazione che parte con la presenza di due ministri, Gianmarco Mazzi, delegato al turismo, e il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso. È arrivato anche il presidente della regione, Alberto Stefani, un po' acciaccato, nonostante l'incidente che ha avuto nel primo pomeriggio di ieri verso Milano, dopo essere stato in ospedale diverse ore nella notte, è stato dimesso e non ha voluto mancare a questa manifestazione, quindi ha ripreso subito a lavorare. lavorare.
15: I veneti non sono abituati a mettersi in malattia e quindi sono qui oggi a inaugurare Marmomac e a fare una serie di appuntamenti che avevo fissato. Chiaramente lo spavento c'è stato perché la macchina è distrutta, ma l'importante è star bene ed essere qui, insomma, a disposizione.
13: Il ministro per le imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, oggi l'inaugurazione di Marmomac, era già ieri a Verona, dove ha visitato due imprese del territorio prima di partecipare ad un convegno in Camera di Commercio. Lo sentiamo nell'intervista raccolta da Francesca Lorandi.
16: Ministro, oggi è stato a Legnago all'Ariello, un esempio di come una crisi può diventare un'opportunità. È stato la Fresenius Chiavi di Isola della Scala. Qual è lo stato di salute dell'economia del territorio, anche alla luce delle richieste che sono arrivate da Verona per Transizione 5.0? Parliamo di quasi 90 milioni di euro.
17: Si evidenziano sia dal caso Riello, che è tornata nelle mani italiane consentendo al gruppo Ariston di costruire il polo europeo nell'efficientamento energetico, che in alcuni casi è anche leader mondiale. Anche in questo caso abbiamo avuto particolarmente cura nel processo, nell'indirizzare al meglio il processo di vendita di una multinazionale americana a fronte della minaccia che l'azienda finisse in mani cinesi. Questo dimostra che l'impresa italiana può, se supportata dalle politiche pubbliche, affrontare questa sfida e in alcuni comparti dimostrare di poterla vincere. Altrettanto a Isola della Scala, dove ho partecipato all'inaugurazione di una nuova linea produttiva particolarmente avanzata, anche sul piano tecnologico della robotica, applicata all'industria, che è un esempio e modello di una multinazionale, in questo caso tedesca, che scommette sull'Italia per realizzare nuove linee produttive in un settore, quello della farmaceutica, che tra l'altro traina le nostre esportazioni. Casi emblematici di successo che io penso possono essere annoverati a modello. Noi ci siamo, il governo supporta le imprese e il piano Transizione 5.0.
13: È tutto, grazie dell'ascolto.
18: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
19: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
18: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
20: Serata in centro zero stress?
21: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
20: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
22: Radio Verona. Viabilità.
13: Al momento l'unica segnalazione riguarda la viabilità ordinaria sulla statale 12. Un incidente sta rallentando il traffico in direzione Verona dall'altezza di Cadi Raffaldo fino a via Belfiore a Cadi David. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
22: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
23: Sono le 13 in punto.
24: Ora esatta, in collaborazione con...
25: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.

0: Club.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Eccoci qua, buongiorno, buon martedì a tutti da Davide Cailotto, ben ritrovati con Che aria tira, in diretta su Radio Verona, in diretta su Telearena. Non si può mai stare tranquilli, perché anche se siamo arrivati alla pausa lunga, tanto inedita, 2 settimane, con la vittoria sul derby, che è la cosa che ci voleva, lo sanno anche i muri, 2 infortuni gravissimi, Compagnone e Korać, campionato finito. Si opereranno tutti e due al ginocchio destro, tutti e due per la lesione del legamento crociato. Questo comporta 2 cose. Primo, problemi di lista over, perché adesso vi spiego le regole. Il Verona avrà un over in meno fino a gennaio, qualsiasi cosa succeda. E poi perché? Perché questi due sono titolari, c'è poco da fare. Compagnon, a detta di Baroni, è l'unico vero esterno destro alto, e poi Korać era ormai titolare insieme a Edmundson. Quindi potrebbe cambiare modulo Baroni, già un po' l'aveva detto nel post partita dopo la gara col Vicenza, in realtà l'aveva già detto prima della partita col Vicenza. La pausa servirà anche a questo, a pensare ad un cambio di modulo. E allora lo domando a voi: è il caso di cambiare modulo anche in virtù di quelli che sono gli infortuni gravi a Compagnon e Korać? Ed eventualmente che si fa adesso per quanto riguarda la rosa? 335 60 11 610 per scriverci con WhatsApp, come state già facendo, 045 96 00 103 invece per chiamarci in diretta. C'è Simone Antolini con noi, che saluto. Ciao Simone.
3: Ciao, ciao, grazie dell'invito, buon pomeriggio.
2: Prima di farti rispondere a queste due domande, vado a ricordare le regole per la compilazione delle liste, perché vedo che c'è tanta confusione in giro, c'è chi chiede di andare sul mercato degli svincolati. Non si può. Funziona così: in Serie B ci sono 3 liste, la lista over 23, la lista under 23 e la lista dei giocatori bandiera, chiamiamoli così. I bandiera possono essere al massimo 2, devono aver giocato 4 campionati col Verona e sono già occupati quei posti, Perilli, Davidovic. Gli under 23 possono essere anche 90 milioni, ma devono essere under 23, e quindi puoi andare a prenderne quanti ne vuoi, quando ti pare e piace. Gli over 23 possono essere al massimo 18. Il Verona ce li ha già 18. Non solo, al netto delle 2 sessioni di mercato, cioè dal 1 settembre al 31 dicembre e da il 1 febbraio fino a fine campionato, puoi fare in totale massimo 2 operazioni per cambiarle la lista. Un'operazione il Verona l'ha già fatta, reintegrando Suslov e facendo uscire Frese, che si era operato. Adesso il Verona farà rientrare Frese e uscirà uno tra Compagnone e Korać. Ci dicono che dovrebbe uscire Compagnone, perché a quanto pare, oddio, è sempre rottura del crociato, però pare che sia un po' più grave Compagnone rispetto a Korać, ma insomma cambia poco. Quindi rientra Frese, quindi è finito in sostanza i cambi a disposizione, quindi ad esempio Korać rimane fino a gennaio, quindi hai 17 over disponibili anziché 18. C'è la sfortuna di mezzo, ma questo fa capire che non puoi andare sul mercato degli svincolati se non per andare a cercare un under 23 svincolato. Io, perché sono curioso, stavo guardando chi sono gli under 23 svincolati. C'è poca roba, devo dire, molto poca roba. Intanto Simone, ti giro le prime riflessioni degli amici da casa che scrivono:
3: sì,
2: ci serve un centrale difensivo che esca palla a terra, Edmundson è buono per la B, ma come piedi non ci siamo, scrive Mirko. E quest'altro amico invece, Nicola: ma che sfortuna, ricominciamo da capo con gli infortuni, serve una grande benedizione. Sulla benedizione non posso farci niente io. Per quanto riguarda i centrali, restano Slosker, Edmundson, Davidovic e Calabrese. Simone, è il caso secondo te di cambiare modulo oppure no?
3: No, io direi che una grande squadra lavora sulle ferite, lavora sugli imprevisti, lavora sugli infortuni, lavora su un'idea di gioco che deve essere più forte di tutto quello che è accaduto purtroppo già nelle primissime giornate. Su Edmundson, sì, forte per la fisicità che può esprimere, purtroppo non a caso era finito in panchina inizialmente nel derby con l'esistenza. Ha lasciato un po' a desiderare nelle ultime partite proprio per le letture di gioco che purtroppo non gli hanno permesso di essere incidente, come si può dire. Però io non andrei a cambiare quella che è un'idea, una filosofia, anche perché deve arrivare senz'altro cambiare un segnale di grande intelligenza a volte e di grande capacità di essere elastici, ma allo stesso tempo deve esserci un segnale di forza imprimato dato da Baroni, e su quella strada si deve proseguire. Poi, chiaro, succedessero, speriamo di no, siamo le dita, altri accadimenti, speriamo di no, lì si faranno valutazioni.
2: Però ti aggiungo altri due elementi. Primo elemento, Baroni è molto preoccupato per l'assenza di Compagnon, perché dice è l'unico esterno alto a destra che ho. Lui Livramento lo considera probabilmente più attaccante, e quindi da quella parte noi, tra virgolette da ignoranti, metteremo Livramento, però obiettivamente, se poi non considera neanche Livramento esterno alto, non hai nessuno. Non ho mai citato Sezionenko, non chiedetemi perché, non l'ho preso io. Dall'altra parte dice sì, è vero, c'è Sar, ma non è proprio il suo ruolo quello di esterno alto, e Cerbone è un ragazzino, quindi sta ponderando anche un cambio di modulo, magari per sfruttare anche meglio Suslov, perché tu mi dirai, caro Simone, sì, ma Suslov l'ha fatto giocare lì alto a destra, però l'hai visto com'è incupito. E allora ti chiedo, l'uno più due, cioè i tre centrocampisti col trequartista e i due attaccanti, anche perché, ti aggiungo l'altro elemento, dopo la sosta ci sarà Ekuban, ci sarà il ritorno graduale, ragazzi, graduale di Serdar, tornerà anche Bega, quindi il centrocampo lo vai a rinfoltire.
3: Saranno dei nuovi acquisti, tra virgolette. Uno più due è interessante, è vero. Onestamente è interessante. È chiaro che sarebbe riduttivo dire ripartiamo dal Verona che ha finito contro il Vicenza, è una valutazione che puoi fare solo a grandi linee e non completa il senso delle cose, però con i rinnesti, con i nuovi innesti, chiamo nuovi giocatori che recuperi, e poi sull'incupito Suslov, sai, lì potremmo scrivere libri, perché bisogna capire quanto può aver influito anche il fatto che non sia partito per cambiare destinazione, cambiare categoria, cambiare campionato, ma lì dovrebbe essere bravo a fare lo psicologo anche Baroni, perché del talento di Surlo questo Verona ha assolutamente bisogno nella lunga. Poi a gennaio eventualmente si faranno altre valutazioni quando il mercato riaprirà.
2: Anche perché non per forza solo Suslov, cioè c'è anche un Leborgna che ha dimostrato di essere, vabbè che è bravissimo dappertutto, però sai, bravo anche a suggerire, vedete il gol di Sara Benevento per esempio, no? Dietro due punte, potrebbe esserci. Vi dico che Baroni aveva già in mente di lavorare sull'attacco a due con Ekuban alle spalle di Mulattieri, quindi una sorta di, come dire, uno che lavora per la squadra, ecco, un attaccante di sistema, non lo so.

0: Perché comunque, secondo me, Mosquera può tornare titolare e vedrai che sarà un inserimento, anche se adesso ci sono settimane di lavoro senza campo, anche progressivamente. È chiaro, a furor di popolo, ti piace un'altra doppietta, ti mette un altro gol, allora scala di gerarchie. Però al momento può, secondo me, ripartire senz'altro dalla panchina.
1: Va bene, a netto che la rosa, scrive Stefano, al momento non mi sembra male, non mi stupirebbe in queste due settimane una o due operazioni di Sogliano nel mercato under 23. Scrive Stefano, livramento sottovalutato, Sezionenko a Cagliari in Coppa Italia per niente male, a me non è piaciuto per niente in Coppa Italia, Sezionenko tanto era fuori ruolo lì all'attacco, non lo so, non mi ha fatto una grande impressione. Allora tra poco parliamo degli under 23, così vediamo se c'è qualcosa di buono da raccattare in giro. Ci fermiamo, restate lì, a tra poco con Chiara e Tira.

No ragazzi, non c'è niente di che, portate pazienza, stavo scandagliando il mercato degli svincolati under 23, caro Simone, so che è il tuo pane quotidiano, e però c'è almeno nei ruoli lasciati scoperti da Compagnon e da Korać, non lo so, c'è poco niente, ci sarebbe Javi Serrano, se non so se lo conosci, che ha lasciato a piedi l'Atletico di Madrid, se non altro è stato un under 19 della nazionale spagnola, ma è un centrocampista centrale. E lì siamo coperti, ci sarebbe un terzino destro, un certo Dexter Lembikisa, che non ho la più pallida idea di chi sia, ma è proprio perché terzino destro direi che non ci serve, l'ha lasciato a piedi Wolverhampton, ma insomma c'è poca roba. Ho guardato anche dai campionati nazionali, no? Chi è rimasto a piedi dalla Serie A, sono tutti giocatori che vengono dalla primavera, lasciati svegliare.

0: vincolati dalla B c'è poco niente, direi che non lo so, mi sembra improbabile che si faccia qualcosa da questo punto di vista. Tu cosa dici, Simo?
1: No, alcuni nomi, ti giuro, probabilmente sono più esperti di noi ragazzi. No, anche perché conosciamo anche il modo di operare di Soliano, a volte chirurgico, a volte per tempi di giuste attese, di tempi lunghi, quindi quello che è successo, ti ripeto, secondo me, resterei sorpreso se ci fossero delle novità. Tu vai così fino a gennaio e poi a gennaio andrai a tirare le somme in base a quello che è stato fatto, a come ha convinto meno Verona, a quelle che sono state le criticità emerse e alla posizione di classifica.
0: Rispondo di nuovo a Lamberto, perché probabilmente non ha sentito il discorso di prima, che dice: ma non c'è qualche svincolato da poter prendere? Non si possono più prendere svincolati che siano over 23 nelle liste del Verona, non si può più, perché con rientro di Frese sono già stati fatti due cambi, quindi prima di gennaio non si può, al massimo un under 23, per quello stiamo parlando di under 23. A proposito di giovani, Nicola scrive: secondo voi Cerbone può sostituire in parte Compagnon? Secondo me come caratteristiche sì, perché sono gli unici due che dribblano, ma lui è un destro e Compagnon è un mancino, e l'avete visto, dai, è a suo agio lì alto a sinistra, soprattutto poi è giovane, è al primo campionato in Serie B, fargli cambiare fascia secondo me perde un po' del suo potenziale. Tu cosa dici, Simo?
1: Sì, assolutamente. Abbiamo visto quelle che sono le sue peculiarità, quella che deve essere la sua posizione, quella che deve essere la situazione di gioco, che è più vicina anche alle sue esigenze e quello che sente di essere. Quindi è un Verona che deve reinventarsi, sì, deve contattarsi, deve trovare l'identità, ma sicuramente Baroni non credo andrà a snaturare una situazione di gioco legata a dei singoli giocatori.
0: La proposta di Samuel: e se con il rientro di Frese mettessimo Bradaric a destra alto? Effettivamente è un mancino, io non penso che automaticamente un terzino sinistro riesca a fare l'esterno alto a destra come vuole Baroni. È più probabile vederlo alto a sinistra, andando a crossare, okay, anziché tagliare in aria. Però occhio, Frese torna ad allenarsi tra un paio di settimane, però come torna? Si è operato al ginocchio, non è che pronti via a 90 minuti a un certo ritmo. Potrebbe essere un'alternativa a strada in corsa, però non so te, Simone, più a sinistra che a destra lo metteresti un po' in difficoltà Bradaric,
1: sì,
0: che dici?
1: Più sinistra che a destra, no? Allora io ti dico, sono tutte ipotesi comunque interessanti. È chiaro che credo che Baroni stia valutando, abbia già iniziato a valutare diverse soluzioni, poi sai, io dico sempre, sono nostalgico, sarebbe bello vedere come costruisce il nuovo Verona assistendo a un paio di allenamenti, perché questo è uno di quei momenti in cui sarebbe bello raccontare come Baroni, che è stato molto bravo nella scelta dei cambi, che ha fatto poi vincere il derby, può rivisitarla, perché in effetti i nostri ascoltatori ci portano diverse soluzioni, diverse idee fresche. E molte sono percorribili, perché a volte, sai, avere visione, tentare, provare, sai, noi siamo qui che diciamo sì, ma forse, e invece lui ti sta pescando, lui intendo come Baroni, ti sta pescando quella soluzione che potrebbe anche darti un qualcosa di diverso. Quelli bravi sono quelli che i giocatori nascono in quel ruolo lì, nel limite di quello che si può creare,
0: sì,
1: e poi li reinventano un po'. Chiaramente Donnarumma, inteso il portiere, non può fare il Pirlo, questa è un'ovvietà, però ci sono delle situazioni che invece possono essere rinforzate.
0: Secondo me ha centrato il punto questo amico che non si è firmato, che dice sì, sono infortuni che non ci volevano, perché erano i due con due dei giocatori con la testa calata meglio nel campionato di Serie B. Sono molto d'accordo, soprattutto su Korać, che era proprio un leader naturale, uno che insomma scrollava lo spogliatoio, e dice adesso il lavoro più importante da fare è quello di portare tutti quanti ad avere la stessa mentalità di quelli che si sono infortunati, e lì se hai la mentalità, Simone, puoi giocare in qualsiasi ruolo e chiaramente lo fai bene, ed è uno dei problemi in cui anche a microfoni spenti, no? Si parla spesso con Baroni. Domanda di Nicola: Moschera giocherebbe meglio con Sar o con Mulattieri? Credo che per caratteristiche si adatterebbe meglio a Sar, che è una sorta di seconda punta. Tu cosa dici?
1: Ma una cosa un po' particolare. Intanto spero che l'onda lunga di questi derby, essendo stata questa pausa, non vada a esaurirsi, perché poi si fa presto purtroppo e Verona la ripresa è atteso da una gara tra l'altro forse un punto difficile. Su Mosquera ti do una risposta che non è una risposta. Secondo me Mosquera va bene con Mosquera, perché io Mosquera in campo, quando l'ho visto stare bene, ho visto che non dipendeva dal modulo, dalla situazione, dal compagno, ma dalla capacità di entrare e mangiare e capire il senso della partita, come ha fatto con Vicenza. Perché con il Vicenza si è inventato qualcosa di assolutamente suo per entrare in partita, al di là di assist, perché il primo gol rappresentava, l'ho rivisto, una difficoltà a livello anche acrobatico e la capacità di crearsi spazio, di prenderselo, enorme. E poi il gol di tacco va oltre qualsiasi discorso di natura, è un tecnicismo, ma di natura tecnica, perché è una cosa che sta sopraggiunta.
0: Tra l'altro, mi permetto, è un segnale a Mulattieri, perché poi Baroni l'ha detto: io in area di rigore ho bisogno di gente che ci va cattiva sul pallone.
1: Sì.
0: E Mosquera, passatemi il termine, è in quel senso è molto ignorante, nel senso che ci va in ogni modo, in acrobazia, si butta, si è nato di ascella l'anno scorso, se non ricordo male, quindi a rugolon, come si dice da queste parti, ma ci va sul pallone. Mulattieri secondo me ha grandi colpi, ma è molto signorino, non so come spiegare, magari glielo chiediamo oggi pomeriggio. Questo amico Gigi, sono in chiusura, leggo gli ultimi due messaggi. Braderic non ha già giocato in alto a destra? Mi pare di no, io lo ricordo a Reggio Emilia contro Sassuolo con San Marco, andatevi a vedere quanto è finita la partita, quindi forse non è propriamente il suo ruolo. E poi io adoro gli ascoltatori di Radio Verona, perché ad esempio questo amico ci ha mandato un link su Transfermarkt di un certo José Fonte, o Fonci perché è portoghese, dice: ma questo non possiamo prendere questo, ha 42 anni, è un difensore centrale e si è ritirato. Io non lo so se ha voglia di tornare a giocare a calcio, ma su un 42enne così a stagione in corsa che si è ritirato forse non punterei, ma grazie comunque del consiglio.
1: La fonte era buona, però gli anni sono troppi.
0: José Fonci è insomma un 83 più vecchio di me, un anno in più di me. José Fonci, spero che abbia la schiena migliore. Va bene Simo, grazie per essere stato con noi, buon lavoro,
1: grazie. Ciao.
0: Noi ci aggiorniamo questa sera anche con le parole di Mulattieri, messaggi che non sono riuscito a leggere, li lascio ad Alessandro De Pietro con Fuorigioco. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti da Davide Cailotto.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Occasioni di settembre da tutte tute addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tute addosso buono, vicino al semaforo.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
4: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
6: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo. www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
11: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.
12: Radio Verona Notizie.
13: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sugli abusi ai danni di un ragazzino di 12 anni alla periferia nord di Torino. Fermato un ventenne italiano di origine egiziana senza fissa dimora e senza occupazione. Sentito già nella notte dagli investigatori, a quanto si è appreso, avrebbe ammesso le sue responsabilità raccontando di aver agito sotto l'effetto di stupefacenti. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti di discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Il deficit PIL italiano si è attestato al 3,1%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. La conferma chiude la strada allo stop alla procedura di inflazione UE per disavanzo eccessivo. Nelle carrozzerie di Mirafiori torna la cassa integrazione. La misura scatterà da dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori. A rendere nota la decisione è stata la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. Il tennis ha sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci un'altra tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. Per ora è tutto, a più tardi.
14: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: behind.
1: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
9: In collaborazione con
10: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
11: Emi, tu sai che soy? Sirve!

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. C'è anche Verona nella maxi operazione antidroga Aquila Nera, scattata all'alba in 9 province. 20 le misure cautelari eseguite dai carabinieri di Trento. L'indagine ha smantellato 3 gruppi dediti al traffico internazionale di cocaina e di migranti. Tra Verona e Trento ha contestato anche il sequestro a scopo di estorsione di un uomo per debiti di droga. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 22 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Anche a Verona avrebbe un impatto il tetto del 30% di studenti stranieri per classe annunciato dalla Premier Giorgia Meloni. Secondo i dati CESTIM, nel veronese gli alunni senza cittadinanza sono circa il 17%, ma inoltre una scuola su 10 si supera già il 30%. Il governo punta a varare la misura in Consiglio dei Ministri. Le osservazioni dell'assessore all'istruzione del Comune di Verona, Elisa Lapaglia, intervenuta stamani a tempo reale.
4: Il tema del 30% era stato posto nel 2010 con una circolare dove però si faceva esplicito riferimento a livello linguistico, che è poi il tema, cioè le classi vanno in difficoltà se il livello di apprendimento dell'italiano non è buono, ma bambini che sono nati qui anche senza cittadinanza, ma sono nati qui, hanno fatto già il percorso nei vivi infanzia, nelle scuole dell'infanzia, arrivano agli elementari che hanno già padronanza dell'italiano e spesso anche del dialetto, quindi non è quello il vulnus. Però è evidente che siamo in un momento di campagna elettorale, di competizione tra Fratelli d'Italia e la lista del generale Vannazzi, e quindi invece di parlare di come migliorare la scuola, che ha bisogno assolutamente di risorse, ha bisogno di più insegnanti anche della categoria L2, italiano lingua seconda, vuol dire praticamente sono degli insegnanti che sanno insegnare l'italiano appunto a chi parla come prima lingua.
3: Infatti le volevo chiedere proprio questo, poi le chiedo il dato politico, perché insomma giustamente lei è anche del Partito Democratico, quindi ci sta pure il dato politico, però appunto non sarebbe il caso di aumentare il numero di insegnanti di lingua italiana in queste
4: ma
3: classi?
4: Ma infatti questo era il problema, è che ne sono stati inseriti davvero pochissimi. Prima questi insegnanti erano solo nelle scuole di italiano per adulti, invece giustamente sono stati inseriti dalle elementari in poi proprio per accogliere e affiancare i nuovi arrivati. Noi pensiamo, il nostro territorio quanto è ricco, quindi quante anche solo dall'est Europa, quante famiglie arrivano per lavorare qui nelle nostre fabbriche, nella nostra edilizia.
3: Ma infatti
4: siamo un territorio attrattivo di stranieri, io dico anche per fortuna, ma anche le madrelingua inglesi arrivano e hanno bisogno di una scuola che sappia accogliere.
3: Ma infatti,
4: e purtroppo però questi insegnanti sono 10 in tutta la provincia di Verona.
3: Resta in gravissime condizioni Emilio Foletto, 86 anni, storico atleta dell'Atletica Acerea e campione italiano master. Ieri mattina sulla provinciale 7 a Bressana è stato travolto da un auto articolato mentre viaggiava in bicicletta, trasportato in elicottero a Borgo Trento e ricoverato in prognosi riservata. La dinamica è al vaglio della polizia locale. La questura di Verona ha un nuovo questore vicario, e Antonio D'Urso, 55 anni, siciliano, reduce da 25 anni di servizio a Milano tra volanti, squadra mobile e commissariati. Succede a Girolamo Lacquaniti, prevenzione e coinvolgimento dei cittadini, le sue priorità. Sentiamo D'Urso.
5: Però forse quello che è più appagante è che restituisce una soddisfazione nel reagire con il cittadino è quello della microcriminalità. cioè lo spaccio di sostanze stupefacenti che ovviamente impensierisce i genitori nelle scuole, l'andare nelle scuole a parlare con i giovani e soprattutto cercare di evitare quelle o di prevenire quelle azioni criminali da metropolitana o da piazza, che sono lo strappo delle collanine, i furti in appartamento, le truffe agli anziani, che sono proprio quegli aspetti che incidono, diciamo, più pesantemente sulla percezione di sicurezza dei cittadini.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
6: Radio Verona Flashback.

poteva mancare il mio urletto alla Michael Jackson, visto che c'è, eccolo qui, disco flashback, Another Part of Me. Buon pomeriggio da Daisy, buon pomeriggio da Radio Verona. E a proposito di Michael Jackson, il 29 agosto avrebbe compiuto 68 anni, una ricorrenza che però è stata celebrata in tutto il mondo dai fan club ufficiali con eventi tributo e proiezioni speciali del film che, sapete, ha girato il nipote, no, Jafar Jackson, che nella vita reale proprio è il figlio di Jermaine Jackson e che ha fatto tutto dal vivo, tutto da solo, quindi il moonwalk l'ha imparato, insomma non

Grazie, grazie, grazie e stragrazie, diceva anche Marilyn Monroe, perché quando si scrolla, no, su Facebook, su vari social, TikTok, eccetera, eccetera, si vedono sempre queste persone che dicono bisogna ringraziare, bisogna essere grati, ogni giorno ci si sveglia e si dice grazie che anche questa mattina sono sveglio, grazie che anche questa mattina ho fatto colazione con pane, burro e marmellata. Però dire troppi grazie forse fa bene o fa male? Ecco, allora la scienza si è posta questa domanda e ha dato una risposta, anche perché ieri è stata proprio la giornata mondiale della gratitudine. Giornate mondiali ce ne sono tante e c'è anche questa, ma allora questo dire grazie o addirittura scrivere la sera quando si torna a casa dopo cena, prima di andare a letto, tre cose da ringraziare, non so, ringrazio perché oggi è stata una bella giornata, eccetera eccetera eccetera, fa davvero bene, funziona davvero? In parte sì, dicono gli scienziati, ma non nel modo quasi miracoloso con cui a volte viene raccontato sui social. Praticamente essere grati, o meglio queste pratiche, sono proprio associate a un aumento del benessere, però l'effetto, diciamo, è relativo, no? Così dice la scienza. La gratitudine può sì contribuire al benessere, ma non è quindi una scorciatoia per la felicità. Un diario della gratitudine è ovvio che può aiutare, però diciamo è una cosa del tutto personale. Il brutto è quando la gratitudine diventa un obbligo, cioè quando si dice grazie tanto perché sui social dicono che dire grazie fa bene, o perché in altre situazioni si è obbligati a farlo quando non lo si pensa, allora diventa addirittura dannoso. Quindi grazie, grazie, grazie, però ve lo dico con il cuore. Grazie amici di Radio Verona.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Un viaggio nella musica dei Pooh, in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre, al Teatro Salieri di Legnago, arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
9: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
10: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
9: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
14: www.titospec.it.
15: Cosa fai, tesoro?
14: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
15: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
14: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
16: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
17: Chiama 045 561 500.

0: È solo martedì e ho già la febbre del sabato sera, ma non quella febbre, quella che ti porta fuori con John Travolta a fare qualche balletto con un completo bianco, no? Ma anzi, quella febbre del sabato sera, quella, sapete, dice: io non ho fatto niente tutto il giorno, oggi non ho lavorato, eppure mi sento stanco, morto e non ho voglia di niente. Altro che John Travolta, pista illuminata e camicia bianca. La febbre del sabato sera sembra adesso prevedere per molte persone divano, coperta e anche un po' quella vaga sensazione di non sentirsi tanto tanto bene. Insomma, oggi succede anche questo, e non accade soltanto nel fine settimana, c'è anche chi resiste fino all'ultimo giorno di lavoro e si sveglia magari proprio raffreddato il giorno della partenza per andare in vacanza. Non soltanto stanchezza, a volte si presenta con emicrania, dolori muscolari, nausea, disturbi intestinali, mal di pancia, eccetera eccetera. Pensate, gli scienziati la chiamano malattia del tempo libero. Uno quindi ha l'adrenalina che schizza, lavora, poi a un certo momento si ferma, è il momento in cui si può divertire, può andare, non so, fuori con gli amici piuttosto che in una vacanza o in una gita fuori porta, eppure comincia a sentirsi male. Appunto, è questa novità, ci abbiamo anche questo adesso, la malattia del tempo libero. Vabbè, segniamolo in agenda, e segnate anche in agenda che adesso c'è subito il GR nazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Niente limatura sotto il 3%. L'Istat conferma il dato sul deficit italiano del 2025. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche si è attestato al 3,1% del PIL, sopra il dato comunicato ad aprile, contro il 3,4% del 2024. Resta dunque la procedura di infrazione. Il ministro Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi. Caso Cospito. Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È quanto sostengono i giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Ha confessato il 20enne di origini egiziane, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne, avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Nella notte il giovane ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto Est-Ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters. L'oleodotto era chiuso dal 13 settembre a causa degli attacchi dei droni. Calcio: 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: di sentire. Nuovo singolo per Mary Tartaglione, è meglio se ormai, disco Top Record.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

al via le feste qui a Verona, 2 giorni di musica e incontri, quindi per portare il dono del sangue fuori dalle sedi associative e nel cuore della nostra bella città. Infatti sabato 26 e domenica 27 settembre Avis Comunale di Verona organizza Battiti in Circolo, che è una manifestazione stata patrocinata dalla provincia e sostenuta dal Comune di Verona nell'area della Fontana dell'Arsenale e negli spazi vicini. Ecco, ci sarà il momento istituzionale che sarà sabato 26 settembre, che alle ore 16 appunto vede il ritrovo dei Labari a Porta Borsari, alle 16:30 la sfilata accompagnata dalla Sifa Band verso i giardini dell'Arsenale, quindi alle 18 poi il saluto delle autorità e la consegna delle benemerenze ai donatori. Però attorno alla giornata del donatore l'Arsenale diventa anche per 2 giorni un piccolo villaggio di divertimento, vero? Ci saranno cucina, food truck, gonfiabili, mercatino dell'artigianato, musica, spettacoli. Sabato ci sarà anche il mitico Corrado DJ, che per gli amanti della musica afro, e poi ci sarà il tributo agli 883, quindi musica, divertimento, però sempre con un occhio rivolto a chi ha bisogno, in questo caso di sangue e di plasma. Mi raccomando,

supermercato, la gioia delle donne e po' meno dei mariti e dei fidanzati che si arrabbiano sempre. Allora ti muovi, invece a noi donne magari piace guardare se c'è qualche novità, la cosa che è più economica ma insomma comunque buona. E poi arriviamo al momento dei biscotti, no? C'è questa corsia dedicata ai biscotti e ce n'è uno in particolare che è veramente buono, che ha questo retrogusto un po' salato, un po' dolce. Sto parlando dei Digestive. Ma questi Digestive hanno questo nome perché fanno digerire? No, la scienza dice di no, o meglio, insomma, ne parlano anche sui social. Si chiamano Digestive, sono nati in Scozia ancora nel 1839. Secondo alcuni, diciamo, alcune storie che sono state appunto raccontate su internet, e due medici ebbero l'idea di creare questo biscotto che aiutasse la digestione. Ovviamente l'ingrediente su cui puntare era ovvio, no? Il bicarbonato di sodio, che è sempre stato apprezzato per le sue proprietà antiacide. Unito alla farina integrale è venuto fuori questo biscotto che sì, è veramente buono, ma non è una prescrizione medica, vero? È, diciamo, un buon biscotto da inzuppare nel tè. E pensate che nel 1892 però questo biscotto veniva addirittura comperato in farmacia.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Ma mi sei imbucato la fuoriatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Silhouette. Sono le 15 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Torna alla comunità la pieve di Santa Giustina a Palazzolo di Sona dopo i lavori di restauro realizzati dal comune. L'inaugurazione è in programma giovedì sera alle 20:30 alla presenza del vescovo Domenico Pompili. Nella pieve sarà ricollocato anche il prezioso tabernacolo del 400. A seguire visita guidata aperta al pubblico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 22 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Inaugurata stamani a Verona Fiere la 60esima edizione di Marmomac. Sul posto c'è Lucio Salgaro.
5: Una manifestazione che porta il mondo della pietra naturale e delle tecnologie per la sua lavorazione a Verona per la 60esima volta. Una manifestazione che era nata a Sant'Ambrogio di Valpolicella e poi dopo vicende anche sofferte è diventata patrimonio di Verona Fiere. Una manifestazione che parte con la presenza di due ministri, Gianmarco Mazzi, delegato al turismo, e il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso. È arrivato anche il presidente della regione, Alberto Stefani, un po' acciaccato, nonostante l'incidente che ha avuto nel primo pomeriggio di ieri verso Milano, dopo essere stato in ospedale diverse ore nella notte, è stato dimesso e non ha voluto mancare a questa manifestazione, quindi ha ripreso subito a lavorare.
6: I veneti non sono abituati a mettersi in malattia e quindi sono qui oggi a inaugurare Marmomac e a fare una serie di appuntamenti che avevo fissato. Chiaramente lo spavento c'è stato perché la macchina è distrutta, ma l'importante è star bene ed essere qui, insomma, a disposizione.
4: Il ministro per le imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, oggi all'inaugurazione di Marmomac, era già ieri a Verona dove ha visitato due imprese del territorio prima di partecipare ad un convegno in Camera di Commercio. Lo sentiamo nell'intervista raccolta da Francesca Lorandi.
7: Ministro, oggi è stato a Legnago, all'Ariello, un esempio di come una crisi può diventare un'opportunità. È stata la Fresenius Chiavi di Isola della Scala. Qual è lo stato di salute dell'economia del territorio, anche alla luce delle richieste che sono arrivate da Verona per Transizione 5.0? Parliamo di quasi 90 milioni di euro.
8: Si evidenziano sia dal caso Riello, che è tornata nelle mani italiane consentendo al gruppo Ariston di costruire il polo europeo nell'efficientamento energetico, che in alcuni casi è anche leader mondiale. Anche in questo caso abbiamo avuto particolarmente cura nel processo, nell'indirizzare al meglio il processo di vendita di una multinazionale americana a fronte della minaccia che l'azienda finisse in mani cinesi. Questo dimostra che l'impresa italiana può, se supportata dalle politiche pubbliche, affrontare questa sfida e in alcuni comparti dimostrare di poterla vincere. Altrettanto a Isola della Scala, dove ho partecipato all'inaugurazione di una nuova linea produttiva particolarmente avanzata, anche sul piano tecnologico della robotica, applicata all'industria, che è un esempio e modello di una multinazionale, in questo caso tedesca, che scommette sull'Italia per realizzare nuove linee produttive in un settore, quello della farmaceutica, che tra l'altro traina le nostre esportazioni. Casi emblematici di successo che io penso possono essere annoverati a modello. Noi ci siamo, il governo supporta le imprese e il piano Transizione 5.0.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, mercoledì 23 settembre, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, non avremo piogge, temperatura massima in lieve diminuzione fino a 24 gradi, la minima si porta a 17, non ci sono allerte meteo.
13: Radio Verona, flashback.

Guarda questo pezzo, cioè ha un ritmo, ragazzi, che ti fa muovere per forza. La musica, quando ci si sente un po' giù, basta ascoltare dei pezzi che ti piacciono, insomma, con un certo ritmo. Questi erano i Bronski Beat, Small Town Boy. Tra l'altro i Bronski Beat celebrano proprio quest'anno la prima riedizione in assoluto dell'album

0: chiedere una spaghetti alle vongole senza aglio e ti guardano e ti dicono: cosa, è un'eresia, scherziamo, togliere l'aglio, lo spaghetto con le vongole, mai e poi mai, perché a quanto pare l'aglio è un qualcosa di gourmet, non tutti gli aglio sono uguali, non tutte le teste di aglio sono uguali. Infatti c'è stato Luca Scainelli, che è un personaggio insomma molto gourmet, che ha mangiato due teste d'aglio cotte al forno, ci ha messo un po' di olio, un po' di sale, insomma l'ha messa in forno, e poi dopo che le ha mangiate ha cominciato a farsi annusare a intervalli regolari, annotando su una tabella per quanto tempo l'odore continuasse a sentirsi. Non era una scommessa, lui stava proprio facendo le prove per costruire un metodo di degustazione dell'aglio, perché ha detto che non tutti sono uguali, ognuno ha la propria particolarità, come hanno scoperto anche dell'acqua. Insomma, un anno dopo questo esperimento è diventata una vera e propria associazione, e provate a indovinare come si chiama? Si chiama Vampiri Italiani, non potevano trovare nome più adatto, ecco, insomma. Proviamo anche noi, insomma, a quanto pare l'odore di aglio che viene assorbito, pensate, dai polmoni, resta nel nostro, diciamo, sulla nostra pelle, perché proprio è la pelle che lo butta fuori, il sudore, e, insomma, la pelle è quella che butta fuori l'odore dell'aglio, resta per ben 24 ore. Quindi attenzione quando mangiate l'aglio.
1: Signora Convenienza, anche oggi qui al Galassia.
2: Signor Risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
1: Vuoto.
2: Ma no, il sotto...
1: Marino.
2: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
4: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: Se stiamo insieme.
7: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it. Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

disco di Alex Warren che ha lo stesso titolo, ve lo ricordate? Passenger, Lou Reed, I am the passenger and I ride, e così viaggio, guido, interpretatela come volete. E quindi se guidate ogni tanto per andare verso i lidi ferraresi e vi arrabbiate perché dite caspita è bello andare al mare, però questa strada è pazzesca perché bisogna andare piano, ragazzi, è una strada normale e quindi ci sono anche tanti autovelox e ci si impiega un sacco di tempo in effetti ad arrivare ai lidi ferraresi. Bene, udite udite, ancora una volta però pare che sia la volta buona, la Ferrara Mare a quanto pare forse diventerà un'autostrada con pedaggio, aree di servizio e un casello a Porto Garibaldi. È un progetto in realtà di cui si parla da anni, però torna improvvisamente d'attualità grazie proprio alle indicazioni pubblicate sul sito dell'impresa che si occupa appunto di questo progetto. Lì compare la concessione per la progettazione, la riqualificazione e la gestione del raccordo Ferrara Porto Garibaldi. Il periodo di realizzazione è indicato tra il 2026 e il 2033, insomma c'è ancora un po' da aspettare, però dai, piuttosto di niente, dicono, è meglio piuttosto.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Istat conferma il dato sul deficit italiano del 2025 al 3,1%. Resta la procedura di infrazione. Rammaricato il ministro Giorgetti. In manovra serve uno scostamento di bilancio da miliardi, commenta il vice premier Salvini. Opposizioni all'attacco. Per il PD il governo ha fallito ed è tempo di andare a casa. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: ora bisogna rivedere i piani di riarmo e dare sollievo agli italiani. È iniziato il bilaterale tra Antonio Tajani e il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il segretario di Stato americano Rubio fa sapere invece che non sono previsti incontri con Teheran, ma che gli Stati Uniti sono aperti a questa possibilità. L'Arabia Saudita ha intanto riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere già oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Gli attacchi dei droni hanno costretto Riyadh a chiudere l'oleodotto il 13 settembre, interrompendo così il carico di greggio. Torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16 e in finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Disco Top Record è ultimo con tutto e ora è arrivato il momento di una breaking news. Diamo il buon pomeriggio a Francesca Pellegrini.
1: Ciao Daisy, buon pomeriggio e ben ritrovata, che piacere rivederti. Ogni
0: grazie.
1: Tanto ci si rivede anche qui. Daisy, allora sono qui per spiegare ai nostri ascoltatori quanto è importante che i ragazzi delle scuole superiori, gli studenti, imparino a fronteggiare le emergenze, perché dopo quello che è accaduto a Capodanno, a Cramontana, tutti noi abbiamo nella memoria e negli occhi l'orrore di quella notte che ha provocato 41 morti. Ebbene, dopo quello che è accaduto, i ragazzi devono saper fronteggiare queste situazioni. L'azienda ospedaliera di Verona, con il suo centro practice, dove fanno appunto pratica e simulazioni futuri medici, ha organizzato questo corso con studenti e insegnanti, anche sono circa 240 studenti e circa 70 insegnanti, che in 4 giorni praticamente hanno assistito a delle simulazioni. Pensa che questa mattina è esplosa una discoteca, proprio come avvenne in Svizzera. Ovviamente si è trattato di una simulazione, ma era molto d'effetto. Ti assicuro che anche noi giornalisti eravamo rinchiusi in questa stanza del centro practice con le luci come quelle della discoteca, delle discoteche, con il rumore della musica, quindi assordante. È stato veramente un impatto ad alto effetto, perché si è sentito uno scoppio tremendo, una deflagrazione, urla ovviamente registrate di ragazzi e ragazze che non sapevano come fronteggiare questa situazione, e gli studenti delle scuole superiori che dovevano organizzarsi, capire come, diciamo, non rimanere coinvolti nell'evento, organizzare quindi i soccorsi, riunirsi, cercare di portare in salvo i propri compagni, fare la chiamata al 118, che è una cosa fondamentale, sapere che cosa dire agli operatori del 118, e poi riunirsi in un briefing, diciamo, post evento, per capire che cosa avevano sbagliato e cosa invece avevano realizzato nella maniera giusta. Questo è uno scenario. Un altro scenario: un cantiere improvvisato, sempre all'interno dell'ospedale, in cui i ragazzi dovevano prestare soccorso a dei loro compagni che erano caduti ovviamente da un cantiere. Anche questa ovviamente era una simulazione, quindi fare la respirazione, il massaggio cardiopolmonare, eccetera eccetera. Insomma, ti assicuro che è stato molto interessante, ed è giusto che gli studenti delle scuole superiori, in questo caso erano 8, saranno 8 in questi 4 giorni, gli istituti superiori coinvolti di Verona e provincia, è giusto che facciano questa esperienza davvero molto significativa e formativa, speriamo, insomma. Poi si sa che quando succede qualcosa l'adrenalina entra in gioco, è difficile mantenere la calma, ma è proprio questo l'obiettivo: non creare panico e cercare di fronteggiare al meglio le emergenze. Si sa che se si è fatto un corso teorico magari qualcosa si riesce, no?
0: Un aiuto serve. Dicevi appunto che è stato talmente suggestivo come
1: sì
0: evento.
1: Ci siamo spaventati anche noi, perché tra l'altro sei in un ambiente claustrofobico, quindi con le porte che si chiudono, le vie poco segnalate, il buio, il fumo, la musica assordante, capito? È una situazione non facile da gestire, ecco.
0: Bene, mi fa piacere che tu abbia assistito a questa esperienza, perché comunque hai potuto riportarla anche a chi magari, insomma, vorrebbe fare un'esperienza simile, e potrebbe anche essere un veicolo per poter diffondere anche esperienze del genere così impattanti.
1: Assolutamente Daisy, e stasera nel telegiornale Telearena potete vedere anche il servizio, se avrete la bontà e la voglia di vederlo, con appunto lo scoppio proprio in apertura, quindi si respira davvero che cosa è stata, insomma, questa esperienza.
0: Francesca, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie per aver condiviso con noi e con gli ascoltatori questa bellissima esperienza formativa, interessante, impattante, e ci vediamo e ci sentiamo prossimamente.
1: E ci sentiamo sicuramente. Buon pomeriggio a tutti, grazie Daisy.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Compilation anni 90, sono i Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ve li ricordate questi bei ragazzi tutti quanti assieme? Il tempo passa anche per loro. Però per quanto riguarda il 2026 sono diventati i protagonisti della fortunatissima Residency into the Millennium Sphere allo Sphere di Las Vegas e di una speciale Residency europea a Düsseldorf. Tra l'altro quest'anno, 2026, la storica boy band festeggia anche i 30 anni dal loro esordio discografico internazionale, confermandosi proprio un punto di riferimento assoluto del pop mondiale, e questo lo ha detto la rivista Rockall.

come dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh.
1: Prima abbiamo parlato di aglio, ma ho visto dei vostri messaggi qui al 335 60 11 610 che non vi fa tanto impazzire l'aglio. Addirittura qualcuno oggi ha dovuto buttare via i suoi gnocchetti al pesto perché ha detto erano immangiabili, non ce la facevo proprio. Insomma, l'aglio diciamo che è un po' difficile anche da digerire, ma sicuramente digerirete il mandorlato. Che dolcezza, che prelibatezza, perché ormai è tutto pronto per la 42esima festa del mandorlato di Cologna Veneta, il 29 novembre, quella lì è l'inizio, e poi dal 6 all'8 dicembre ci sarà questa grande festa dedicata a questo dolce, un po' duro da masticare, ma c'è anche la versione morbida, ma tanto tanto tanto dolce. Ci saranno i chioschi del mandorlato, chiaramente quello non può mancare, il mercatino natalizio, perché tra il 6 e l'8 dicembre ormai siamo in piena stagione natalizia, in piena festività, la fiera dei sapori, la mostra mercato degli hobby, il mercato ambulante, spettacoli, concerti, mostre, visite guidate e la degustazione top, amici cari. Stiamo parlando del mandorlato caldo. Ah, io ho già l'acquolina in bocca, anche se la temperatura fuori non porta, diciamo, a fare questa associazione con il mandorlato, perché è proprio un dolce tipico del Natale, dell'inverno, dei camini accesi e degli amici e quant'altro. Però, insomma, se me ne portassero un pezzettino non è che lo disdegnerei, eh.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
7: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
8: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
13: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con
14: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 16 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. C'è anche Verona nella maxi operazione antidroga Aquila Nera, scattata all'alba in 9 province. 20 le misure cautelari eseguite dai carabinieri di Trento. L'indagine ha smantellato 3 gruppi dediti al traffico internazionale di cocaina e di migranti. Tra Verona e Trento ha contestato anche il sequestro a scopo di estorsione di un uomo per debiti di droga. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 22 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Anche a Verona avrebbe un impatto il tetto del 30% di studenti stranieri per classe annunciato dalla Premier Giorgia Meloni. Secondo i dati CESTIM, nel veronese gli alunni senza cittadinanza sono circa il 17%, ma inoltre una scuola su 10 si supera già il 30%. Il governo punta a varare la misura in Consiglio dei Ministri. Le osservazioni dell'assessore all'istruzione del Comune di Verona, Elisa Lapaglia, intervenuta stamani a tempo reale.
5: Il tema del 30% era stato posto nel 2010 con una circolare dove però si faceva esplicito riferimento al livello linguistico, che è poi il tema, cioè le classi vanno in difficoltà se il livello di apprendimento dell'italiano non è buono, ma bambini che sono nati qui anche senza cittadinanza, ma sono nati qui, hanno fatto già il percorso nei vivi infanzia, nelle scuole dell'infanzia, arrivano agli elementari che hanno già padronanza dell'italiano e spesso anche del dialetto. Quindi non è quello il vulnus. Però è evidente che siamo in un momento di campagna elettorale, di competizione tra Fratelli d'Italia e la lista del generale Vannazzi, e quindi invece di parlare di come migliorare la scuola, che ha bisogno assolutamente di risorse, ha bisogno di più insegnanti anche della categoria L2, italiano lingua seconda, vuol dire praticamente sono degli insegnanti che sanno insegnare l'italiano appunto a chi parla come prima lingua.
4: Infatti le volevo chiedere proprio questo, poi le chiedo il dato politico, perché insomma giustamente lei è anche del Partito Democratico, quindi ci sta pure il dato politico, però appunto non sarebbe il caso di aumentare il numero di insegnanti di lingua italiana in queste classi?
5: Ma infatti questo era il problema, è che ne sono stati inseriti davvero pochissimi. Prima questi insegnanti erano solo nelle scuole di italiano per adulti, invece giustamente sono stati inseriti dagli elementari in poi proprio per accogliere e affiancare i nuovi arrivati. Noi pensiamo il nostro territorio quanto è ricco, quindi quante anche solo dall'est Europa quante famiglie arrivano per lavorare qui nella nostra edilizia.
4: Infatti,
5: siamo un territorio attrattivo di stranieri, io dico anche per fortuna, ma anche i madrelingua inglesi arrivano e hanno bisogno di una scuola che sappia accogliere.
4: Ma infatti,
5: e purtroppo però questi insegnanti sono 10 in tutta la provincia di Verona.
4: Resta in gravissime condizioni Emilio Foletto, 86 anni, storico atleta dell'Atletica Acerea e campione italiano master. Ieri mattina sulla provinciale 7 a Bressana è stato travolto da un auto articolato mentre viaggiava in bicicletta, trasportato in elicottero a Borgo Trento e ricoverato in prognosi riservata. La dinamica è al vaglio della polizia locale. La questura di Verona ha un nuovo questore vicario e Antonio D'Urso, 55 anni, siciliano, reduce da 25 anni di servizio a Milano tra volanti, squadra mobile e commissariati. Succede a Girolamo Laquaniti, prevenzione e coinvolgimento dei cittadini e le sue priorità. Sentiamo D'Urso.
6: Però forse quello che è più appagante è che restituisce una soddisfazione nel reagire con il cittadino è quello della microcriminalità. Cioè lo spaccio di sostanze stupefacenti che ovviamente impensierisce i genitori nelle scuole, l'andare nelle scuole a parlare con i giovani e soprattutto cercare di evitare quelle o di prevenire quelle azioni criminali da metropolitana o da piazza, che sono lo strappo delle collanine, i furti in appartamento, le truffe agli anziani, che sono proprio quegli aspetti che incidono, diciamo, più pesantemente sulla percezione di sicurezza dei cittadini.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
4: Le previsioni per domani, mercoledì 23 settembre, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, non avremo piogge, temperatura massima in lieve diminuzione fino a 24 gradi, la minima si porta a 17, non ci sono allerte meteo.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

online, quelli ovviamente relativi al nostro territorio, quindi il Veneto, ho visto che le cronache locali proprio evidenziano come Jesolo stia registrando un boom, pensate, di prenotazioni dall'Europa del Nord e dell'Est per il mese di ottobre, perché ci sono le strutture ricettive che restano aperte. Quindi se prima era il 25, il 26 di settembre la data ufficiale della chiusura della stagione estiva, adesso si è allungata, ma questo non soltanto in quel di Jesolo, ma anche sul lago di Garda, anche perché l'autunno, diciamo, è una stagione bella sul lago di Garda, il clima è più mite e poi ci sono anche tante più attività da fare. Quindi se Jesolo si allunga grazie al turismo balneare e al tempo, insomma, che è a quanto pare ancora clemente, il Garda risponde con questa formula incentrata sull'outdoor, il benessere, le cantine aperte, le esperienze con la natura, che stanno proprio portando a un autunno con prenotazioni in fortissima crescita, soprattutto da parte dei turisti stranieri. Quindi boom per quanto riguarda turismo attivo, quindi ciclabile del Garda, trekking sul Monte Baldo, sport acquatici, chi più ne ha più ne metta. Wine and Food Experience

Una di quelle canzoni che ti fa pensare al viaggio, no? Vento tra i capelli, ah, che meraviglia! E adesso altro che vento tra i capelli, perché a quanto pare si farà Verona-Milano in meno di un'ora, 50 minuti dicono, perché il primo treno commerciale su una nuova linea ad alta velocità tra Brescia Est e Verona entrerà in servizio nel primo trimestre del 2027, con una previsione mirata tra gennaio e marzo, sempre 2027. Quindi, grazie al completamento di questa tratta ferroviaria, che è lunga circa 48 km, i tempi di viaggio tra Milano e Verona scenderanno a meno di un'ora, abbiamo detto circa 50 minuti, e collegheranno il capoluogo lombardo alla città veneta più bella del mondo, che è la nostra Verona, in modo quindi rapido e diretto.

0: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
0: Vuoto.
1: Ma no, il sotto...
0: Marino.
1: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
0: Galassia.
1: L'iperrisparmio per tutti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Non mi sei imbucato la fuoriatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
6: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: L'ho visto e non ho resistito. No, non è un gelato con la panna. No, no, no, no, è questo articolo che dice: quanto dovresti riuscire a stare in piedi su una gamba sola alla tua età? Mettiti alla prova. Allora, chiaramente io sono curiosa, ho provato e... Però consigliano loro: quando fate questo test, mi raccomando, state vicino a un muro, in modo tale che se per caso perdete l'equilibrio avete subito qualcosa a cui aggrapparvi, anche una sedia va benissimo. Allora vediamo un po' che cosa dicono loro riguardo ai secondi. Dai 18 ai 39 anni 43 secondi, dai 40 ai 49 40 secondi, dai 50 ai 59 37, dai 60 ai 69 anni 27 secondi, dai 70 ai 79 15/17 secondi, 80 anni e oltre dai 6 a 9 secondi. Se avete fatto meno, dice l'articolo, non avete fallito, questo lo dicono chiaramente gli specialisti, avete solo una misura di partenza. Ovviamente è chiaro che cambia un po' con il tempo la stabilità, però non è detto, basta allenarsi, basta fare le cose giuste, diciamo il percorso giusto che faccia bene anche alla stabilità, all'equilibrio, e sicuramente poi si può ringiovanire e fare il rewind, quindi con la carta d'identità, perché no, why not? GR Nazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro, facendo appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Metta fine alla guerra, invece, il messaggio che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato al suo omologo russo Putin, parlando con i giornalisti al suo arrivo al Palazzo di Vetro. Per il presidente americano oggi anche il faccia a faccia con l'omologo ucraino Zelensky. Incidente mortale in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un'auto. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta a Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un controllo antidroga. Calcio, 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Annalisa e Madame Amica, questo è il loro ultimo singolo e disco top record qui su Radio Verona.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

proprio il cervello. Pensiamo spesso, mamma mia, qua comincio a dimenticare le cose, perché viviamo anche in un mondo in cui ci affidiamo sempre più compiti alla tecnologia, e quindi questo diventa un rischio e si trascura la capacità che ci rende unico, cioè quello di avere attenzione, memoria, pensiero critico. Però attenzione, perché adesso arriva un aiuto per chi ha la memoria sotto stress, il metodo Nemo. Ecco, perché in effetti già quando eravamo più giovani ed è arrivato la calcolatrice a scuola, no? E si diceva, ecco adesso, la mamma diceva, ti metti a fare i conti con la calcolatrice e dopo il cervello non funziona più. Poi siamo arrivati persino a dimenticarci anche i numeri di telefono, perché se qualcuno ti chiede, lo sai il mio numero di telefono? No, perché lo sai il cellulare. Perdiamo il cellulare, perdiamo anche tutti i contatti possibili e immaginabili, anche quello c'è da dire. Poi c'è sicuramente l'intelligenza artificiale, che anche quella fa di tutto e di più, prepara testi, vi scrive le canzoni, insomma fa qualsiasi cosa, vi fa il riassunto, è il Bignami, diciamo, dell'etere. Quindi è uscito questo metodo per cercare di tenere sempre in movimento il nostro cervello, che deve essere anche lui, diciamo così, aiutato a svilupparsi e a stare sempre in bolla. Allora, questo metodo, che si chiama NEMO, Neuro Exercise Motor Optimization, è una proposta che mette praticamente insieme movimento, quindi ginnastica, camminate, cose di questo genere, lettura, esercizi cognitivi e respirazione. Però attenzione, non tutto insieme in una volta, eh.

Ci sono tantissimi giornali online, qualcuno è decisamente interessante o almeno fa dei titoli talmente particolari che devi per forza andarlo a guardare, tipo questo: in aereo c'è un posto da evitare se ci tieni alla pelle. È un po' terroristico, devo dire, però alla fine fa sorridere, perché la pelle non intende, insomma, che rischi di metterti un cappotto di legno o passare da un'altra parte, ecco, facciamo le corna, ma rischi proprio di rovinarti la pelle. Adesso, in questo periodo in cui il skin care va tanto di moda, ma non soltanto tra chi ha un'età più matura, ma anche tra i ragazzi giovanissimi, è un trend che funziona tantissimo, piace a tutti mettersi creme per mantenere la pelle molto idratata. Adesso va anche tanto di moda la skin care coreana, e però attenzione, se ci tenete quindi a non avere la pelle secca e rovinata quando andate in aereo, evitate questa zona. E qual è? Qual è? È il sedile vicino al finestrino, ecco, perché? Perché ovviamente c'è una maggiore esposizione ai raggi UV e ridotta circolazione dell'aria. Quindi, se ci tenete alla vostra pelle, non sedetevi lato finestrino, anche se devo dire che il panorama è piuttosto accattivante.

0: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
1: Signor risparmio, ma come non lo sa?
2: C'è il sotto?
0: Vuoto.
1: Ma no, il sotto...
0: Marino.
1: Sì, come no.
2: Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
0: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io e Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. PEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
11: Mamma Mobile Discount. Vieni in passa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
13: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: E così bailando questa canzone di Alvaro Soler, Il Sole, ecco mi propinco verso l'uscita e vi do appuntamento domani dalle 14 alle 17. Vi ricordo naturalmente tra poco il notiziario locale, poi ci sarà Matteo Sambucaro domani mattina ad aprire le danze la nostra Nadia De Nicolò. Quindi baci e abbracci virtuali, io vi aspetto domani alle 14 qui su Radio Verona. Ciao ciao!
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Torna alla comunità la pieve di Santa Giustina a Palazzolo di Sona dopo i lavori di restauro realizzati dal comune. L'inaugurazione è in programma giovedì sera alle 20:30 alla presenza del vescovo Domenico Pompili. Nella pieve sarà ricollocato anche il prezioso tabernacolo del 400. A seguire visita guidata aperta al pubblico. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 22 settembre, ancora un saluto dalla redazione. Inaugurata stamani a Verona Fiere la 60esima edizione di Marmomac. Sul posto c'è Lucio Salgaro.
5: Una manifestazione che porta il mondo della pietra naturale e delle tecnologie per la sua lavorazione a Verona per la 60esima volta. Una manifestazione che era nata a Sant'Ambrogio di Valpolicella e poi dopo vicende anche sofferte è diventata patrimonio di Verona Fiere. Una manifestazione che parte con la presenza di due ministri, Gianmarco Mazzi, delegato al turismo, e il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso. È arrivato anche il presidente della regione, Alberto Stefani, un po' acciaccato, nonostante l'incidente che ha avuto nel primo pomeriggio di ieri verso Milano, dopo essere stato in ospedale diverse ore nella notte, è stato dimesso e non ha voluto mancare a questa manifestazione, quindi ha ripreso subito a lavorare.
6: I veneti non sono abituati a mettersi in malattia e quindi sono qui oggi a inaugurare Marmomac e a fare una serie di appuntamenti che avevo fissato. Chiaramente lo spavento c'è stato perché la macchina è distrutta, ma l'importante è star bene ed essere qui, insomma, a disposizione.
4: Il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, oggi all'inaugurazione di Marmomac, era già ieri a Verona dove ha visitato due imprese del territorio prima di partecipare ad un convegno in Camera di Commercio. Lo sentiamo nell'intervista raccolta da Francesca Lorandi.
7: Ministro, oggi è stato a Legnago all'Ariello un esempio di come una crisi può diventare un'opportunità. È stato la Fresenius Chiavi di Isola della Scala. Qual è lo stato di salute dell'economia del territorio, anche alla luce delle richieste che sono arrivate da Verona per Transizione 5.0? Parliamo di quasi 90 milioni di euro.
8: Si evidenziano sia dal caso Riello, che è tornata nelle mani italiane consentendo al gruppo Ariston di costruire il polo europeo nell'efficientamento energetico, che in alcuni casi è anche leader mondiale. Anche in questo caso abbiamo avuto particolarmente cura nel processo, nell'indirizzare al meglio il processo di vendita di una multinazionale americana a fronte della minaccia che l'azienda finisse in mani cinesi. Questo dimostra che l'impresa italiana può, se supportata dalle politiche pubbliche, affrontare questa sfida e in alcuni comparti dimostrare di poterla vincere. Altrettanto a Isola della Scala, dove ho partecipato all'inaugurazione di una nuova linea produttiva particolarmente avanzata anche sul piano tecnologico della robotica applicata all'industria, che è un esempio e modello di una multinazionale, in questo caso tedesca, che scommette sull'Italia per realizzare nuove linee produttive in un settore, quello della farmaceutica, che tra l'altro traina le nostre esportazioni. Casi emblematici di successo che io penso possono essere annoverati a modello. Noi ci siamo, il governo supporta le imprese e il piano Transizione 5.0.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Si dirigono a ovest.
2: Contatto visivo.
1: Ok, ricevuto, li ho visti.
0: Radio Verona, via libera.
3: Le 17:10 minuti, buona serata, buone martedì 22 di settembre. Matteo Sambucaro con voi fino alle 19, fino alle 7 di sera. La musica protagonista, i vostri messaggi al 335 60 11 610. La prossima ora andremo anche a giocare, quindi insomma preparatevi, tenetevi pronti e pronte. Saluto Desi che mi ha preceduto, arrivo io intanto adesso. Matteo Sambucaro con voi fino alle 7. Come dicevamo, partiamo fra poco con un po' di cose, come siamo soliti fare, che ci portano indietro nel tempo al 22 di settembre di un po' di anni fa. Intanto la musica, Kygo con Max Meccano, questa è Take Me Back. Buonasera, sono Radio Verona.

0: 22 minuti, buonasera su Radio Verona. Allora, andiamo indietro nel tempo. 1994, sono passati 32 anni, compie 32 anni ormai questa serie che è diventata un vero e proprio cult. Hanno fatto anche una sorta di reunion qualche anno fa, poi insomma qualcuno purtroppo ci ha lasciati, qualche attore, però ecco, ci fu l'esordio della serie Friends. Ross confida a Joey e a Chandler che il suo matrimonio è fallito perché sua moglie ha scoperto di essere lesbica. Rachel non arriva nemmeno a sposarsi e scappa con il vestito da sposa, incontrando la sua vecchia amica Monica che condivide l'appartamento con la bizzarra Phoebe. È l'inizio di una grande amicizia che unirà i sei ragazzi protagonisti della fortunata sitcom Friends. Insomma, veramente un grande cult che ci riporta negli anni 90, 1994, poi qualcosa di simile apparì a seguire intorno al 2006 con How I Met Your Mother, e alla fine arriva Mamma, che tradotto in italiano, che anche lì insomma proponeva un 5-6 amici e tutte le loro varie vicissitudini, no, in un percorso di crescita che poi li portava veramente a diventare grandi, a diventare adulti con la maiuscola. Le 17:23 minuti, ci ritroviamo fra poco, piccolo break e poi anche Galantis.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, ho chiamato Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.
12: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
13: E quale sarebbe la solita merenda?
14: La formagella di Cremosi. Buonissima e morbidissima!
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
15: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
16: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
17: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada. Strada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, Digital Partner, Zip Agency.

0: Galantis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la cantano così. 17 e 30 che stanno per scoccare. Dai, fra poco andiamo anche in città, ci sono, diciamo così, delle novità. Biglietto gratis sulla linea 51 per chi parcheggia lo scambiatore della Genovesa. Dai, fra poco vi spiego anche di questa nuova cosa. Intanto c'è l'informazione, ma quella dall'Italia e dal mondo. Sentiamo
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. La pace tra Russia ed Ucraina si farà prima di quanto si pensi, lo ha detto Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi sull'Iran si è detto convinto che farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine. Cuba è fallita, cadrà, ha aggiunto il presidente americano, spingendo la delegazione dell'Havana a lasciare l'aula. Ad aprire le danze all'Assemblea Generale dell'ONU è stato il segretario Gutierrez, che ha lanciato un appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi sull'inquinamento ha detto: chi ne è responsabile paghi per i danni causati. Caso Cospito, Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È quanto sostengono i giudici della terza sessione della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Prendiamo atto con rammarico, così il ministro dell'economia Giorgetti commenta a caldo il dato Istat sul rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia non uscirà in anticipo dalla procedura di infrazione. Il vicepremier Salvini invoca uno scostamento di bilancio da miliardi. Eurovolley a poco più di 24 ore dai quarti di finale. L'Italia conosce la sua potenziale avversaria in semifinale. È la Francia che archivia la pratica Romania per 3-7-0. La nazionale transalpina di coach Gianni se la vedrà con la vincente d'Italia-Finlandia in programma domani sera. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
3: parmacolo. Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

Mads Beringer, Martini, me faccio le 17:45 minuti, un quarto alle 6, detta molto semplicemente. 22 settembre di un po' di anni fa, auguri, compie 68 anni Andrea Bocelli, 47 anni invece per Roberto Saviano. Io lo vedo, come dire, in TV o comunque sotto i riflettori da tantissimo tempo, lo pensavo anche un po' più vecchiotto, in realtà lui è del 79. Avrebbe compiuto 92 anni Ornella Vanoni, che ricordiamo veramente con grande affetto. Andiamo, meglio, rimaniamo qui a Verona adesso. Gli utenti del parcheggio Genovesa, attenzione, potranno utilizzare gratuitamente la linea 51 per andare in città e ritornare poi al proprio veicolo. La giunta ha approvato infatti un'agevolazione tariffaria per gli utenti della linea 51 in partenza dalla fermata Parc Genovesa, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale in un momento in cui sulla direttrice interessata il servizio è ancora garantito con mezzi tradizionali, in attesa appunto dell'entrata in esercizio del nuovo sistema ferroviario, attualmente in fase di realizzazione. La linea 51 percorre un'asse strategica per la mobilità, queste le principali fermate: Parco Genovesa, Viale delle Nazioni, Viale del Commercio, Verona Fiere, Stazione Porta Nuova, Corso Porta Nuova, Piazza Bra Arena, Lunga di Giacapuletti e poi fa ritorno. La misura consente di viaggiare gratuitamente su questa tratta, e alla fermata Parco Genovesa gli utenti in salita potranno richiedere al conducente un apposito biglietto distribuito appunto gratuitamente e da validare immediatamente a bordo. L'agevolazione decorrerà dall'attivazione del servizio e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di proroga fino all'entrata in esercizio del sistema ferroviario. Ecco, quindi direi un buon modo per evitare magari il casino, la confusione del centro. Quindi mettete giù la macchina alla Genovese e poi tacchete con questo biglietto gratuito. Si va verso il centro. Le 17:47 minuti, state ascoltando Radio Verona. Abbiamo anche Sabrina Carpenter ora con Where Did You Get It?

0: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
3: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
3: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: È stato un bello spavento, ma noi veneti non siamo abituati a marcare visite e a stare a casa dal lavoro, così il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani a Verona Fiere per inaugurare Marmo, ma all'indomani dell'incidente in cui è rimasto coinvolto ieri a Treviglio. Il Salone Internazionale del Marmo si presenta con oltre 1300 espositori provenienti da 54 paesi, più di 50.000 operatori e professionisti da 140 nazioni e delegazioni commerciali di top buyer e architetti selezionati. A rafforzare il carattere internazionale dell'appuntamento, accanto a lui c'era il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha evidenziato come l'evento si collochi in una fase di forte espansione internazionale del settore.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Gli utenti del Parco Genovesa potranno utilizzare gratuitamente la linea 51 per recarsi in centro e tornare poi al parcheggio. La Giunta ha approvato infatti un'agevolazione tariffaria per gli utenti della linea 51 in partenza dalla fermata Parco Genovesa per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale. Il servizio per il momento è ancora garantito con mezzi tradizionali. La linea 51 percorre un'asse strategica dal Parco della Genovesa, arriva infatti al Piazza Brari, Lunga Adige Capuleti e fa ritorno anche. La misura consente dunque di viaggiare gratuitamente sulla tratta Parco Genovesa Lunga Adige Capuleti. Alla fermata Parco Genovesa gli utenti in salita potranno chiedere al conducente un apposito biglietto distribuito gratuitamente e da validare subito a bordo. 4 anni di dirigente delle Volanti a Milano, 5 alla squadra mobile, poi dirigente di molti commissariati dell'Interland, sempre milanese. Un bagaglio d'esperienze sul campo notevole, quello che ha portato a Verona il dottor Antonio D'Urso, che ha assunto oggi il ruolo di vice di questore e vicario al posto del dottor Girolamo Lacquaniti, che, promosso ad altro incarico, sta dunque per lasciare la questura scaligera. Via Spolverini, ora che si prepara un importante intervento di rifacimento stradale dopo l'attività di riprofilatura dei marciapiedi, è il turno infatti del rinnovo del manto di asfalto. I lavori prenderanno il via lunedì prossimo e interesseranno progressivamente il tratto compreso tra piazzetta Rosa Morando e via Zeviani in direzione est. L'intervento sarà organizzato per fasi successive, così da procedere gradualmente lungo la strada. L'obiettivo è completare l'intera via in circa 15-20 giorni. È tutto, grazie per l'attenzione, a risentirci.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
1: Radio Verona.
7: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 23 settembre, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, non avremo piogge, temperatura massima in lieve diminuzione fino a 24 gradi, la minima si porta a 17, non ci sono allerte meteo.
8: Estate teatrale veronese. Heart of Glass. Tradizione e sperimentazione in dialogo aperto al mondo.
9: Ben ritrovati, ben ritrovate, buon pomeriggio da Luca Del Ponte. Per l'ultima volta in questa stagione torna lo speciale Estate Teatrale Veronese. Si è chiusa venerdì scorso al Teatro Romano la 78esima edizione della storica rassegna veronese, quasi tre mesi di teatro, danza e musica, ma anche nuovi linguaggi, installazioni e spettacoli che hanno attraversato altri luoghi della città. Allora, oggi non presentiamo il prossimo spettacolo, facciamo il bilancio di un'intera estate e lo facciamo con chi quest'anno ha vissuto anche il suo personale debutto alla guida del festival. Regista e curatore Fabrizio Arcuri ha firmato quest'anno la sua prima estate teatrale veronese da direttore artistico, costruita attorno al tema Earth of Glass e alla volontà di mettere in dialogo la grande tradizione del festival con la scena contemporanea e internazionale. Direttore Arcuri, bentornato su Radio Verona.
10: Grazie.
9: Allora, direttore, ad aprile ci aveva raccontato l'estate teatrale veronese che aveva immaginato, adesso il sipario è sceso. Quanto assomiglia il festival che ha visto realmente accadere a quello che aveva nella testa quando ha cominciato questa avventura?
10: Gli somiglia abbastanza, è sulla strada giusta per evolvere e diventare quello che stiamo immaginando sia possibile. E sicuramente è stata un'estate piuttosto fortunata perché il clima ci ha aiutato, diciamo il caldo è stato tanto, però è vero che non abbiamo mai saltato una replica a causa del maltempo e l'affluenza è stata importante e soprattutto è stata un'affluenza molto variegata, sono venute molte persone da altre regioni e molti stranieri e questo ci ha aiutato a capire che la strada è quella giusta per tentare di allargare il bacino d'utenza e il riferimento e il posizionamento proprio del festival in una dimensione più nazionale e più importante.
9: Ecco, proprio in merito al posizionamento del festival, lei quest'anno ha chiesto qualcosa di nuovo al pubblico veronese e non solo veronese, cioè quella di seguirla fuori dai territori più conosciuti dell'estate teatrale, dalla danza internazionale alle installazioni fino ai giovani di nuove orbite. Che risposta ha ricevuto? Verona si è lasciata sorprendere?
10: Ah, Verona si è lasciata sorprendere e devo dire che ci ha seguito in tutte le tappe perché appunto gli abbiamo chiesto di seguirci, diciamo così, non solo da un punto di vista appunto di pensiero e quindi di aspettativa rispetto alle proposte, ma anche perché ci siamo disseminati per tutta la città ed effettivamente è stato interessante e divertente vedere questo allargamento proprio del perimetro del festival in luoghi inconsueti e con situazioni appunto particolari che richiedevano un altro tipo di approccio e la risposta è stata importante, è stata efficace.
9: Direttore Arcuri, questo è stato il suo primo anno, che cosa gli ha insegnato questa estate teatrale veronese e soprattutto c'è già qualcosa che oggi sa di volere cambiare, rafforzare oppure portare ancora più avanti nella edizione 2027?
10: Mi ha insegnato che c'è voglia e c'è desiderio di vedere cose nuove e di confrontarsi con un panorama più appunto più sofisticato, più allargato, più internazionale e quindi questa cosa mi lascia ben sperare e mi dà stimolo per continuare in questa direzione e alla ricerca di contenuti che evidentemente la città apprezza e ha voglia di continuare a vedere.
9: E allora non ci resta che darci appuntamento alla prossima estate teatrale veronese. Direttore Fabrizio Arcuri, grazie per aver condiviso con noi questo bilancio e naturalmente buon lavoro per quello che verrà.
10: Grazie, grazie.
9: E con Fabrizio Arcuri si conclude anche il nostro viaggio nell'estate teatrale veronese 2026. In questi mesi abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti che hanno attraversato i palcoscenici della città e abbiamo provato a raccontarvi settimana dopo settimana una delle manifestazioni culturali più longeve di Verona e del nostro paese. Il sipario sull'edizione numero 78 è sceso, ma è soltanto un arrivederci. L'appuntamento è alla prossima estate con una nuova estate teatrale veronese e speriamo con nuove storie da raccontare insieme. Da Luca Del Ponte è davvero tutto, grazie per averci accompagnato in questo viaggio. Buona serata e ancora una volta buon teatro.
5: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Le 18 e 14 minuti, buonasera, buon martedì 22 di settembre, ringraziamo anche Luca Del Ponte, salutiamo e ringraziamo anche il direttore artistico dell'Estate Teatrale Veronese Fabrizio Arcuri e tutto lo staff che ci hanno anche ospitato in maniera veramente calorosa e affettuosa anche durante il mese di luglio nella roulotte, nella diciamo così punto base in Piazza Bra, quindi un grazie a tutti loro, insomma ci rivedremo magari il prossimo anno, anzi lo speriamo, perché insomma il Festival Teatrale Veronese dell'Estate Teatrale Veronese ha portato veramente in scena tantissime cose. Pronti per partire in una nuova ora nel Via Libera.
1: Certo, è uno che sa guidare.
2: Cosa?
1: Merito soprattutto della macchina.
3: Radio Verona Via Libera.
0: Le 18 e 15 minuti, ben trovati, Matteo Sambucaro con voi. Attenzione perché si gioca, vi portiamo al Parco Giardino Sicurtà. Quindi per giocare con noi dovete chiamarci allo 0459600103. Quindi i primi che chiamano vengono in diretta con noi e giocano per portarsi a casa due biglietti per il Parco Giardino Sicurtà, che è veramente magnifico ed è aperto fino a metà novembre. 0459600103 per giocare con noi.

0: 22 minuti, buon martedì, questa è Radio Verona. Stiamo giocando per portarvi al Parco Giardino Sigurtà e do il benvenuto a due amiche che ci hanno raggiunto telefonicamente. Abbiamo Silvia, buonasera Silvia.
1: Buonasera.
0: Buonasera, da dove ci chiami precisamente?
1: Da Verona, la Bassona.
0: Dalla Bassona, boh, perfetto, ti sei geolocalizzata. Abbiamo poi anche Lisa, buonasera Lisa.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Tu da dove ci chiami, Lisa, invece?
2: Da Vallese.
0: Da Vallese, boh, perfetto. Dai, c'è un po' di provincia, un po' di città. Comunque, non vi chiedo com'è il meteo perché, insomma, bene o male, oggi è uguale un po' per tutti, credo. Vabbè, andiamo a giocare. Giocare è semplice, però dovete essere veloci. Nel senso che io vi farò una domanda relativa al Parco Giardino Sigurtà. Vi darò tre risposte, tre possibili, come dire, risposte. E al mio tre, dopo dirà 1, 2, 3, via, dovrete rispondere. La prima che risponde si porta a casa i due biglietti per il Parco Giardino Sicurezza. Siete pronte?
1: Sì.
0: No, perfetto. Allora, non è semplicissima, però vediamo, insomma, le facciamo difficili per qualcosa. Allora, quanto è grande il Parco Giardino Sigurtà? Risposta A, 60.000 metri quadrati. Risposta B, 300.000 metri quadrati. Risposta C, 600.000 metri quadrati. 1, 2, 3, via!
1: La 1.
2: Due.
0: Vedi?
1: Uno.
0: Oh, perfetto, l'avete sbagliata tutte e due. Niente, era la 3, 600.000 metri quadrati. Niente, bisogna fare un'altra per forza. Allora faccio una semplice. Allora, la domanda è: nel parco c'è un vero e proprio labirinto? Risposta A, no. Risposta B, sì. Risposta C, solo durante Halloween. 1, 2, 3.
1: Sì.
0: Allora sì, B, è la B. Chi è che ha risposto per prima? Qua? Aspetta, mi sono perso, avete la voce simile. Sei stata tu, Lisa, forse?
1: Sì, penso che sì.
0: Silvia, credo proprio così, dovremmo ascoltarla al VAR, ma credo che sia stata Lisa la più veloce. Se vuoi però possiamo provare domani, ok?
1: Va bene, dai, domani riprovo.
0: Grazie Lisa, grazie Silvia. E Lisa, grazie. Tu rimani lì che adesso prendiamo i dati. Io vi ringrazio, 18:24 minuti. Andiamo in fascia e poi torniamo fra poco.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
5: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia.
6: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
5: Vuoto.
6: Ma no, il sotto
5: marino.
6: Sì, come no. Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49 euro. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349 euro.
5: Galassia!
6: L'iperrisparmio per tutti!
0: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump è convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine, lo ha detto lo stesso presidente americano nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Sulla guerra in Ucraina ha detto: la pace si farà prima di quanto si pensi, poi attacca Cuba, uno stato fallito e cadrà, dice, e la delegazione dell'Havana lascia l'aula. In serata il tycoon vedrà il presidente ucraino Zelensky. È morto nel pomeriggio in ospedale il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre era in bicicletta in corso Regina Margherita a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era stato investito mentre andava a scuola col papà. Portare la quota di elettricità nel consumo finale globale di energia al 35% entro il 2035. Questo è l'obiettivo che verrà proposto ai paesi del mondo dalla presidenza turca della COP31, la conferenza ONU sul clima, che si terrà ad Antalya dal 9 al 20 novembre prossimi. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e nonostante il taglio delle accise ancora in vigore, il gasolio costa in Italia il 43% in più, portando un pieno diesel a costare oltre 35 euro in più. Lo afferma il Codacons commentando la proposta dei benzinai di introdurre un price cap sui prezzi dei carburanti. Ciclismo: arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Argento alla Francia, la Svizzera e bronzo. Per l'Italia la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: continua.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

Carlson con Talk to Me, le 18:44 minuti. Ben trovati, state ascoltando Radio Verona. Buonasera ancora a tutti voi. Equinozio d'autunno nel 2026 cade proprio domani, il 23 di settembre. L'estate agli sgoccioli, mercoledì inizia l'autunno. Questo vuol dire che la notte e il giorno avranno la stessa durata e le ore di luce diminuiranno fino al solstizio d'inverno. Non si verifica sempre il 23, l'anno scorso ad esempio è stato il 22 settembre, questo perché l'anno solare non coincide con i 365 giorni del calendario. La parola viene dal latino equinox, notte uguale, e avviene quando il sole si trova sul piano dell'equatore terrestre. I due emisferi hanno la stessa illuminazione. Anche l'inversione stagionale nell'emisfero boreale, le giornate quindi si accorciano per continuare a perdere luce fino al solstizio d'inverno. Nell'emisfero invece australe comincia la primavera, quindi se qualcuno va magari verso Buenos Aires, come qualche amico, no, che spesso ci ascolta, amico Gustavo, no, che saluto, ecco, là sta per iniziare la primavera, proprio nello specifico. Le 18:45 minuti, questa è Radio Verona, LDA H7 con Santa. Buonasera.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
8: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
12: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
13: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
14: E quale sarebbe la solita merenda?
15: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
13: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
16: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Le 19 e un minuto, buon martedì sera 22 di settembre. Domani c'è l'equinozio, quindi arriva formalmente anche l'autunno, che, come dire, mette a pari le ore di luce e le ore di buio. Quindi insomma le giornate lentamente si vanno ad accorciare. Arriva l'informazione, punto ora, quella da Verona e provincia. A seguire c'è lui, Alessandro De Pietro, fuori gioco. Tutto lo sport veronese, buona serata da Matteo Sambucaro. Ci sentiamo domani, solito posto, solito ora, a partire dalle 17. Ciao a tutte e a tutti.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Gli utenti del parcheggio Genovesa potranno utilizzare gratuitamente la linea 51 per recarsi in centro e tornare poi al parcheggio. La linea arriva fino in Piazza Bra, il tutto per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale. Il servizio, in attesa della messa su strada della filovia, sarà garantito con i mezzi tradizionali. Gli utenti che salgono sul bus possono richiedere gratuitamente al conducente il biglietto, che viene appunto distribuito, da validare subito a bordo, che permetterà di percorrere la tratta indicata per tutta la giornata.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Un presidente Stefani acciaccato ha inaugurato questa mattina in fiera a Verona Marmomac. Sentiamo Lucio Salgaro.
4: I veneti non sono abituati a mettersi in malattia e quindi sono qui oggi a inaugurare Marmomac e a fare una serie di appuntamenti che avevo fissato.
5: Il presidente del Veneto Alberto Stefani, con le gambe doloranti e una microfrattura sugli zigomi, questa mattina si è presentato regolarmente a Marmomac dopo alcune ore passate ieri sera in ospedale. Ci racconti che cosa è successo e come sta?
4: Un incidente in autostrada, quindi ovviamente anche per questo molto pericoloso, che ha distrutto l'automobile, ma insomma l'importante è che le ferite siano lievi e assolutamente superabili. Però ci tenevo ad essere qui oggi, insomma avevo dato parola, ho una serie di appuntamenti tra l'altro proprio qui, e quindi ci tenevo a tornare subito al lavoro e soprattutto essere qui insieme a voi.
3: Rimaniamo in fiera, dove appunto questa mattina c'è stata l'inaugurazione del Salone Internazionale del Marmo. Al microfono sempre di Lucio Salgaro, il presidente di Verona Fiere, Federico Bricolo.
5: 60 anni di storia per una manifestazione che ha fatto del marmo e della pietra naturale un linguaggio internazionale. Marmomac è la fiera leader mondiale per l'intera filiera, dalla cava al prodotto finito, fino a tecnologie, macchinari e strumenti per la lavorazione.
6: Una fiera che negli anni è cresciuta sempre di più, è diventata un punto di riferimento assoluto a livello mondiale. È qui che si fa il mercato, abbiamo buyer che provengono da tutti i continenti, da 140 paesi diversi, e sono anche, la stragrande maggioranza di questi buyer sono i decisori finali negli acquisti, dunque davvero diventa un momento strategico anche per quelle che sono le attività appunto di vendita delle aziende che espositrici.
3: Si è insediato il nuovo vicario della Questura di Verona, primo dirigente della Polizia di Stato Antonio D'Urso. Subentra il dottor Girolamo Lacquaniti, promosso alla qualifica di dirigente superiore. Il dottor D'Urso, avvocato prima dell'ingresso in Polizia, ha maturato nel corso della sua carriera una significativa esperienza in diversi ambiti della sicurezza e nella direzione di strutture operative territoriali. Ha prestato servizio alle volanti della Questura di Milano, poi alla Squadra Mobile, dove si è occupato in particolare di attività investigative relative ai reati contro la pubblica amministrazione. Poi ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali presso diversi commissariati, sempre della Questura di Milano in periferia. Ha inoltre svolto l'incarico di dirigente della centrale operativa, ruolo che gli ha consentito di approfondire gli aspetti legati alla gestione delle emergenze e al coordinamento degli interventi sul territorio. Una folla commossa ha dato l'addio oggi nella chiesa parrocchiale di Domigliara al 56enne Gianluigi Zantedeschi, morto a Cima Valdritta sabato sul Monte Baldo, dove con altri amici era salito per ricordare un altro amico alpinista di Volargne scomparso alcuni mesi fa. Zantedeschi era originario di Domigliara. Al funerale, per salutarlo e stringersi alla sorella Valentina, ai nipoti e alla compagna Tina, tanti compaesani, amici di infanzia e di gioventù, appassionati di montagna come lui, a partire dai tanti compagni d'avventura e scalate del CAI di Caprino, sezione di cui era vicepresidente ed era già stato anche presidente. Sulla bara, insieme a un mazzo di rose chiare, la bandiera del gruppo caprinese del Club Alpino Italiano, nato nel 1975 con il gruppo escursionistico Montebaldino. Ancora reazioni all'annuncio della Premier Meloni di voler introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. Sentiamo Giovanni Salvatori.
7: In provincia di Verona si attesta poco sopra il 17% la percentuale di studenti non italiani, con concentrazioni assai diverse però da scuola a scuola e da quartiere a quartiere della città. E proprio sulla concentrazione si ravviva il dibattito tra gli operatori dell'educazione dopo l'annuncio della Premier Meloni di un decreto che fisserà al 30% il tetto agli studenti stranieri in ogni classe. Annuncio rispetto al quale fioccano anche le reazioni politiche. Sinistra Italiana, componente di Alleanza Verdi Sinistra, Verona, invita a sostenere maggiormente l'accompagnamento all'istruzione di una società profondamente cambiata. Il tema vero, dice, la necessità di più insegnanti di italiano come lingua seconda, mediatori culturali e risorse alle scuole, mentre anche i presidi scaligeri spiegano le difficoltà di applicare il tetto e spostare gli studenti da una classe all'altra.
3: Il 26 settembre al Teatro Modus la compagnia Tabula Rasa porterà in scena Red Stories, uno spettacolo contro la violenza sulle donne. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Valentina Burati.
8: Si intitola Red Stories, lo spettacolo che la compagnia Tabula Rasa riporta a teatro per dare voce a tante storie di donne. Vicende difficili di violenza, non solo fisica, ma anche verbale, emotiva, situazioni che non sempre vengono denunciate per paura o per vergogna, ma che non devono mai essere ignorate. Il ricavato della serata al Teatro Modus andrà in parte alla Fondazione Opera Famiglia Canossiana Nuova Primavera di Verona, che dal 1994 collabora con servizi sociali, Caritas, Centro Diocesano Aiuto Vita ed altre realtà sociali per prendersi cura di donne sole e fragili.
3: È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona. Meteo.
13: Le previsioni per domani, mercoledì 23 settembre, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, non avremo piogge, temperatura massima in lieve diminuzione fino a 24 gradi, la minima si porta 17, non ci sono allerte meteo.

0: Fuori Gioco, in collaborazione con Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori Gioco su Radio Verona. Fuori Gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Buonasera, buonasera a tutti da Alessandro Di Pietro. Una questione di liste, come sempre, anche stavolta con gli infortuni di naturalmente Coraz, così come di Compagnone. Erano 19 con Frese, sono 17 adesso. C'è un posto nella lista over del Verona, valutazione in corso da parte della società. Evidentemente si può prendere un altro giocatore dagli svincolati, non da altri mercati. Ovviamente sono tutti chiusi, con una sottolineatura doverosa per quella che è una regola che è vecchissima, già quando c'era il Verona in Serie B, nel primo Verona di Maurizio Setti. Niente di particolarmente sconvolgente, di particolarmente innovativo, però gli infortuni di Coraz, così come di Compagnon, spostano di fatto quello che eliminano quello che era un problema, no? Quello di inserire Frese che è sicuramente inserito, visto che il suo recupero non è così distante, e soprattutto con un posto ipotetico da poter occupare. Buonasera Gianluca Tavellin. Ciao Gianluca, eccoti.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Il Verona riempirà quel posto secondo te oppure no, con quel diciottesimo che potrebbe essere un difensore, che so,
2: visto
1: che
2: è un problema, Alessandro, superato, nel senso che c'è una norma da parte la Lega di Serie B che dice che per infortuni su

0: regolarmente l'anno prossimo, probabilmente se Tivarica qualcuno rientrerà, dei due rientrerà a fine febbraio, comunque si parla di marzo, poi se ci sono anche infortuni, abbiamo visto anche quello di Sardare più complicato di questi, però abbiamo visto anche quello di Surlo, così sono infortuni, cioè non è un menisco, non
1: è un legamento a sei mesi, ormai sì, è un classico,
0: sì, sì, quindi sì. Sicuramente non è un problema.
1: Non c'è urgenza. Chi vedi, Gianluca, fra i più adattabili adesso a fare l'ulteriore centrale, fra Frese, fra Zappa, fra lo stesso Calabrese?
0: Io ritengo che Baroni sia sicuramente un allenatore molto bravo, molto preparato, molto serio, e ha uno staff che lavora molto bene, sono convinto che prima o poi troverà la quadra. Però francamente non capisco perché siamo partiti dal ritiro con Bernet, Castanos, poi a volte giocava a Suso col vertice alto, poi è stato tolto per il discorso del mercato. Siamo partiti con questi qui e questi qui sono, dopo cinque giornate, sono già bocciati, no? Anche Rui, cioè Bernet, Castanos e Rui, era quello il centrocampo, sono bocciati. È vero che uno era giusto perderlo perché è arrivato un fenomeno che è Le Borgne, però Le Borgne è un tuttocampista, mistilineo secco, è un giocatore che può, secondo me, già la legnata anche può essere devastante per il Verona se gioca nei tre col vertice alto, però né Iannoni né Lella hanno quella qualità da prendere anche palla. Cioè,
1: tu dici è passato dall'estrema qualità all'estrema quantità, più o meno.
0: Sì, no, oddio. Cioè, magari lenti, però un po' di qualità ce ne hanno sia Castanos che a Rui che Bernet. Poi sai, Bernet è anche un oggetto misterioso, questo qui, da giocare con Neymar e compagnia cantante, insomma, non so cosa succede a questi calciatori, capito? Cioè, perché effettivamente è decisamente partito meglio Sar rispetto a Bernet, no? Che l'anno scorso, insomma, quindi sei probabilmente magari anche fuori ruolo, non lo so, però il mister deve trovare la quadra lì a metà campo.
1: La tua quadra qual è? Quella così anche di corsa, di garra, insomma quel mix, qual è esattamente la tua in questo centrocampo adesso?
0: Allora io ti dico che a questa squadra manca un regista. Puoi chiamarlo in mille modi, perché adesso sai, si gioca a tre, si gioca a due, infatti il mister sta anche pensando di cambiare modulo di gioco, perché effettivamente anche l'infortunio di Compagnon ti ha tolto un esterno importante, ma anche modulo di gioco, perché il Verona ha due esterni bassi che sono molto forti, che sono Bradaric e Zappa, però sono esterni che vanno e di fatto quando è fuori uno c'è l'altro, però insomma hai una difesa debole con i due centrali se non hai una copertura in mezzo, e questa copertura in mezzo te la possono dare solamente giocando a tre con un certo tipo di giocatori. Dopo sai, il Verona è una squadra molto tecnica, ma per il momento deve ancora essere legata da Baroni, cioè i settori devono ancora essere legati ai Baroni, ecco perché il Vicenza con un pressing medio-basso è riuscito a mettersi in difficoltà per un bel po' di minuti, insomma, nel senso che il Verona oggi è superiore al Vicenza come uomini, come esperienza, probabilmente anche come fare mercato, no? Nel senso che comunque il Vicenza ha speso moltissimo negli anni della C e anche negli anni per arrivare in B, e quindi sai, no, non è stato semplice per la famiglia Russo fare il mercato, però sai, la Serie B è imprevedibile, e quindi io ti dico che Baroni in queste tre settimane deve trovare un po' la quadra, perché anche mettere Suso là, che probabilmente sai, è un giocatore che vuole andare via dal Verona da un anno e mezzo, non ci riesce, quindi magari anche come testa. Vedremo anche dopo la sosta, quando rientra Serdar, se toccherà a Serdar fare questo lavoro del quale, secondo me, il Verona ha bisogno, cioè ha bisogno di un giocatore che vada a coprire i due centrali e che prenda palla dei due centrali per iniziare l'azione. Le Borne appena può, va, cioè lui le Borne parla tutto, è immarcabile, se vogliamo, no? Ed è un giocatore al quale piace andare.
1: È che vanno in troppi, dici tu, no? In teoria, no? A un certo punto.

0: ma vanno in troppi perché c'è cioè, anche Lella è vero che fa legna, o anche Iannoni, però sono persone, sono giocatori che vanno come idea, non sono giocatori che si fermano, che ragionano, che
1: se ti serve un regista, ma anche un tattico, tante volte è la stessa
0: sì,
1: cosa, regista e tattico,
0: dopo dipende, no? Anche, dipende anche dagli avversari, perché ad esempio per me Davidovic, come l'abbiamo visto nel primo anno di Zanetti qui a Verona, può benissimo mettersi davanti alla difesa e far legna, perché innanzitutto sui rilanci del portiere arretra un po' e di test diventa importante. Secondo me in quella posizione lì fa meno fatica che fare il centrale. L'abbiamo visto spossato con il
1: sì, centro, sofferente,
0: ma,
1: sì.
0: Ma perché? Perché comunque di fatto con Zappa che va sempre e Bradaric che va, i due centrali restano soli.
1: Gianluca, grazie, ti leggiamo domani con Mulattieri, che oggi ha detto solo una prima punta, no?
0: Sì,
1: credo,
0: sì,
1: partiamo da lì, è la prima punta giusta per come gioca Baroni, sì.
0: Ma Mulattieri, sai, è un giocatore che può farti vincere una partita come cristarsi per tutta l'altra. Però è un giocatore che a me piace, è un giocatore che ha anche un discreto curriculum, però, nel senso che comunque lui è stato impostato da Jonk, l'ex centrocampista dell'Inter, quindi a me piace, cioè nel senso io il gol di tacco me lo aspetto quasi più da Mulattieri che non fa da Moschera, no? Proprio per le sue qualità anche tecniche, e poi se bisogna capire anche Daniel Moschera, ritrovato, rinfrancato in Serie B, c'ha solamente il grosso difetto per un puntalone centrale che non è un fenomeno di testa, però se tu attacchi e attacchi bene e Moschera lo tieni dentro i 16 metri può segnare.
1: Ti è emozionato?
0: Moschera l'abbiamo visto arretrare, cercare di far gioco, i piedi sono quelli che sono, insomma, però lui il gol li ha fatti tutti e due molto belli, e due volte attaccante, guarda caso dentro l'area.
1: Sì, ti hai emozionato il gol di Moschera oppure è finito il tempo dell'emozione? Sì, ci si emoziona ancora, no? Per un gol di Moschera nel
0: derby,
1: sì.
0: ci si emoziona per questo gioco del calcio che viene vituperato a tutti i livelli dalle istituzioni con la vergogna, perché voglio dire, io a me piacerebbe che ci fosse un po' più di coesione da parte anche degli organi di stampa, perché scrivere vergogna, cioè si fanno a ripescare gli incidenti di 10 anni fa, quando Roma e Inter si ammazzano, quando, cioè, insomma, dai, mi sembra veramente sia stata una barzelletta, sia stata davvero una scelta, una non decisione o una decisione di comodo quella di chiudere il Bentegodi per poi dire chiudiamo anche il Menti attorno ai tifosi del Verona. E quindi si va da lì a un calcio che viene secondo me strozzato dagli interessi dei procuratori, ma che abbiamo anche degli amici restando dai procuratori,
1: sì, però sono
0: abituato a dirle in faccia queste cose qua. Probabilmente ci sono anche dei bravi procuratori,
1: cambiato tutto, dai.
0: Però, cioè, voglio dire, poi facci caso, hanno iniziato a prendere dei procuratori anche i presidenti, cioè il presidente, abbiamo scoperto che Setti ad esempio aveva le percentuali sulla vendita, essendo l'amministratore delegato, abbiamo scoperto che i direttori sportivi, tutti o comunque la maggior parte.
1: Ma pensa al proliferare degli intermediari.
0: Prendono le provvigioni.
1: Pensa agli intermediari, il nostro Toni Seric, per esempio, è un superbo intermediario, c'è anche quello
0: sì,
1: che ti consiglio, l'attaccante, il centrocampista, te lo consiglio io, e il direttore sportivo che ci fa allora? Perché non lo.
0: Sì, sai, è tutto. E poi vai a capire perché ci sono tutti questi grandi calciatori che continuano a viaggiare con la valigia in mano e contenti loro, sai, sono cose un po' da regolamentare. Allora ti dicevo che nonostante tutto questo bailam, il fatto che di vedere che un Moschera in 2 minuti tira dritta un derby così, insomma, Moschera che fino a qualche settimana fa era disocchinetica, tira su pesi per mettere a posto il muscolo.
1: Emozione. Ma è convinto. Grazie Gianluca, ci leggiamo domani. Ciao, grazie. Gianluca Tavellin, velocemente in fascia, tanti sms, fra poco ancora in diretta.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, sms e whatsapp 335 60 11 610, e sei subito in onda.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
8: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
7: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
9: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: Occasioni di settembre da tutte tutte addosso buono. Abbigliamento sportivo e per il tempo libero delle migliori marche a prezzi scontatissimi, ma solo per pochi giorni. Australian, CMP, Puma, Champions, Adidas e tante altre occasioni di fine estate da non perdere. Da tutte tutte addosso buono, vicino al semaforo.
14: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
15: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con
16: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
15: Su Radio Verona, Fuori Gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Allora, la centralità di Mulattiere credo che sia indiscutibile, no? Il Verona l'ha preso per questo, l'ha preso per fare la prima punta, lui ha confermato di esserlo. Sentiamo questi secondi, sono pochissimi da secondi, della conferenza stampa di oggi alle 17 in sede, in cui lui dice semplicemente quello che magari non è così scontato, perché non so, per tanti il centravanti o la prima punta è quello con spalle larghe, quello che prende botte, quello che le dà, se non che non le dia Mulattieri, quello di maggior presenza, però è anche soprattutto uno che fa giocare bene, bene alla squadra, e Baroni sa quanto sia necessario giocare bene già, anzi soprattutto insomma con il centravanti, soprattutto con il primo riferimento offensivo. La conferma semplice e ovvia di Mulattieri:
17: prima punta, sempre giocato prima punta, 4-3-3, 4-2-3-1, ho fatto anche la seconda punta, però il mio ruolo naturale è prima punta.
1: Ecco, questo è Mulattieri, giusto il dono della sintesi. Sentiamo quest'audio, fra poco lo ascolteremo. 335 60 11 610, sulla questione legata al difensore in più o in meno. È chiaro che non c'è l'urgenza, è chiaro che poi il mercato comincia, ripeto, 19, era uno in più con Frese, dove metti Frese, chi toglie per mettere dentro Frese, ne hai tolti due, perché l'infortunio dopo i 60 giorni ti permette di escludere un giocatore dalla lista, 19 meno 2 fa 17, e quindi con Frese dentro, quindi non c'è assolutamente problema da quel punto di vista, non c'è urgenza per il Verona che aspetterà gennaio. Poi capiremo se Calabrese, capiremo se Zappa, se Frese, se qualche centrocampista, se è chiaro che bisognerà abusare di Davidovic, quello poco ma sicuro, magari di Stolzager che non è partito esattamente fra i titolarissimi, fermo restando Edmondson. Basta, non basta, devi proteggere un po' la difesa con un centrocampista in più, con un giocatore più di contenimento. Legittima anche l'osservazione, no? Si è passati a tanta qualità, d'accordo le Borgni, però Yarrui, i Bernede, i Castanos, a due faticatori soprattutto, quindi Lella e Iannone, quindi dove sta il compromesso, se compromesso deve effettivamente esserci. Sentiamo Teos intanto in questi 41 secondi.
18: Ciao Alessandro, sono qua che sono il Teos, sono qua che cammino con mia moglie e mi sta dicendo, incredibile, che Alfredo ha aperto una pizzeria al taglio lì in Islanda gestita da italiani, che lui vive in Puglia, produce l'olio e tutto, insomma, parte di scarsi, niente, se puoi contattarlo, che è sempre stato un mio idolo, uno degli ultimi guerrieri del Verona, uno che si è affezionato alla maglia, ecco, se potrebbe anche, se puoi chiamarlo, ecco, ti ringrazio, ciao.
1: Assolutamente sì, produce olio sul Garda, grandi marchi italiani, anche pugliesi, e poi devo dire che la pizzeria non è semplice, non è solo la pizzeria, intanto c'era anche quel romantico aspetta un attimo della moglie prima che partisse l'audio di Teos, naturalmente un abbraccio anche alla moglie di Teos. Alfredson ha creato lui importa prodotti italiani in Islanda, quindi anche per delle catene, non semplicemente con la pizzeria. La pizzeria è semplicemente la copertina di un libro un po', anzi decisamente più ampio, un po' quello che fa Romolo su diversa scala in Brasile, a proposito di insomma, centrocampisti di qualità ma anche di quantità. Tanti sms, news nazionali e poi seconda parte di Fuori Gioco, magari nei prossimi giorni accontenteremo te o sentiremo Alfredson.
2: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, sms e whatsapp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
19: Buonasera dalla redazione. Show di Donald Trump all'assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che poi avverte l'Iran. Accordo dopo midterm, lo annienterò. Poi il messaggio a Putin, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati della Havana si alzano e se ne vanno. Infine la difesa delle AI, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza. E ultimo discorso da segretario generale dell'ONU per Guterres, che evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Intesa europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Kiev protesta, è una vergogna. È morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari del 118, intubato e trasportato in codice rosso al Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Senatrici delle opposizioni in gonna a Palazzo Madama per contestare le parole del ministro degli esteri Tajani sulla lunghezza delle gonne delle donne e oggi quelle di Roberto Vannacci, che ha detto di preferire le donne senza gonna. È un gesto di libertà, spiegano le senatrici, chiedendo alla premier Meloni di condannare quelle parole. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Anche per l'uscita anticipata si profilano nuovi aumenti degli anni di contribuzione necessari. È tutto, buon proseguimento di serata.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
21: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
24: Dici che lo conosco?
25: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
24: Ah, quello naturale, senza additivi.
25: Bravo.
24: DOP, solo carne italiana.
25: Esatto.
24: Il crudo.
25: E allora non lo conosci.
24: Perché non è crudo, è Parma.
26: Piacere, prosciutto di Parma.
27: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Ma settembre sta finendo.
27: Allora direi buona la prima, posso andare?
10: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
28: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Allora Alex si chiede: ma tu credi veramente che Baroni non abbia proprio le idee chiare? No, mai detto che Baroni non abbia le idee chiare. È chiaro che ha potuto anche adattare il Verona a quelle che erano le esigenze della partita, vedendo la squadra ha pensato che quello fosse il Verona giusto. Non è una diminuzio far giocare Lella e Iannone rispetto a Bernet e Castanos. Credeva forse che ci volesse maggiore equilibrio, maggiore intensità, maggiore energia là in mezzo davanti alla mediana del Vicenza. L'ha pensata alla derby. Ci sono tante variabili, insomma, da lì a dire che Baroni non abbia le idee chiare, no. È chiaro che c'è qualche equivoco fra virgolette, ma legato anche a quelli che sono gli stessi equivoci che si è creato per esempio Suslov, legato a quelli che sono gli infortuni, legati a quelli che sono poi le contingenze dell'ultimo momento, con Coraz, con Compagnon. C'è da dire che tanti giocatori sono arrivati anche in momenti diversi della stagione. Davidovez era un po' che non giocava, quindi normale che il tifoso guarda il giocatore come se fossero delle figurine, no? E sottintendendo che tutti siano sullo stesso piano, quando effettivamente tutti sullo stesso piano non sono. E quindi questo è, credo che sia tutto molto più semplice rispetto a quanto ci facciamo nella nostra testa. Pensiamo che la nostra testa possa essere chissà qual è grande confusione nella testa di Baroni, quando fondamentalmente è la normale gestione di una rosa ampia, di una rosa di qualità, di una rosa che deve semplicemente trovarsi nella maniera migliore, quello che sta facendo piano piano, ma non evidentemente fino in fondo, soprattutto per chi guarda il prodotto finito, guarda Maggio e dice: noi dobbiamo andare in Serie A e con questa squadra non ci andiamo. Ma non è detto che la squadra di metà settembre, di fine settembre, sia poi quella di novembre, sia quella soprattutto di primavera. Ciao Ale, Alaba è svincolato, buona serata, questo è Francesco, insomma ci ride anche per fortuna, visto che lui insomma si è inventato. Mertens era svincolato, Icardi è svincolato, era svincolato, Higuain era svincolato, quindi li ha cercati tutti, ma insomma non so quanto sia effettivamente proponibile Alaba. Primo, Bernede, Castanossa, Rui sono giocatori con una retrocessione alle spalle. Due, abbiamo Serdar e Suslov come registi, insomma Suslov un po' meno. Terzo, Le Borgni viene dalla nuova cantera del Como, cantera fino a un certo punto è stato preso, non è stato né che sia nato nel Como, e capiamo che giocatore è. Quarto, Mulattieri, grande acquisto per il futuro della squadra. Quinto, abbiamo Baroni, che nessuno ha in Serie B di questo calibro. Sesto, ho la maglia originale di Serie C, giusto per metterci il sesto punto a casa mia. questo amico, insomma, senza che c'entrasse particolarmente. Buonasera Alessandro, di domenica non ho visto la partita, mi hanno detto non benissimo, bene invece per Moschera, in mezzo a questi infortuni è importante ritrovare qualcuno, un saluto. Questo è Mirko. Come giudicate la prestazione del Verona? Tante volte credo che il giudizio vada parametrato e sia parametrato inevitabilmente a quello che è l'obiettivo, quindi a quella che in teoria è la forza del Verona e a quella che in teoria è la non forza, il non il non essere squadra all'altezza da parte di qualsiasi avversaria. Io dico che c'era anche il Vicenza, dico che fra le neopromosse il Vicenza era una di quelle comunque da tenere particolarmente sott'occhio. È una squadra che non si inventa nulla, l'abbiamo detto tante volte, l'avete visto anche stavolta, questo 3-5-2 che nulla concede, non dico lo spettacolo, però sono spettacolo, bisogna capire quello che sia effettivamente spettacolo o meno, però nulla concede teoricamente agli avversari. Poi è chiaro che due gol l'hai fatti perché la difesa del Vicenza paradossalmente ha concesso tantissimo. Sicuramente l'uscita dal campo di Breghenti ha inciso, le verbe che conosciamo dai tempi del Chievo è quello che tanto si piace, è quello che fa il difensore fino a un certo punto, è una versione sbiadita del Bonucci vecchia maniera, del Bonucci juventino, no? Quello del virtuosismo piuttosto del grande intervento difensivo. Devo dire che in aria con Brighenti e con le verbe non è stata la stessa cosa, ma al di là di quelli che sono stati i meriti di Moschera, però insomma, per chi, e rispondo anche a Mirko, vuole un po' allargare il quadro della partita e non isolarlo semplicemente a quello che è giallo-blu, c'è stato anche questo. Insomma, il Vicenza ha pagato i cambi, ha pagato certe uscite dal campo, sicuramente quella di Brighenti è stata una di quelle, non perché sia veronese, ma perché è stato effettivamente così. C'è un motivo perché poi Brighenti gioca da titolare e le verbe va in panchina. Mi chiedo come sia possibile che due giocatori siano fatti male al crociato, non in partita, ma insomma, Collins in partita mi pare, ma in allenamento, se non sbaglio, sarà anche sfortuna, ma nel Verona mi pare che sia sempre pesante, sia sempre presente purtroppo. Insomma, gli infortuni muscolari sono casuali e non sono casuali, sono preventivabili, sono in teoria arginabili, gli infortuni invece insomma traumatici no, il crociato è un po' a metà, non credo che ci sia questa grande però predisposizione agli infortuni per il Verona e soprattutto ai crociati. Poi il campionato italiano è pieno di crociati purtroppo, quindi è riscontrata questa alta incidenza degli infortuni. Normale che chi ha occhi più per il Verona non può che guardare soprattutto al Verona. Come stai vedendo la Serie B a livello di qualità? Male da parte di Ale, poi tanti a dire sì, però si corre, insomma, almeno che corrano i giocatori di Serie B. È una Serie B povera, una Serie B, B povera, semplicemente perché la Serie A è povera, perché la Nazionale è povera, quindi è povera anche la C, quindi è povera anche la D, e quindi sono poveri anche i campionati regionali, i campionati giovanili. Povero un po' tutto, si sta vedendo non tantissimo. Galloppa sta provando a far vedere qualcosa con il suo Modena. Non mi pare ci siano questi grandi giocatori. Ci sono dei grandi marchi che sono anche piuttosto sbiaditi, come la Sampdoria. Quindi non è che ci resti tantissimo in questa Serie B, se ci pensate. Non credo che sia un caso che in questo momento il Palermo, e che comunque squadra designata ad andare in Serie A, poi vedremo quello che sarà, perché poi il cammino è lungo anche per il Palermo. Il Catanzaro per esempio, come proposta di gioco l'anno scorso benissimo con Aquiliani, ma soprattutto con i giocatori, con Liberali, con Sissé, con Rispoli, con Pontisso, con Favasuli. Non ci dimentichiamo che Favasuli è un giocatore del Napoli che ha giocato anche in Champions League, ha debuttato con l'Arsenal. Ecco, quella ventata dalla provincia del Catanzaro per esempio non c'è. Vedremo se potrà essere il Mantova ad esempio del nostro anche Fabio Brutti, di Francesco Modesto, se potrà essere, se durerà ad esempio il Sudtirol di Possanzini con un direttore sportivo giovane come Lovisa, il figlio del mitico presidente del Pordenone, adesso caduto in disgrazia. Ecco, devo dire che la Serie B dovrebbe andarsi a moltiplicare, no? Quei virtuosi esempi di calcio di qualità, quello che è stato il Catanzaro, quello che può essere quest'anno chissà il Modena, quello che sta provando ad essere su Tirol. Il resto mi sembrano tutte quante piuttosto incompiute. Devo dire bene Lentella, ma stiamo ragionando di formazioni in teoria di medio livello, massimo da playoff. Lentella di Chiappella, ne abbiamo sempre decantato le lodi, tessuto le lodi, l'allenatore era Gian Erminio ai tempi del Legnago, il super Legnago di Massimo Donati. Però per il resto mi pare lo stesso Pisa con Bianco faccia fatica, la Cremonese con Pecchia, Cremonese che ha trovato fra l'altro un osso durissimo con Lentella 0-0, insomma Lentella ha tirato in più in porta della Cremonese, questo è, non mi pare che ci siano questi grandi fuori classe, ma non ci sono neanche in Serie A, quindi vedi la Serie A e capisci come può essere la Serie B. Poi ci sono belle realtà anche di calcio, penso ad esempio all'Ascoli delle matricole, quella che sicuramente gioca meglio, se ne è accorto il Verona, se ne è accorto l'Avellino, Ascoli che meritatamente l'ha in alto in classifica, vedremo se poi l'Ascoli può effettivamente durare, ma credo che la domanda sia fosse semplicemente per così cercare di estirpare dalla Serie B nicchie produttive, virtuose, come possono essere queste società. Il grande squadrone no, quello sicuramente, quindi Verona che può facilmente incunearsi in quello che è un vuoto è piuttosto evidente in questo momento, no? In quella Serie B che credo alla fine premierà le tre retrocesse, premierà il Palermo, premierà una, due massimo, no? Di quelle che abbiamo elencato adesso. L'Avellino va e viene, al di là di qualche nome, penso a Kedira. Il Modena, insomma, si è rinforzato con Belotti, che fra l'altro è andato subito in gol nella rimonta del Modena con l'Empoli. Fra l'altro Belotti e il Modena saranno prossimi avversari proprio del Verona l'11 di ottobre, quando riprenderà il campionato, così come quello della primavera, si va a inizio ottobre, quindi tre settimane di sosta per tutti. Del Verona non gioca neanche l'Under 17 per esempio il prossimo weekend, regolarmente in campo contro il Mantova alla 15 e la 16. Basta vedere le convocazioni nazionali per capire che stiamo raschiando il barile. Penso che abbiamo Turchia, Francia e Belgio nel gironcino, questo scrive questo amico. Su Alaba abbiamo già letto. Sentiamo ancora Mulattieri sul modulo, questi 30 secondi con la conferenza stampa di oggi. Insomma, fondamentalmente bypassa la questione Mulattieri 4-3-3, 4-2-3-1 eccetera eccetera.
17: Ma io sono del parere che si conta il modulo, però comunque conta di più il modulo che il modulo, quindi qualunque modulo giochi devi avere sempre quell'atteggiamento, quella predisposizione a dominare la partita, a portare a casa sempre i tre punti. Poi penso che mi troverei bene con tutti gli attaccanti, sono tutti giocatori forti, Sarri è un giocatore forte, Moschera, Ecuba, quindi non lo so, decide la mister, però io dove mi fa giocare gioco.
1: Aspettiamo anche Ecuba, non che sarà pronto dopo la sosta, aspettiamo tutti, c'è questo brutto contrattempo di Compagnone, che era uno dei pochi esterni, uno degli esterni, vedremo se sarà sufficiente per Baroni per cambiare addirittura modulo, per andare con le due punte più un trequartista, ma faccio fatica a pensare che sia effettivamente così, però vedremo, il tempo è dalla parte di Baroni. Verona che si è allenato oggi per due volte, Verona che insomma semplicemente ha raccolto quello che sta seminando, questi sette punti, vedremo se verranno poi irrorati ulteriormente da Modena, poi c'è il Catanzaro, il Pisa, ci sono belle partite per Lella, c'è un Verona-Pisa particolarmente attraente, c'è questa partita in casa un venerdì, l'anticipo al Bentegodi col Catanzaro, che è parente poverissimo di quel Catanzaro che l'anno scorso ha sfiorato la Serie A con Aquilani. C'è soprattutto quella partita col Pisa, dopo quella col Modena, che sicuramente qualcosa diranno a Baroni. C'è soprattutto un dover aspettare quelli che sono semplicemente i tempi del campionato, senza dover pensare di poter avere tutto e subito, perché non è possibile, senza poter fare i conti, senza prima aver giocato, senza dover mettere in preventivo anche i contrattempi, così come è stato in questi giorni con Coraz, con l'infortunio di Compagnon e con tutti gli altri. Tre settimane non sono troppe per stoppare i campionati, così si è deciso, insomma c'è chi si ferma per una settimana, c'è chi va avanti e continua ad allenarsi, c'è chi se ne va in vacanza, chi resta. Non vuol dire che ha ragione chi resta in campo, ha torto l'Inter che dà una settimana di vacanza, una settimana di riposo ai suoi a giocatori, insomma compagnie aeree che ovviamente proliferano quanto a ingressi di calciatori, visto che insomma tanti andranno in vacanza. Non è il caso oggi del Verona, vedremo poi quello che sarà il così la scansione di queste tre settimane per Baroni. Si frena un po' con la primavera, che fra l'altro alla settimana prossima, in questa settimana, perdon, già sabato giocherà con il Mantova un amichevole alle 11 all'Olivieri, e poi il sabato 3 a Cremona, in casa della Cremonese, sempre alle 11, Cremonese neo retrocessa in primavera 2. Ci possiamo fermare qui, grazie a voi tutti, ci sono le ultime di cronaca. C'è un particolare augurio, un in bocca al lupo meglio, che facciamo a Martina Bressan, centrale difensivo del 2008, primi calci al San Gregorio di Veronella, poi Verona, l'Hellas, poi l'Inter, difensore dell'Under 20 azzurra, che domani in Polonia si gioca la semifinale contro la Spagna per un posto in una finale che sarebbe storia per la giovane Italia. Fra l'altro Martina è una 2008, in un campionato del mondo in cui la soglia limite è 2006, quindi grande così mondiale per Martina, che si è realizzato anche un rigore nella super partita vinta con la Corea del Sud. Bisogna semplicemente adesso così guardare a questa, alla Spagna, che è una delle grandi favorite di questo mondiale. Ha battuto nei quarti di finale il Brasile, nell'altra semifinale 18:30. Domani ci sarà la Corea del Nord opposta alla Colombia. Forza Martina, grazie a voi tutti, ultimi di cronaca, buona serata da Alessandro De Pietro.
28: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy, ci trovi su vipsolar.it.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
29: Se stiamo insieme. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
30: Signora convenienza, anche oggi qui al Galassia?
31: Signor risparmio, ma come non lo sa? C'è il sotto?
30: Vuoto?
31: Ma no, il sotto...
30: Marino!
31: Sì, come no? Non lo sapevi? Il vero sottocosto ti aspetta da Galassia, dal 17 al 26 settembre. Un esempio? Olio di oliva extravergine La Colombara da un litro a solo 4,49€. Smart TV LG da 65 pollici 4K a solo 349€.
30: Galassia!
31: L'iper risparmio per tutti!
2: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.

0: lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Gli utenti del parcheggio Genovesa potranno utilizzare gratuitamente la linea 51 per recarsi in centro e tornare poi al parcheggio. La linea arriva fino in Piazza Bra, il tutto per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico locale. Il servizio, in attesa della messa su strada della filovia, sarà garantito con i mezzi tradizionali. Gli utenti che salgono sul bus possono richiedere gratuitamente al conducente il biglietto, che viene appunto distribuito, da validare subito a bordo, che permetterà di percorrere la tratta indicata per tutta la giornata.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Un presidente Stefani acciaccato ha inaugurato questa mattina in fiera a Verona Marmomac. Sentiamo Lucio Salgaro.
6: I veneti non sono abituati a mettersi in malattia e quindi sono qui oggi a inaugurare Marmomac e a fare una serie di appuntamenti che avevo fissato.
7: Il presidente del Veneto Alberto Stefani, con le gambe doloranti e una microfrattura sugli zigomi, questa mattina si è presentato regolarmente a Marmomac dopo alcune ore passate ieri sera in ospedale. Ci racconti che cosa è successo e come sta?
6: Beh, un incidente in autostrada, quindi ovviamente anche per questo molto pericoloso, che ha distrutto l'automobile, ma insomma l'importante è che le ferite siano lievi e assolutamente superabili. Però ci tenevo ad essere qui oggi, insomma avevo dato parola, ho una serie di appuntamenti tra l'altro proprio qui, e quindi ci tenevo a tornare subito al lavoro e soprattutto essere qui insieme a voi.
4: Rimaniamo in fiera, dove appunto questa mattina c'è stata l'inaugurazione del Salone Internazionale del Marmo. Al microfono sempre di Lucio Salgaro, il presidente di Verona Fiere, Federico Bricolo.
7: 60 anni di storia per una manifestazione che ha fatto del marmo e della pietra naturale un linguaggio internazionale. Marmomac è la fiera leader mondiale per l'intera filiera, dalla cava al prodotto finito, fino a tecnologie, macchinari e strumenti per la lavorazione.
8: Una fiera che negli anni è cresciuta sempre di più, è diventata un punto di riferimento assoluto a livello mondiale. È qui che si fa il mercato. Abbiamo buyer che provengono da tutti i continenti, da 140 paesi diversi, e sono anche, la stragrande maggioranza di questi buyer sono i decisori finali negli acquisti, dunque davvero diventa un momento strategico anche per quelle che sono le attività appunto di vendita delle aziende che espositrici.
4: Si è insediato il nuovo vicario della Questura di Verona, primo dirigente della Polizia di Stato Antonio D'Urso. Subentra il dottor Girolamo Lacquaniti, promosso alla qualifica di dirigente superiore. Il dottor D'Urso, avvocato prima dell'ingresso in Polizia, ha maturato nel corso della sua carriera una significativa esperienza in diversi ambiti della sicurezza e nella direzione di strutture operative territoriali. Ha prestato servizio alle volanti della Questura di Milano, poi alla Squadra Mobile, dove si è occupato in particolare di attività investigative relative ai reati contro la pubblica amministrazione, Regione. Poi ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali presso diversi commissariati, sempre della Questura di Milano in periferia. Ha inoltre svolto l'incarico di dirigente della centrale operativa, ruolo che gli ha consentito di approfondire gli aspetti legati alla gestione delle emergenze e al coordinamento degli interventi sul territorio. Una folla commossa ha dato l'addio oggi nella chiesa parrocchiale di Domigliara al 56enne Gianluigi Zantedeschi, morto a Cima Valdritta sabato sul Monte Baldo, dove con altri amici era salito per ricordare un altro amico alpinista di Volargne scomparso alcuni mesi fa. Zantedeschi era originario di Domigliara. Al funerale, per salutarlo e stringersi alla sorella Valentina, ai nipoti e alla compagna Tina, tanti compaesani, amici di infanzia e di gioventù, appassionati di montagna come lui, a partire dai tanti compagni d'avventura e scalate del CAI di Caprino, sezione di cui era vicepresidente ed era già stato anche presidente. Sulla bara, insieme a un mazzo di rose chiare, la bandiera del gruppo caprinese del Club Alpino Italiano, nato nel 1975 con il gruppo escursionistico Montebaldino. Ancora reazioni all'annuncio della Premier Meloni di voler introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. Sentiamo Giovanni Salvatori.
9: In provincia di Verona si attesta poco sopra il 17% la percentuale di studenti non italiani, con concentrazioni assai diverse però da scuola a scuola e da quartiere a quartiere della città. E proprio sulla concentrazione si ravviva il dibattito tra gli operatori dell'educazione dopo l'annuncio della Premier Meloni di un decreto che fisserà al 30% il tetto agli studenti stranieri in ogni classe. Annuncio rispetto al quale fioccano anche le reazioni politiche. Sinistra Italiana, componente di Alleanza Verdi Sinistra, Verona, invita a sostenere maggiormente l'accompagnamento all'istruzione di una società profondamente cambiata. Il tema vero, dice, la necessità di più insegnanti di italiano come lingua seconda, mediatori culturali e risorse alle scuole, mentre anche i presidi scaligeri spiegano le difficoltà di applicare il tetto e spostare gli studenti da una classe all'altra.
4: Il 26 settembre al Teatro Modus, la compagnia Tabula Rasa porterà in scena Red Stories, uno spettacolo contro la violenza sulle donne. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Valentina Burati.
10: Si intitola Red Stories, lo spettacolo che la compagnia Tabula Rasa riporta a teatro per dare voce a tante storie di donne. Vicende difficili di violenza, non solo fisica, ma anche verbale, emotiva, situazioni che non sempre vengono denunciate per paura o per vergogna, ma che non devono mai essere ignorate. Il ricavato della serata al Teatro Modus andrà in parte alla Fondazione Opera Famiglia Canossiana Nuova Primavera di Verona, che dal 1994 collabora con servizi sociali, Caritas, Centro Diocesano Aiuto Vita ed altre realtà sociali per prendersi cura di donne sole e fragili.
4: È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
11: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 23 settembre, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, non avremo piogge, temperatura massima in lieve diminuzione fino a 24 gradi, la minima si porta a 17, non ci sono allerte meteo.
0: Flashback. Selection.

0: Café, Lap Dance, Sexy Disco, Strip Show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39 all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Un viaggio nella musica dei Pooh in una nuova veste sinfonica. Giovedì 1 ottobre al Teatro Salieri di Legnago arriva Pooh History, diretto dal maestro Diego Basso, con 60 elementi d'orchestra e 50 coristi. Biglietti su teatrosalieri.it.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Verona Auto. In via Gardesane 13.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Radio Verona.

0: 80-90.
1: Flashback Selection.
0: Su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback
2: Selection.
0: I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 20:59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 23 settembre, vedono correnti secche fare il loro ingresso in serata sulla nostra regione, determinando un rapido rasserenamento dopo aver avuto una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico, domani a Verona avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, non avremo piogge, temperatura massima in lieve diminuzione fino a 24 gradi, la minima si porta a 17, non ci sono allerte meteo.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
5: Radio Verona, flashback.

0: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti.

0: caffè, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente. Iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.

0: Mob, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
8: Radio Verona.

ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.

0: lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est, aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
8: Se stiamo insieme.
7: 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionarsi. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, Digital Partner, Zip Agency.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
4: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento. 27 settembre, Riccardo Cocciante all'Arena di Verona. Il maestro, cantautore e compositore sarà a Verona per l'ultima tappa di Io, Riccardo Cocciante, il tour con cui ha attraversato l'Italia. Ci sarà da cantare, ci sarà da emozionare.

0: ora su ticketone.it.
1: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Hello? Hey, sweetie.

0: Radio Verona.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.

0: che non esiste niente.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: può essere l'unica condizione.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show. Venerdì 25 settembre, special guest, la pornostar Priscilla Salerno.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30. Info 346 0269 811.
3: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: prendi.
1: Sono le 23 in punto.
2: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Caffè, Lap Dance, Sexy Disco, Strip Show. Venerdì 25 settembre, special guest la pornostar Priscilla Salerno.
1: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, all'uscita dell'autostrada Verona Est. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30. Info 346 0269 811.
0: Venerdì 25 settembre, Priscilla Salerno potrebbe scegliere uno di voi per la sua Academy.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck.

0: salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Ti informa. Ti informa. Ti diverte. Ti diverte. È la tua musica. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: se non ho in più.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Radio Verona.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.